di Johannes Brahms abbiamo trasmesso il concerto opera 102 in La minore per violino, violoncello e orchestra, doppio concerto. Violino Massimo Marin, violoncello Dario De Stefano, orchestra filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, opera 107, riforma. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante attacca corale Ein Festeburg ist unser Gott, andante con moto allegro maestoso. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Re minore opera 107 Riforma. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 10° concerto della stagione

0: Sinfonica Pubblica 1996-97 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Francesco Davalos, con la partecipazione del violinista Massimo Marin e del violoncellista Dario De Stefano. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 15 aprile 1997.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, concerto numero 5 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Nei tempi: allegro, adagio un poco mosso, attacca, rondò allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo trasmesso il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, per pianoforte e orchestra. Solista Gerhard Hupitz, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante commoto, con moto moderato, saltarello presto. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Wung Chung.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Woon Chung.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto fuori stagione. Édouard Lalot. Sinfonia Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Allegro non troppo, scherzando allegro molto, andante, rondò, allegro non troppo. Violino, Liviu Prunaru. Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.

0: Per i concerti fuori stagione abbiamo trasmesso di Édouard Lalo Symphonie Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Solista Liviu Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carti. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Friedrich Händel. Da Water Music ascolteremo la Suite in Fa maggiore, Ouverture, Adagio e staccato, Allegro andante, Allegro da capo, Minuetto, Air, Bourré, Hornpipe, Minuetto, Andante. City of London Symphonia, sotto la direzione di Richard E. Cox.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo trasmesso la suite in fa maggiore da Water Music, musica sull'acqua. City of London Sinfonia, direttore Richard Hickox. Antonio Vivaldi. Concerto in sol maggiore RV435 per chitarra e orchestra d'archi, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Allegro, largo, allegro. Chitarrista e direttore Angel Romero, con la Academy of St. Martin in the Fields.

di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto per chitarra e orchestra d'archi RV 435, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Angel Romero, chitarrista e direttore della Academy of St. Martin in the Fields. Antonio Vivaldi. Concerto RV 552 in La maggiore per violino principale e violino in eco. Allegro, larghetto, allegro. Piero Toso, violino principale. Giuliano Carmignola, violino in eco. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia, e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber. Secondo movimento, scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento, lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore, opera 63 con violino aggiunto. Uri Shoham, flauto. David Chen, violino. Emanuel Gruber, violoncello, Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore, che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto. Uri Shoham, flauto. David Chen, violino. Emanuel Gruber, violoncello. Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore. RNC, Notte di Classica. Massimo Nosetti, partita Super Lobtcott. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita d'Acacia in Torino.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la partita Super Lobt Kot. Omar Caputi alla console dell'organo del santuario di Santa Rita da Cascia in Torino. RNC, note di classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Tante finestre sono aperte durante l'estate, tante finestre sono chiuse e sigillate durante l'inverno, durante il freddo, ci sono anche i vetri doppi. Noi invece abbiamo la trasmissione dal titolo Ogni finestra una canzone, che vuole proporre canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi a questa nostra trasmissione. So che molti di voi hanno piacere anche che dica qualcosa all'inizio della puntata. Dico sempre che siamo sintonizzati su RNC Radio Nicolino Comunità e molte ascoltatrici e ascoltatori amano ancora queste canzoni, queste musiche, e voglio incominciare con un'edizione molto originale di un brano da Il Paese del Sorriso. Non è che noi facciamo un programma con l'operetta, ma l'operetta però, come ben sapete, ha dato spunto anche per tante canzoni e musiche del tempo passato, e noi mettiamo in onda anche, come sentirete e come avete sentito per altre puntate del tempo passato, tante incisioni a 78 giri. Da Il Paese del Sorriso, Tu che mi hai preso il cuore, ascoltiamo come Kramer ha eseguito questo brano con la sua orchestra.

una edizione molto originale con Gordon Kramer e la sua orchestra, un'opera in swing, come ha voluto interpretare Gordon Kramer questo brano e altri brani di operetta. Ho voluto iniziare il programma di oggi con questo brano, con Gordon Kramer e la sua orchestra e il brano di operetta, perché un'ascoltatrice da Torino mi disse: e quando c'è Kramer la tua puntata e le tue trasmissioni sono sempre belle. Beh, sono sempre belle comunque, ma con Gordon Kramer, come avete sentito, per questa esecuzione molto originale abbiamo aperto la trasmissione di oggi e vogliamo continuare con Piccole bambine innamorate. Molti di voi amano la voce di Alfredo Clerici ed ecco a voi questa voce.

sempre amata la voce di Alfredo Creuci, e l'abbiamo usata per proseguire questo nostro programma a RNC Radio Nichelino Comunità. Un programma con canzoni e musiche del tempo passato, e cerchiamo di mettere in onda anche le incisioni, soprattutto originali dell'epoca, ed è il fiore all'occhiello di questo programma, e molte ascoltatrici e molti ascoltatori apprezzano la messa in onda di canzoni e musiche che siano originali di epoca. Bixio ha composto una canzone dal titolo Serenatella Amara. Qualcuno ama e qualcuno no, come per i cantanti, come tutte le questioni artistiche, possono amare o non amare i cantanti o le canzoni. Questa però è una serenatella amara, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato di Bigrissio questa canzone dal titolo Serenatella Amara. La voce era di Narciso Parigi. Voglio sempre ricordare, se qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice vuole parlare con Aldo per questa trasmissione, è molto semplice. Basta comporre il numero telefonico 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. E per coloro che cercano di parlare con Aldo, voglio offrire un mazzo di fiori, un mazzo di rose. Prendi queste rose. La voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Ernesto Bonino.

tanti cantanti ci hanno lasciati, Ernesto Bonino ci ha lasciati nel 2008, ma noi l'abbiamo fatto rivivere con queste incisioni. Qualcuno dice: fai un programma con cantanti che ormai non ci sono più, e beh, allora non si dovrebbe più nemmeno fare film, non si dovrebbe più parlare di personaggi del tempo passato, eccetera eccetera. Noi invece li facciamo rivivere con queste canzoni, con queste musiche. Prendi queste rose, la voce che abbiamo ascoltato era quella di Ernesto Bonino. The Boy Next Door, il ragazzo della porta accanto. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Judy Garland.

The Boy Next Door, il ragazzo vicino di casa, il ragazzo della porta accanto, come traduzione letterale, incisione che risaliva al 1944. In America le incisioni discografiche erano molto più avanzate che in Italia. Noi abbiamo avuto le guerre, e le guerre certamente non contribuivano tanto alle incisioni di dischi, anche se ci sono tante storie e tanti aneddoti per le incisioni discografiche durante la guerra. E molte di queste le ho già raccontate nel corso di puntate precedenti. Se pensiamo che però le incisioni a 33 giri microsolco in monofonia erano già state inventate in America nel 1932, però molto trascurate per il fatto che anche la corrente elettrica non era disponibile in tutte le case, eccetera, eccetera, e poi l'alto costo del sistema. Charlie Garland, The Boy Next Door. Il prossimo brano ha per titolo Se tu non m'ami, un dilemma che ci lo risolverà Alberto Rapagliati.

nessuno, ma mi posso fare ogni follia, finire pazzo di dolore o gelosia, però non posso rinunciare né a dormire né a mangiare. Ai ai ai ai ai ai ai, se invece mani con ardore appassionato, per troppa gioia finirò congestionato, però starò lo stesso male se mi cade una cambiale. Ai,

lasci imprecherò sul mio destino, mai più le donne guarderò sul mio cammino, e se incontro un tipo biondo non ragiono e mi confondo.

Voce di Alberto Ravagliati per questa incisione. Abbiamo ascoltato Se tu non m'ami. Alberto Ravagliati ha messo questa condizionale, il se è sempre condizionale. Quando si è innamorati, quante volte si chiede mi ami, non mi ami, e tutte le volte che si chiede così si rimane sempre un po' perplessi sulla verità sia della domanda come della risposta. Se tu non m'ami però era più affermativo con la voce di Alberto Ravagliati. Molti di voi amano le canzoni del repertorio napoletano, ad esempio questa di Cotrau. L'orchestra è diretta da Il Pataccini, la voce che vogliamo mettere in onda è quella di Giuseppe Di Stefano. Ha interpretato, pur essendo lui siciliano, tante canzoni del repertorio di Napoli. Ascoltiamo Addio, mia bella Napoli. Giuseppe Di Stefano a RNC, Radio Nichelino Comunità.

abbiamo ascoltato questa esecuzione anche con un po' di calo di tensione al nostro giradischi, che abbiamo potuto ascoltare Addio mia bella Napoli. Questa incisione per la composizione di Cottrau era, il francese mi ha proprio bloccato, di Cottrau abbiamo ascoltato Addio mia bella Napoli, orchestra diretta da Ilde Pataccini e voce di Giuseppe Di Stefano, una voce molto slanciata specialmente nella chiusura di questo brano, e così i cantanti di Ricci cercavano di da sfoggio alla loro bella voce con queste romanze, con queste canzoni che mettiamo in onda a RNC Radio Nichelino Comunità. Il nostro brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia. Un nome di una città ci può dire tanto, ci può dire nulla, invece ci può dire qualcosa di più: bolognesina o la bolognesina. Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia per questa canzone molto allegra che vogliamo usare per proseguire questo nostro programma.

Secondo quanto è scritto, era la voce di Aldo Masselli e Marisa Fiordaliso per questo brano dal titolo Bolognesina mia. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità, programma di canzoni e musiche del tempo passato, però musiche originali di epoca e anche, come avete sentito, incisioni a 78 giri in compagnia di Aldo, tutti i giorni, eccetto il sabato, alle 6 e alle 12.10, 6 quindi del mattino, e alle 12.10, sabato vacanza, alla domenica ci possiamo ascoltare alle 6 e alle ore 13. Una canzone che ascoltiamo da Mauro De Gregorio, che ha avuto un buon successo. Ruccione e Buonagura hanno composto il brano Una chitarra nella notte. La voce è quella di Mauro De Gregorio.

una chitarra nella notte. L'esecuzione era da Mauro De Gregorio e Bruno Pallesi, che lo accompagnava con la sua orchestra. Una chitarra della notte è anche la composizione di Uccione e Buonagura. Tanti sono stati gli interpreti anche di questa canzone, così come poteva succedere per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tanti anni fa, come 50 anni fa, si cantava sempre così. Le canzoni hanno lo spunto per il prima, per il dopo, per la moda e la non moda. Aldo Masseglia, 50 anni fa. 50 anni fa.

0: Introduzione con il trio Lescano.
1: Sospirano sovente le nonnine, vedendo ciò che avviene ai nostri dì, la moda che alle loro nipotine concede tante libertà così. Gli sci, le sigarette, i pantaloni e questi costumini per il mar, che sono di modeste proporzioni, le

andrà a finire certo che la moda fra 50 anni si ripeterà. Vedrai in sottane lunghe con la coda e non ognun di noi allor sarà. Le donne al mar vedrai con meraviglia, non più nei costumini d'oggi di, ma ben coperte sino alla caviglia e con tristezza noi direi

Abbiamo iniziato con Conny Kramer, due note con Conny Kramer, dopo 50 anni fa ritorniamo proprio a 50 anni fa con O Cincilla, Conny Kramer.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con RMC Radio Nicchierino Comunità e questo programma cerchiamo di tornare indietro, altro che 50 anni fa e altro che l'operetta e molto di più, addirittura all'inizio delle incisioni discografiche. Oggi abbiamo terminato questo programma e come abbiamo iniziato con cordiali saluti e il benvenuto, e terminiamo il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento alle nostre prossime trasmissioni tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie e a risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
6: Notte di classica.
7: Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. In questo appuntamento abbiamo i baritoni, una coppia francese, François Leroux e Michel Danse.

0: di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse.
1: RNC presenta

0: gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla Sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Tutto è pronto. Prestiamo fede alla sua parola.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Schubert, Credo, Sanctus e Benedictus, da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Brundorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Credo Sanctus Benedictus da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe era diretta da Claudio Abbado. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane e classiche. Giambattista e Ernesto De Curtis, torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Gian Battista e Ernesto De Curtis Torna a Suriento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli. RNC Note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia burlesca in Sol maggiore, Ensemble Eduard Melkus.

0: di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia burlesca in Sol maggiore nella esecuzione dell'ensemble Edward Melkus.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

di Isaac Albéniz, da Suite Española, abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia. RNC, Notte di Classica.

RNC Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. RNC, note di classica. Josef Strauss, Sphärenklänge, opera 235. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Joseph Strauss abbiamo ascoltato Sphärenklänge, opera 235, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino, in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Sarebbe arrivato un altro, perfetto.

0: pure.
1: Ci alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Nella solennità di Pentecoste vogliamo affidare al Signore il rinnovamento di ognuno di noi e delle nostre comunità in chiave missionaria e evangelizzatrice, a partire da una rinnovata effusione dello Spirito Santo. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo la Pentecoste nella top 10 delle feste cristiane, sta in primissima posizione insieme alla Pasqua, per riconoscere che quel dono della risurrezione non è solo una cosa riservata a Gesù, ma nella Pentecoste diventa per tutti noi. Quello spirito effuso raggiunge anche ognuna delle nostre vite e penso tutti sappiamo di averne tanto bisogno. Allora chiediamo ancora questo dono dello spirito, ringraziamo il Signore per avercelo dato e insieme riconosciamo il bisogno di perdono che tutti abbiamo. Signore, che è sceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola. Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, che rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno delle Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia e dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia della Frigia, e della Panfilia, e dell'Egitto, e delle parti della Libia vicino a Cirene. Romani, qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.

Il racconto della Pentecoste, come ci viene presentato nel libro degli Atti che abbiamo ascoltato nella prima lettura, dice che succede qualcosa nella vita di quei discepoli che erano ancora impauriti e chiusi dopo tutti i fatti della resurrezione di Gesù, soprattutto dopo la sua morte, dopo la passione. E arriva questo spirito e immediatamente cambia qualcosa. Racconta Luca, l'autore degli Atti, che escono fuori e iniziano a raccontare con questa particolarità che tutti quanti quelli che sono lì, che arrivano da parti diverse della terra, li udivano parlare nelle proprie lingue. E noi celebriamo ogni anno la Pentecoste un po' perché riconosciamo che quello stesso spirito è stato donato anche a noi, no? Dal battesimo in avanti ci siamo dentro anche noi, e la celebriamo, penso, perché abbiamo bisogno ogni anno di riconoscere quanto sia essenziale questo dono. Se uno dovesse semplificarla tantissimo, quella lettura degli Atti potrebbe dire che racconta un momento in cui tutti si capiscono, addirittura con tante differenze di partenza. E se uno ci pensa un attimo, mi pare, questa cosa di potersi capire con gli altri è una delle questioni complicate della nostra vita. Penso che una buona parte dei nostri problemi, no, viene dal fatto che ogni tanto non ci capiamo, che esistono le incomprensioni, che a volte non riusciamo a capire gli altri e a volte non riusciamo a farci capire dagli altri. Se ci fosse qualcosa che immediatamente ci desse la possibilità di capirci tutti, penso che la qualità della nostra vita cambierebbe radicalmente. E allora mi pare interessante perlomeno dire se l'effetto che ha lo Spirito Santo nelle nostre vite è quello di farci capire. Diteci dove si va a prendere e andiamo subito a fare rifornimento, no? Attiva un desiderio, perlomeno la Pentecoste. Uno potrebbe anche uscire di qua dicendo: non ho capito niente, non so neanche dove stia questo spirito, però ho capito che se quello è l'effetto è una cosa che mi interessa. Difficile dire non ne ho bisogno perché ho già capito tutti e perché tutti mi capiscono sempre quando li incontro, e forse è già un passaggio riconoscere questo desiderio dentro di noi e dire: ne abbiamo davvero bisogno, Signore, ci sono un po' troppe incomprensioni nel nostro mondo così personale e anche sul pianeta Terra esponenzialmente. E c'è un particolare però che diventa quasi un indizio di come fare ad attivare quel processo, ad attivare quel dono che abbiamo ricevuto tutti, perché il battesimo, se l'abbiamo fatto, cioè se abbiamo ricevuto il battesimo, là dentro in quell'acqua c'era lo Spirito, è un dato di fatto. Non è che dovevamo essere bravi in quel momento, che dovevamo impegnarci, che dovevamo capirlo, ma c'era lo Spirito e continua ad accompagnarci. Dice il racconto degli Atti che quelli che erano lì li capivano nelle loro lingue, ma c'è un particolare. Dice: siamo da tutte le parti della terra e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Ed è un indizio forse, perché non è che dice che parlavano di cose a caso, parlavano delle grandi opere di Dio. Verrebbe quasi da dire che per attivare lo Spirito Santo dentro di noi, soprattutto lì dove sperimentiamo che facciamo più difficoltà a capirci, forse dobbiamo puntare sull'argomento. Di che cos'è che parlo io? Quando è l'ultima volta che ho parlato delle grandi opere di Dio nella mia vita, nella vita degli altri? Perché per parlare di qualcosa, anzitutto bisogna essere esperti dell'argomento, no? Se no spari stupidaggini. Allora vuol dire che ci invita a diventare esperti delle grandi opere di Dio, ma per diventare esperto vuol dire che devi attivare un certo livello di attenzione, che ti alzi al mattino e dici: adesso devo cercare un po' di grandi opere di Dio in modo che ne posso parlare agli altri, e che se si attiva questo meccanismo forse ci capiremmo tutti. Diventa un esercizio da fare. Quello che fa lo Spirito Santo dentro di noi, solo Lui riesce a farlo, ma se lo teniamo disattivato non funzionerà niente, anche se abbiamo quel dono. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti passo dopo passo a riconoscere che se un dono che abbiamo ricevuto sta a noi metterlo a frutto.
La seconda lettura, presa dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo, introduce quel tema, quella modalità di racconto che usa Paolo, molto cara a lui, quella di paragonare la nostra vita di credenti, a un corpo che è fatto di molte membra. E viene da dire che questo è un secondo effetto dello Spirito Santo, che mette insieme i pezzi, si potrebbe dire, che fa in modo che cose slegate diventino un corpo unico e un corpo che funziona. Paolo ha quell'intuizione, se volete, molto semplice, ma geniale, di dire che nel corpo ci sono membra diverse e tutto funziona, perché ogni membro fa il suo pezzo. In un altro passo dice: se il corpo fosse tutto mano non funzionerebbe niente, ma invece c'è l'occhio, sono le orecchie, ci sono diversi pezzi e ognuno ha il suo compito, e un corpo funziona quando ognuno fa il suo, senza dire sono il più importante, ma riconoscendo l'importanza di tutti gli altri. Non è troppo difficile da capire, ogni tanto è un po' difficile da applicare, e dire anche noi siamo corpo di Cristo, ma lo dice lui. Nello Spirito Santo tutti noi, credenti in Lui, diventiamo un corpo unico, ed è il corpo di Cristo, non un corpo a caso. E riconoscere che tutta la nostra vita, con tutte le nostre caratteristiche, con le qualità che abbiamo, anche con i difetti che abbiamo, ma anche le esperienze che passo dopo passo si accumulano nella nostra vita, sia quelle positive, ma anche quelle negative, tutto entra a far parte di quel corpo. Tutta la nostra vita finisce lì dentro, ed è potente che dice che quello è il corpo di Cristo. Posso fare anche, non so, l'esperienza della malattia, e quello entra a far parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa. È potente, perché poi ogni volta che noi facciamo la comunione, di per sé riceviamo il corpo di Cristo, sempre Lui è. Riceviamo quel corpo che è l'insieme dell'esperienza umana che si è incontrata con Dio, è potentissimo. In fondo diventiamo esperti, facendo la comunione, di tutta l'esperienza del corpo di Cristo. È la somma di tutti i corsi di apprendimento che uno potrebbe fare, è contenuta là. Ogni volta che ti accosti a Gesù Cristo, entri in contatto con la parte più profonda della sua vita, ma in qualche modo diventi esperto quanto lo era lui. E noi possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a riconoscerci così. Da una parte potremmo anche dire che ognuno di noi è indispensabile in quel corpo. Se manchi, manca un pezzo, tanto quanto se manca una mano te ne accorgi. E indispensabili non per dire siamo più bravi, ma perché davvero ogni pezzo della nostra vita è unico, perché quello Spirito così l'ha creato e diventa significativo solo dentro quel corpo. Ed è interessante che il Vangelo ci dica che nella versione di Giovanni ci racconta Pasqua e Pentecoste tutte insieme, lo stesso giorno. Viene Gesù nel cenacolo e dice, dopo avergli detto pace a voi, soffia lo Spirito e dice a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a quelli a cui non perdonerete non saranno perdonati. È interessante che la cosa essenziale che deve dire la dice subito, ed è il perdono. Ma non è difficile da intuire che è veramente, da una parte, il dono dello Spirito, perché è difficilissimo perdonare, ma anche la cosa essenziale. Quel corpo sta insieme solo se siamo capaci di perdonarci, e se attingiamo a quello Spirito per attivare quei processi di perdono, altrimenti il corpo si disgrega, ognuno va per conto suo, ma non è più un corpo e non funziona più niente. Possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a esserne pienamente consapevoli, no? Che ognuno di noi è parte di quelle membra di Cristo, e che siamo chiamati a seguire questo Spirito. Forse è la definizione stessa della Chiesa, viene definita corpo di Cristo, ma anche come quella cosa che ci è stata consegnata, animata da uno Spirito che la guida sempre. Gesù nel Vangelo dice: dello Spirito non sai dove viene e dove va, però ti accorgi che c'è. Siamo dentro questa barca che è la Chiesa, potremmo anche dire non sappiamo bene dove stia andando, ma non con lo sconforto di dire qua non si capisce niente, ma con la sicurezza di dire c'è qualcuno che la sta guidando, ed è lo Spirito Santo. A noi sta rimanere lì,
sulla soglia del prossimo passo, intuendo che lo spirito è decisamente avanti rispetto a tutti i nostri programmi, alle nostre lamentele, alle nostre esaltazioni, perché sta guidando questo corpo di Cristo attraverso la storia e noi siamo chiamati a stare lì, al suo gioco, a svegliarci ogni mattina e a dire: indicaci il prossimo passo, perché lì le nostre vite prendono senso.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.

0: Lo Spirito Santo colmi di grazia la sua Chiesa e la renda capace in ogni tempo di far sperimentare a tutti l'umanità la gioia commovente di essere amati da Dio come veri figli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, ti preghiamo per la pace nel mondo. Fa che prevalga il desiderio del bene, il dialogo costruttivo, il senso di responsabilità. Il tuo spirito di pace illumini ed orienti le scelte di coloro che sono chiamati a governare i popoli e la tua Chiesa sia segno e strumento di unità e concordia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Mediante il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo e un solo spirito. Aiutaci a formare un cuore solo e un'anima sola e a diventare, nella comunione, testimoni della tua Pasqua. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, tu che ci illumini e ci consoli, dona salute ai malati nel corpo e nello spirito, conforta i sofferenti, dai gioia a chi è triste, speranza a chi è deluso, dona a tutti pace e salvezza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Signore, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, Cuppari Caterina, vedova Cutuli. Accoglila tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza nella gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: ma di soltanto
1: una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. In settimana abbiamo venerdì una giornata speciale di preghiera con possibilità di confessioni tutto il giorno. Sarà nella Chiesa Grande della Santissima Trinità. Inizierà alle 7:15 con la celebrazione della Messa, poi viene esposto il Santissimo che rimarrà per tutta la giornata in chiesa per l'adorazione fino alle 19. Noi saremo a disposizione anche per tutto il giorno per le confessioni. Alle ore 12 viene celebrata l'ora media e poi alle 19 ci sarà un momento di preghiera conclusivo che sarà anche un po' l'inizio della festa della Santissima Trinità che cade proprio il prossimo fine settimana. Sarà una preghiera ricordando Don Paolo Gariglio e un po' la sua opera, I Campi in Valle Stretta, e poi continuerà questa festa con appuntamenti sabato pomeriggio per i bambini, le famiglie, i ragazzi con una biciclettata dal conventino fino a Stupinigi, alla sera di sabato possibilità di mangiare al conventino e poi domenica alle 11:15 la messa comunitaria. Lunedì 25 maggio invece ci sarà qui domani sera a Regina Mundi un incontro per i genitori dove verranno presentate tutte le attività estive di quest'anno. Sono invitati sia i genitori dei ragazzi già iscritti, ma anche chi fosse interessato a conoscere meglio quello che faremo. Ci sono ancora posti disponibili sia per i campi che per le attività qui nei nostri oratori. Lunedì 25 alle ore 21. Martedì 26 alle 21 si riuniscono i consigli economici al conventino, giovedì 28 alle 19:30 c'è l'incontro mensile del gruppo giovani qui a Regina Mundi. Ricordiamo anche che a partire dal mese di giugno verrà sospesa la messa del sabato alle 18:15 nella parrocchia di Sant'Edoardo, come anche gli altri anni, per il periodo estivo, iniziando i campi saremo un po' in montagna, quindi quella messa non verrà celebrata. Continuano invece in questi giorni i rosari nel mese di maggio qui a Regina Mundi, come scritto nel cartellone fuori, tutti i giovedì alle ore 21. Avvisi finiti. Oggi c'è una benedizione particolare. Bisogna rispondere 4 volte Amen. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
0: Buona festa a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoisca, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, e con questa trasmissione inizio il terzo punto del nostro primo ciclo di trasmissioni, che riguarda appunto il culto di Maria in Oriente, e il culto di Maria nelle chiese cristiane del primo millennio in Oriente ed in Occidente. Ecco, seguo qui la lezione di Stefano De Fiores, che è un bellissimo mariologo, ecco, il quale dice che i più antichi segni finora noti della rivelazione della Madre di Gesù sono i graffiti di Nazareth, scoperti durante gli scavi compiuti nel 1955 e da partire dal 1955 sotto la direzione dell'archeologo francescano Bagatti. Si tratta di due iscrizioni greche di notevole importanza, in quanto risalgono al secondo terzo secolo, ecco, quindi siamo all'inizio dell'esperienza cristiana, e fanno parte della Domus Ecclesia giudeo-cristiana sorta sul luogo tradizionale dell'Annunciazione. La prima, Carie Maria, riprende il saluto dell'angelo aggiungendo il nome di Maria e assume in quel luogo il significato di un'invocazione. La seconda iscrizione è incompleta, ma viene decifrata come testimonianza di una devota pellegrina che assicura di aver compiuto un gesto a Maria o alla sua icona. E dice: prostrata sotto il luogo santo di Maria, subito scrissi lì i nomi e il simulacro ornai di lei, oppure ho ben ordinato ciò che conviene ad essa. È interessante il primo riferimento al simulacro, cioè ad un'immagine dipinta o scolpita della Vergine, il cui uso si diffonde nelle aree del Mediterraneo. Lo lascia intendere Epifanio quando menziona la reazione negativa dei fedeli e dei vescovi di fronte alla sua dottrina iconoclasta. Ciò significa che si era instaurato un pacifico uso delle icone tra i cristiani. La conferma è data da sculture e dipinti mariani giunti fino a noi. Importanti dipinti delle catacombe di Priscilla a Roma, perché inseriscono Maria nella storia della salvezza come suo compimento. La Vergine allattante è un profeta, e l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi, dinamicamente orientata verso il gruppo della madre con il bambino, dove il capo scoperto di Maria può indicare la sua integrità virginale. Quest'ultima scena si ripete su alcuni sarcofaghi risalenti alla prima metà del IV secolo, siamo quindi nel 300, come i due conservati al Museo Pio Cristiano Città del Vaticano e quello di Boville Ernica, nel quale Maria appare meditabonda sul mistero del figlio. Dal IV secolo in poi, cioè dal 300 in poi, la figura dell'orante, prima usata per i defunti e poi riservata ai martiri, viene riferita a Maria, testimone dell'epifania storica del figlio di Dio e intercettrice presso di lui. Così troviamo una Maria orante affiancata a pietra e palo nel vetro di una patena trovata in un antico cimitero di Roma e un'altra con il figlio davanti a sé sul fondo di un arcosolio del cimitero maggiore di Roma. Quanto alle chiese dedicate a Maria, ne esistevano quattro in Alessandria prima del concilio di Efeso, quindi prima del 431, e il patriarca Teofilo assicura dell'esistenza di un'icona miracolosa della Vergine, oggetto di devozione da parte dei fedeli. Della stessa epoca è l'Ascensione, glorificazione di Alessandria, dove appare indicata come Teometor, una figura femminile di tre quarti, con il capo coperto al mantello, gli occhi alzati verso la visione teofanica e le braccia sollevate e tese nella posizione del testimone intercessore. Quanto alle Madonne Nere, viene riferito che Sant'Eusebio, quindi siamo sempre nel 300, abbia portato con sé dalla Palestina nel 363 tre statue di legno scuro di Maria, una delle quali venne poi collocata nel santuario lui fondato ad Europa presso Biella in Piemonte. Vediamo ora le prime preghiere popolari di Maria. Ecco, una significativa testimonianza offerta al famoso papiro 470 della John Rylands Library di Manchester, trovato in Egitto, acquistato nel 1917 e pubblicato nel 1938. Esso contiene il testo greco della breve preghiera Sub Tuum Presidium, in uso nella liturgia bizantina copta
Margheritta, ambrosiana e romana, di cui se ne ignorava l'antichità. Allora, vediamo questa bellissima prima preghiera mariana. La leggo in latino e poi do la traduzione. Ecco, sub tuum presidium confugimus, Santa Dei Genitrix. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Se da pericoli scuntis libera nos semper, virgo gloriosa benedicta. Ecco, liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Questa preghiera compare tuttora nella liturgia delle ore come una delle antifone mariane proposte per la conclusione di Compieta. E molti la ricordano certamente recitata in casa, in chiesa, davanti a cappelline mariane. Ma la sua storia è lunga e innanzitutto bisogna aggiungere che i pericoli di cui vi si parla erano reali e drammatici per i primi cristiani che la recitarono. Era una persecuzione alla morte. Infatti questa preghiera non è affatto una composizione medievale come si credeva. Viene molto allontano. È la traduzione latina di un originale greco del III secolo, cioè siamo nel 200 d.C., che proviene dall'Egitto. Come ho detto, la lettura e la traduzione più accurata dell'originale greco sono dello studioso francese Gabriele e Jean Berardini che ho letto. Dal punto di vista strettamente paleografico, il papiro non può essere posteriore al III secolo. Gli studiosi dicono invece che il titolo Teotocos, genitrice di Dio, fu coniato da Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, morto nel 373, cosicché la preghiera va collocata nel IV secolo. Ma risulta con certezza che gli scrittori alessandrini chiamavano Maria Teotocos già nella prima parte del III secolo, quindi all'inizio del 200. Non solo, l'appellativo Madre di Dio era tradizionale in Egitto perché l'antica religione locale la attribuiva alla dea Iside, madre del dio Horus. Fu dunque naturale per i cristiani d'Egitto, i copti, applicarlo a Maria. E così fecero ben prima che il concilio di Efeso desse a quel titolo valore dogmatico per tutta la Chiesa. Del resto già l'alessandrino Origene, all'inizio del III secolo, Origene morì nel 254 d.C., spiegò in che senso Maria potesse dirsi madre di Dio. E proprio per la sua popolarità nella Chiesa egiziana il termine Theotokos fu consacrato dogmaticamente a preferenza di altri. Come ho ricordato, il III secolo, cioè il 200, fu un duro periodo per la cristianità egiziana. Prima colpita dalle persecuzioni di Settimio Severo, che muore nel 211, di Decio, che muore poco dopo il 250, e dalle deportazioni. Si comprende perciò l'intensità di questa piccola preghiera sulla bocca di credenti in pericolo. Piccola e popolarissima preghiera che si diffuse in tutti i riti cristiani, orientali e occidentali, cattolici e separati, ognuno dei quali la fece propria con piccole variazioni. Nel rito copto del III secolo essa faceva probabilmente parte dell'ufficio liturgico natalizio e sappiamo che verso la fine di quel secolo un patriarca di Alessandria, Teona, costruì la prima vera chiesa per i cristiani locali che prima si riunivano in case e cimiteri e la chiamò appunto chiesa di Santa Maria Vergine Madre di Dio, Teomete, da cui l'arabo Taumatar. La dolce invocazione sub tuum presidium, sotto la sua protezione, è dunque una preziosa eredità della Chiesa egiziana fondata forse dall'Evangelista Marco. Una Chiesa che contribuì alla formulazione della fede cristiana nei primi secoli e che vide nascere nella Valle del Nilo il movimento monastico destinato a diffondersi in Oriente ed Occidente e cristianità copta che proprio nei nostri giorni sta dando prova di grande attaccamento alla fede nonostante le pesanti persecuzioni a cui è sottoposta. Ora, diciamo pure che proseguiamo, diciamo, un'altra, proseguiamo il discorso che avevamo iniziato dicendo che Gregorio Nazianzeno, che muore nel 390, conferma l'uso di invocare Maria raccontando come la giovane Giustina, insediata a Cipriano e poi martirizzata sotto Diocleziano verso la fine del II secolo, implorò supplice la Vergine Maria affinché le recasse aiuto, poiché ella pure era vergine in pericolo. Lo stesso Nazianzeno, nel periodo in cui era vescovo di Costantinopoli, quindi tra il 379 e il 381, come attesta lo storico Sozomeno, poteva celebrare il culto solo in casa, poiché le chiese erano tutte in mano dagli ariani. Tale casa si trasformerà presto in un santuario per le guarigioni ivi operate a Maria, certo invocata ai malati e bisognosi, e diverrà la chiesa di Sant'Anastasia.
Se indichiamo, dice De Fiores, se indaghiamo le cause dello stabilirsi del culto mariano nella Chiesa, troviamo che il suo elemento primordiale costitutivo è la percezione della realtà luminosa di Maria. E negli apocrifi della Dormizione, il cui nucleo risalirebbe al secondo o terzo secolo a motivo della loro teologia giudeo-cristiana, Maria è collocata in una zona di sacro che raggiunge il culmine con il suo transito in paradiso, e Michele e gli angeli depositano il corpo di Maria sotto l'albero della vita. Più tardi, ispirandosi agli apocrifi assunzionisti, Teotecno di Livia, siamo nel VI-VII secolo, celebra Maria la sua attività interceditrice, dicendo appunto in un'omelia sull'assunzione della Santa Madre di Dio: quando era in terra vegliava su tutti, era come una provvidenza universale per tutti i suoi sudditi. Assunta in cielo, costruisce per il genere umano una fortezza inespugnabile, intercedendo per noi presso suo figlio e il Dio. Il senso della presenza attiva di Maria glorificata tra i fedeli è rafforzato dai racconti delle sue apparizioni. Ecco, un secolo prima di quelle ricordate nella chiesa di Santa Anastasia a Costantinopoli, la madre di Gesù appare al giovane vescovo Gregorio Taumaturgo, morto nel 270 all'incirca, che mentre passava la notte insonne, pensando ai problemi della fede, in primo luogo al mistero trinitario, vide l'apostolo Giovanni e poi un'altra figura di fronte a lui, apparsa poco prima, dall'aspetto di una donna assai più bella della normale condizione umana. Era la madre del Signore che esortava Giovanni affinché spiegasse al giovane il mistero della vera fede. È detto e scritto da Gregorio di Nissa nella vita di San Gregorio Taumaturgo. Ora vediamo l'ingresso di Maria nella liturgia. Dal punto di vista liturgico, dice De Fiores, Maria entra nella memoria del ministero pasquale come testimonia all'omelia pasquale di Melitone da Sardi, morto attorno al 170 d.C., che proclama nello stile di un precogno cristologico: è lui che in una vergine si incarnò, che sul legno fu sospeso, che in terra fu sepolto, che dai morti fu risuscitato, che all'altezza dei cieli fu elevato. È lui l'agnello muto, è lui l'agnello sgozzato, è lui che nacque da Maria l'agnella pura. Il riferimento a Maria entra nel credo battesimale riferito dalla tradizione apostolica scritta da Ippolito verso Ippolito Romano verso il 215. Alla triplice interrogazione segue la triplice professione di fede nelle singole persone della Trinità e la triplice immersione. Nel credo è presente la menzione di Gesù nato per mezzo dello Spirito Santo dalla Vergine Maria. Quanto all'ingresso di Maria nella celebrazione dell'Eucaristia lungo l'anno liturgico, oltre all'accenno di Melitone di Sardi nel mistero pasquale, cui vanno aggiunti gli inni sulla risurrezione composti da Efrem Siro, siamo quindi al IV secolo, bisogna attendere appunto il IV secolo, siamo nel 300, cioè nel 300 dopo Cristo, per trovare la menzione di Maria nei misteri della nascita e infanzia di Cristo. Il Natale, festeggiato a Roma almeno dal 336 in poi, si diffonde dalla fine del secolo in Occidente nei patriarcati orientali. Contemporaneamente si profila l'avvento o periodo preparatorio in cui la memoria della Vergine Madre tende a trasformarsi in una festa di Santa Maria. Ne sono testimoni le omelie di vari padri del IV-V secolo sulla nascita del Signore, come Basilio, Gregorio Nisseno, Anfilochio di Cogno, Teodoto d'Ancira, Ploco di Costantinopoli, nelle quali si diffondono sul mistero del mirabile parto della Vergine. Alle omelie si aggiungono gli inni di Efrem il Siro, morto nel 373, per la nascita di Gesù, dove, contemplando il mistero di Dio fatto uomo, si fa emergere la persona di Maria coinvolta totalmente nell'economia, cioè nel disegno salvifico. Ambrogio di Milano, morto nel 397, oltre ai due inni per Natale e l'Epifania, che cantano con realismo di particolare il concepimento e il parto di Maria, prepara o consegna alla sua chiesa alcuni prefazzi trasmessi dal sacramentario bergomense, in cui si celebra con gioia la madre e vergine che solo tra le donne ha meritato di portare nelle sue caste viscere il Signore del mondo. Il commento omiletico ai bani dei Vangeli dell'infanzia letti in questa celebrazione, all'inizio sovraniamente mariano, lascia sempre maggiore spazio alla figura di Maria. La lode e l'invocazione della Vergine sorge dai termini lucani gioisci, Luca 1,28, Benedetta Luca 1,42 e Beata Luca 1,45-48, che nelle celebrazioni liturgiche si trasformano facilmente in preghiera.
È il caso dell'omelia sull'Annunciazione attribuita a Gregorio Nisseno, dove si sviluppa in senso attualizzante il saluto dell'angelo. Su via dunque, carissimi, paghiamo anche noi il nostro tributo secondo le nostre possibilità, unendoci alla voce dell'angelo ed esclamando: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te, è detto in un'omelia sull'Annunciazione. I cairetismi o ripetizione del rallegrati angelico avranno seguito presso omileti e poeti. Adotta questa tecnica il celebre inno liturgico Acasticos, letteralmente non seduto, altissima espressione di culto verso Maria dell'antica chiesa greca. Qui non si tratta più della figura retorica che invoca, senza pretendere di dirigersi ad una persona viva, ma di un'invocazione reale a Maria glorificata, come invitata a fare, come invitava a fare Severiano di Gabala. Oltre alle varie orazioni a contenuto mariano, nei sacramentari gelasiano, veronese e adrianeo, prende rilievo la forma del canone romano. Comunicantes et memoria venerantes, in primis glorioso semper Virgine Marie, Genetrix Dei e Domini Nostri Gesù Cristi, che compendia i dati dogmatici mariani acquisiti e inserisce a memoria la presenza di Maria nel memoriale del Signore e nella comunione dei Santi. Preziosa, dice De Fiores, fu l'opera di Sergio, Papa Sergio I, morto nel 701 d.C., palermitano di famiglia antiochena, che promuove nella liturgia romana la devozione alla croce e le feste di Maria, considerate nella sua vita e nei suoi aspetti umani. Egli stabilisce che 4 volte all'anno si snodi una processione dall'antica curia di Roma alla Basilica della Madre di Dio sull'Esquilino. Erano l'8 settembre, la Natività di Maria, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, il 2 febbraio, giorno dell'Ippapante o incontro con il Signore nel Tempio, e il 15 agosto, memoria dell'Assunzione. Ecco, mediante l'approfondimento della scrittura, i padri prenicenici, cioè prima del Concilio di Nicea, da Ignazio ad Origene, scorrono Maria nel pieno della salvezza, evidenziano la sua maternità virginale e la sua fede come nuova Eva. Ne consegue un atteggiamento di sacro rispetto e di lode per Maria, nonostante qualche passo restrittivo del Vangelo. Ecco, il riconoscimento della santità di Maria è un altro frutto della riflessione dei padri, a cominciare da Origene, che sembra il primo a chiamarla tutta santa, Panagia, titolo che verrà ripetuto da altri, tra cui Sant'Agostino, che la dice santa, santissima e tutta santa. Il problema dell'assenza di qualsiasi peccato nella madre di Gesù è posto già da Pelagio e dopo di lui con maggiore chiarezza da Giuliano di Eclano. Questi, nella polemica circa la grazia, aveva accusato Agostino: tu abbandoni Maria in potere al demonio in conseguenza della sua nascita. La risposta di Agostino ad entrambi si snoda su due linee parallele. Da una parte egli considera Maria un'eccezione all'universale dominio del peccato sugli uomini anche santi. Escludiamo, dice Agostino nella sua opera Natura e la Grazia, escludiamo dunque la Santa Vergine Maria, nei riguardi della quale per l'onore del Signore non voglio che si faccia questione alcuna di peccato. Dall'altra non può rinunciare al principio della redenzione universale apportata a Cristo, perciò lancia una frase enigmatica che vuol comporre universalità del peccato e innocenza di Maria e dice: quanto a Maria non la consegniamo affatto in potere al diavolo in conseguenza della sua nascita, tutt'altro, perché sosteniamo che questa conseguenza viene cancellata dalla grazia della rinascita. Una celebre omelia attribuita a Sant'Atanasio, ma che probabilmente è più tarda del VII-VIII secolo, con nucleo del IV, afferma il rapporto permanente e santificante dello Spirito con Maria e recita: personalmente sono dell'avviso che ciò avvenne nella Vergine non per un breve arco di tempo ma per sempre. La Vergine allora come adesso ed in perpetua su di sé distesa come ombra la potenza dell'Altissimo e lo Spirito che sopraggiunse su di essa affinché possa restare piena di grazia. Sull'argomento questo è il nostro pensiero. Ogni cosa in lei era ripiena della grazia per mezzo dello Spirito e per la potenza dell'Altissimo. Teodoto di Ancira in Galazia, siamo in Turchia, e morto attorno al 446, ammette la necessità di una purificazione o trasformazione della Vergine alla santità. Ecco, perché Maria possa unirsi al fuoco dello Spirito in vista dell'incarnazione del Verbo e scrive in un'omelia sulla Santa Madre di Dio:
quanto più e in modo superiore arse la Vergine all'eruzione del fuoco divino e fu purificata alle cose terrene. La Divina Vergine Madre fu interamente unta con la santità dello Spirito Santo che scese su di lei e così quindi accolse il vivente Dio, Verbo, entro il suo talamo virginale profumato. Oh colomba bianca innocente, oh santo tabernacolo della nostra speranza in cui risiede ogni santità e magnificenza. Da parte sua, Severo di Antiochia, morto nel 538, esprime l'intima unione di Maria con Dio, vertice delle precedenti alleanze divine, chiamandola montagna spirituale del Sinai, che non è coperta a tenebre, ma risplende a causa del sole di giustizia, e lì continua. Sono folgorato dalle bellezze e dalle visioni simboliche che stanno all'interno del Santo dei Santi. L'ornamento esteriore della Madre di Dio è abbondante e gareggia, per così dire, con la ricchezza interiore. Ella è il punto d'arrivo delle riconciliazioni di Dio con gli uomini. È vero che parecchi padri orientali ammettono in Maria manchevolezze umane e imperfezioni. Origene interpreta la spada che trafiggerà il cuore di Maria come un dubbio di lei sulla divinità del figlio crocifisso, opinione che sarà seguita da altri padri, ma non sembra che Origene volesse ammettere un peccato in Maria, data la sua convinzione circa la santità della Madre Gesù. Piuttosto lo scandalo di Maria, ossia la spada e l'infedeltà, deve essere interpretato non in termini di apistia, il che ricondurrebbe a un peccato vero e proprio, ma in termini di crisis, cioè rottura dell'armonia interiore di Maria. Ecco, altri padri attribuiscono a Maria dei difetti da lei mostrati in alcuni episodi evangelici. Ireneo riscontra in lei a Cana una fretta inopportuna. Severo di Antiochia, che è morto nel 538, e Simeone Metafraste, del secolo X, del 900, giudico che Maria abbia agito per ontestazione o brama di gloria. Giovanni Crisostomo, morto nel 407, pensa che ella condivideva i sentimenti umani dei parenti e si presentasse a Gesù per vantarsi nei confronti del popolo. Ma l'ottica di questi padri non pretende insegnare che Maria commise peccato, dice il De Fiores. Non voleva riprendere sua madre, lungi da me, ma che lei fu anche educata da suo figlio nello stesso modo degli altri uditori, per cui la grandezza non risiedeva nella sua maternità ma nella fede. Ecco, a partire dal IV secolo, come ho detto, il culto di Maria si sviluppa, specificandosi in atteggiamenti di venerazione come in Epifanio, di ammirazione come in Sant'Efremo il Siro, in preghiera fiduciosa come in Severiano e di imitazione come Atanasio, Ambrogio e l'Agostino. Ecco, nella prossima trasmissione ritorneremo sull'origine del culto di Maria nelle chiese cristiane del primo millennio in Oriente ed in Occidente.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC presenta
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
4: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente, perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore, ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi, ecco, scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace, Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è lo Spirito Santo che viene a noi.
5: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
4: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino Terzo, e sono affreschi tratti dal libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che ha da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi, ecco, Dio quindi che è con noi, il Dio con noi, che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato. Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie. La nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana. Sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare, torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i suoi apostoli è pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove, e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Signore mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura. È una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli, ciò che accadde a Gerusalemme, ai dodici riuniti nel Cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo Spirito che dona la gioia perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi, che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace, cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore personale, il cuore di chi lo riceve, ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati. perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati, inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli, e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi graziati siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco, allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi. Dio in noi, per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo

Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza Lo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano, che porta con sé nel cammino della vita. Vieni Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto, invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo. Ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare: lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito, un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo, che accarezzandoci risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro, ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

0: Grazie ai fondi dell'8x1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
1: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
2: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono, e quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto, e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
3: Qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence, colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie. Allora chi non può trasferirsi all'interno, e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua in maniera più stabile, e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
1: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
4: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia, e quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano, e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC, note di classica. Voci parallele, voci diarie di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.
1: RNC presenta...

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio, e in queste forme, non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone, ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti, la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico. Ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede. Ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda. Il marketing emotivo, che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido, che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato? Ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono, ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è un guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nihil, a me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi nelle serie streaming e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
1: Infatti, diciamo che L'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola che citavo prima era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte. Ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana, in particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni. Spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio. Cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: #PopTheology

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di...

Benvenuti a tutti i presenti e a tutti coloro che ci seguiranno da casa o sui canali social della Parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino. In questo giorno di festa festeggiamo insieme e celebriamo la solennità di Pentecoste. Accogliamo il celebrante ed i nostri ragazzi che faranno la cresima con il canto Invochiamo la tua presenza.

0: cuore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Lo Spirito Santo di Dio ha riempito i nostri cuori della sua presenza, del suo amore. Oggi vogliamo invocare questo dono sui nostri fratelli più giovani. Sono 43 oggi che si presentano per ricevere il dono dello Spirito. Ci uniamo insieme nella preghiera con questo primo gesto di umiltà, che è quello di chiedere al Signore il perdono dei nostri peccati.
1: Signore, che nel battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo, che nella confermazione rinnovi il dono del tuo Spirito per consacrarci i tuoi testimoni, Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
3: Signore, che nell'Eucaristia fondi la pienezza dello Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa, Signore pietà.
0: Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

Preghiamo. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi della tua bontà, quei prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci possiamo sedere.

Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, sette in mezzo, e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro in cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.

siamo all'inizio dei 40 minuti. Allora, è difficile dire qualche cosa sullo Spirito Santo, difficile descriverlo, tant'è vero che nei Vangeli non c'è un solo modo per descriverlo. Ad esempio, nel Vangelo che abbiamo ascoltato si parla di soffio. Gesù soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Nella prima lettura si parla di lingue di fuoco, in altre situazioni si parla di vento leggero, in altri casi addirittura Gesù, che è battezzato nel Giordano, riceve lo Spirito Santo che scende di lui come una colomba. Questo ci fa dire quanto sia difficile descrivere lo Spirito Santo. Io mi concentro su questa cosa delle lingue di fuoco che era nella prima lettura. Provo a descrivere questo partendo da una storia, da un racconto, che ovviamente è un racconto, ma che ci permette di approfondire un po' questo modo di vedere lo Spirito. La storia racconta che due bambini, un bambino e una bambina, a un certo punto si imbattono in queste lingue di fuoco. E un po' stupite, perché non avevano mai visto uno spettacolo di questo tipo, cominciano a fare domande. Chi siete? Da dove venite? Perché siete qui? E queste lingue di fuoco cominciano a dire: noi siamo la sorgente, o meglio, siamo tutte nate dallo stesso fuoco d'amore. E quante siete? Chiedono i bambini. E loro rispondono: una volta eravamo 12, adesso non sappiamo più quante siamo. Non sappiamo più fare il calcolo perché siamo tantissime. E questa cosa dell'essere lingue di fuoco, che cosa dovete bruciare? Le lingue di fuoco dicono: noi non bruciamo niente. Noi non distruggiamo niente. Noi non siamo solo lingue di fuoco. Noi siamo una potenza comunicativa. Che cos'è una potenza comunicativa? Siamo capaci di trasmettere questa capacità di parola, che è la parola della consolazione, che è la parola dell'accoglienza, che è la parola del perdono. Questa è la potenza comunicativa. E chi la riceve impara a parlare tutte le lingue del mondo. Bello, dicono i due bambini. Tutto qui? No, perché noi non siamo solo lingue di fuoco, noi siamo anche intelligenza d'amore. Perché per amare bisogna essere intelligenti? Perché se non siamo intelligenti, quella cosa che chiamiamo amore potrebbe confondersi con l'egoismo. Faccio qualcosa a qualcuno, ma lo faccio per mio interesse, non per me stesso. L'intelligenza d'amore è capire che ho un dono che non è solo per me, ma è per qualcuno. Che l'amore non va in cerca di territori da conquistare, spazi da conquistare. Semplicemente l'amore va in giro a cercare dei cuori da abitare. Bello, dicono i bambini. Tutto qui? Eh no. C'è ancora una cosa, forse una delle più importanti. A ciascuna di noi è dato il compito di essere presenza di chiamata o avviso di chiamata, che magari è una parola che conosciamo un po' meglio. Noi siamo portatori di una vocazione, di una chiamata. Di fatto ciascuno di noi esce da quel fuoco d'amore e va a cercare un nome. Non è che ti dicono: scendi, vai lì e vai a caso. E queste due lingue di fuoco dicono: no, noi stiamo cercando Alessia, noi stiamo cercando Simone, noi stiamo cercando Davide. Per ognuno di noi c'è un cuore da cercare, che ha un nome preciso. È per quello che nella cresima, così come nel battesimo, il nome è una parte importantissima del rito. Perché queste lingue di fuoco non scendono a caso. Scendono su ciascuno di noi perché stanno cercando noi. E questa cosa della vocazione, della chiamata, è quell'esperienza che ti aiuta a capire qual è il tuo posto in questo mondo. Non so se gli adulti l'hanno già capito qual è il loro posto nel mondo, perché non è così semplice o immediatamente facile comprenderlo. Trovare il proprio posto, la propria collocazione, il capire per chi è la mia vita, vuol dire già avere recuperato l'80% della propria serenità,
della propria felicità, del proprio appagamento, perché sai che sei lì per qualcuno. E tutta la tua giornata, da quando ti svegli al mattino a quando vai a dormire la sera, diventa il luogo per poter voler bene, per poter esprimere la propria vocazione. Come la esprimo? Con la potenza di parola, parola che consola, che accoglie, che perdona, che chiama, con l'intelligenza d'amore, che alle volte di fronte a certe situazioni significa rinunciare a qualcosa a cui tengo per darlo a un altro. O come ha fatto Gesù, rinunciare alla vita per farci capire quanto è il bene che ci vuole. Noi oggi celebriamo la confermazione, invocheremo queste lingue di fuoco, non so se le vedremo sarebbe una bella emozione, ma se non le vedremo possiamo pensare che questa lingua di fuoco arriva a voi come un soffio, come una roba che non si vede, come il vento che non lo vedi, ma quando muovono le foglie capisci che è arrivato. Allora probabilmente noi non vedremo le lingue di fuoco. Tra l'altro, se andate a Europa, nel santuario, non nella chiesa antica ma nella chiesa più moderna, entrando sulla destra c'è una bellissima rappresentazione della Pentecoste con un quadro con tinte pastello un po' fiacche, ma poi ci sono delle lingue di fuoco importanti, l'arancione, il giallo, il rosso spiccano in un quadro dai colori tristi. Anche lì i colori sono tristi, ma quando arriva lo Spirito Santo, la vita, il colore della vita si trasforma e cambia. E dicevo, forse non vediamo le fiammelle, ma sarebbe bello poter vedere sui vostri volti la luce di quel fuoco che oggi abbiamo chiesto per voi. Ripeto, non cambieranno tantissime cose. Dovete sentire la chiamata, ascoltare la chiamata, rispondere e lasciare che lo Spirito soffi dove vuole, cioè vi porti a realizzare nel bene la vostra vita. Gli altri 30 minuti di omelia ve li risparmio. Adesso facciamo un attimino di silenzio, perché sarà la parte da protagonisti. Come vi dicevo, non ci saranno canti, perché sarà importante sentire il nome di ciascuno di questi 43 ragazzi sui quali la lingua di fuoco porterà il suo dono.

se siamo in piedi. La liturgia del sacramento è fatta di tre momenti. Il primo momento è il rinnovo delle promesse battesimali, il secondo momento l'invocazione dello Spirito Santo, il terzo momento è la crismazione con il crisma profumato. Prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, rinnovate personalmente la professione di fede che i vostri genitori e i vostri padrini hanno fatto in unione con la Chiesa nel giorno del nostro battesimo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissime, preghiamo Dio, Padre Onnipotente, per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Questo è il segno dell'imposizione delle mani, anche questo è un gesto antico della vita della Chiesa, della comunità cristiana, è quel momento nel quale attraverso questo segno si vuole indicare l'abbraccio di Dio a questi suoi figli, un segno di elezione, di amicizia, di amore, un segno di ingresso in quell'abbraccio della vita trinitaria. Lo facciamo tutti insieme con un istante di silenzio, cioè facciamo tutti insieme la preghiera in un istante di silenzio.

Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Professione della nostra fede abbiamo fatta, l'invocazione dello Spirito anche, rimane la parte più personale, che è la parte della crismazione, con questo olio d'oliva consacrato dal nostro cardinale, che porta con sé il profumo, un profumo particolare, che anche questo è un segno di chi lo riceve dovrebbe diventare nel mondo profumo di Cristo e del suo amore. Viviamo questo momento davvero in preghiera tutti insieme.

pace sia con te.

e mi ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia.

Claudia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo.

ricevi lo spirito dello Spirito Santo che ti è dato in te.

0: Tutto bene? Avete visto le lingue di fuoco? Forse non le avete viste, ma potete stare sicuri che le potete sentire nel profondo del cuore, perché in questo silenzio, in questa preghiera, il dono è arrivato anche a voi. Vogliamo adesso presentare al Signore alcune intenzioni di preghiera per noi, per il nostro cammino, per il cammino di questi ragazzi, ma anche per l'umanità intera, soprattutto per quelle persone che più fanno esperienza della sofferenza e della mancanza d'amore. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Per la Chiesa di Dio, resa viva dallo Spirito Santo e nell'ascolto del Cristo suo Signore Pastore, cresca nell'unità della fede e dell'amore. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: O Spirito Santo, in questo giorno in cui riceviamo i tuoi doni, illuminaci nelle nostre scelte e nelle nostre azioni, perché impariamo ad essere più responsabili, ascoltando ciò che ci riveli ogni giorno. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
3: Ti preghiamo, Signore, per la nostra comunità, che oggi vive un momento di profonda gioia, condividendo con noi la festa della venuta dello Spirito Santo. Fa che possiamo essere in essa parte attiva e vivace, esempio del tuo amore. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
4: Per noi ragazzi che abbiamo ricevuto il sacramento della Cresima, il dono dello Spirito Santo trovi in noi un cuore limpido, desideroso di mettersi al servizio degli altri, e ci dia ogni giorno la sua forza e il suo soffio. Preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito.
5: Signore, siamo qui davanti a te, noi padrini e madrine, scelte da questi giovani come guida nel loro cammino della vita, per esprimerti il nostro impegno e la nostra responsabilità. Aiutaci tu, Signore, perché possiamo essere sempre degni del compito che oggi ci affidi. Preghiamo.
6: Per noi genitori di questi ragazzi, ci siamo fatti garanti della fede dei nostri figli, perché coerenti col loro impegno, li possiamo aiutare con il nostro esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo.
7: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Moreno e Irene, affinché il sacramento del matrimonio dia loro forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
7: Ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Girimonti Rosetta, vedova Salerno; D'Aprile Francesco, Seminara Anna. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Lasciamo sempre un'ultima intenzione dove ricordiamo i nostri cari defunti. Possiamo pregare per tutti coloro che seguono questa liturgia dal cielo, i nonni che già dormono nella pace del paradiso, coloro che ci hanno preceduti in questo passaggio. Tutte le celebrazioni che facciamo normalmente le viviamo davvero in unione con questa famiglia che vive nel paradiso e che prega non solo nella fede come facciamo noi, ma che prega di fronte alla visione di Dio nella sua pienezza. E allora, in un istante di silenzio, ricordiamo tutti i nostri cari, coloro che vorremmo qui in questo momento a vivere questa preghiera. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della tua Chiesa, della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di questi tuoi figli che, rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in loro il dono del tuo amore. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. C'è un'introduzione al Padre nostro che dice proprio così: il Signore ci ha donato il suo Spirito, e per questo dono che abbiamo ricevuto che insieme possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

prima, non so, forse non tutti se ne sono accorti, ma il calice e la patena li ha portati all'altare Sofia che oggi farà per la prima volta la comunione, e quindi facciamo fare prima la comunione a Sofia, poi facciamo fare la comunione ai cresimati con i relativi padrini e madrine, e poi possiamo avvicinarci all'altare per ricevere noi la comunione. In realtà possiamo farlo abbastanza in contemporanea, però ecco, volevo valorizzare il fatto che oggi un po' ancora loro sono i protagonisti, e quindi prima facciamo Sofia e poi tutti gli altri.

0: Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Valse Mignonne e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, settembre musica 1999.
1: RNC presenta.
2: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
3: Buongiorno prof.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi vorrei sfidarvi su un gioco famosissimo, ci abbiamo giocato tutti, e prima di farlo però vi voglio far leggere una bellissima poesia di Montale che introduce perfettamente il tema e ci fa cogliere però qualcosa di imprevisto. Giulio.
6: E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.
4: Allora? Ci stuzzica un po'? Ha studiato accuratamente il viaggio, che può essere il viaggio letteralmente preso come la vacanza, o la gita scolastica, o un viaggio di piacere, o Guido. Bravissimo! O può essere anche la vita, il viaggio come la vita stessa. E qui Montale, a me piace perché stuzzica tantissimo, a voi no? Il fatto di aver apparentemente studiato tutto, non ne sa nulla, quindi quasi vuole avere tutto sotto controllo e si affida non ad un ordine razionale, non si affida come Epicuro al caso, come condizione di libertà, ma si affida all'imprevisto. Ora io vorrei da voi che mi alzaste la mano, così per gioco chiaramente, su chi voi proiettate alla maturità, voi che avete fidanzati e fidanzate, voi che magari già pensate al mondo del lavoro, voi che, chi è d'accordo nell'affidare i prossimi 10 anni, come fa Montale, ad un imprevisto, come una speranza di stravolgimento totale. Alla vostra età mi avrebbe un pochettino, dai, dato un po' di brio di euforia. No, no, giù niente. Perché?
7: Nella mia vita, il mio percorso scolastico, tutto in questi ultimi anni, sto cercando di costruirmi un futuro. Già, tipo adesso sono già entrato all'università, sto già studiando per andare all'università, sto già facendo dei progetti per il futuro. Se c'è un imprevisto, altro, mi arrabbio pure, perché scusa, tutta la fatica che sto facendo per arrivare al mio futuro, mi ci metti pure gli imprevisti.
4: Tutti così? Poi sentiamo immediatamente cosa hanno risposto i vostri compagni. Un altro che la pensa diversamente da Giulio, vi prego. Dai, Giulio, l'altro.
6: Se parliamo con delle persone, molte ci diranno che la loro vita ha preso una piega che li ha assolutamente soddisfatti con un imprevisto.
4: Non si sono arrabbiati
6: con un imprevisto ed hanno raggiunto addirittura meglio di quello che credevano in origine. Conosco tante persone che hanno fatto questo percorso.
4: Lo potevi dire con un maggiore convincimento emotivo, perché così sembrava in senso un po' pessimistico, però vediamo la clip dei vostri amici e compagni.
8: L'imprevisto è una cosa che sicuramente mi attenza al primo impatto, perché è una cosa che non ti aspetti, quindi sicuramente non sai come affrontarla, però può essere anche un modo per aprirti altre porte e per migliorare quello che stai facendo.
9: Io sono dell'opinione che un imprevisto possa creare nella vita di una persona un momento di turbolenza, di crisi, di indecisione, ma sono anche convinto che per noi giovani un imprevisto possa trasformarsi molto più facilmente in un'opportunità.
10: L'imprevisto è una grandissima opportunità che ci viene data quando noi meno ce l'aspettiamo. Sicuramente mette ansia.
11: L'imprevisto non è un'ansia, non è una cosa negativa. L'imprevisto è una cosa positivissima. Anzi, l'imprevisto è un punto di forza. Per me lo è stato.
4: Allora ragazzi, io vi volevo sfidare sull'imprevisto e qualcuno, sono convinto, tra voi mi può fare l'elogio dell'imprevisto contro la tesi di Giulio, che ha programmato tutta la sua vita come Montale senza saperne nulla, e per Montale era la speranza, l'imprevisto per lui è l'imprevisto, rabbia. Cioè, mi volete dire che quando avete giocato a un famosissimo gioco da tavola e si poteva scegliere nelle caselle, Matilda, che si poteva scegliere?
1: Imprevisto o probabilità?
4: Imprevisto o probabilità. Ora è vero, tendenzialmente anch'io sceglievo un po' probabilità, perché l'imprevisto in quel gioco di solito non era molto carino, non era molto carino. Allora, escludendo per un'ora dalla lezione Giulio, qualcun altro ha mai scelto volutamente, intenzionalmente, anche per rischiare di più, l'imprevisto in quel gioco? Guido.
5: Ora, personalmente, secondo me le occasioni migliori nella vita sono quelle che arrivano all'imprevisto, quelle che meno ci aspettiamo.
4: Ah, ecco.
5: Quindi è anche lecito programmarsi magari un piano, però sono sempre le cose impreviste quelle migliori, quelle che aspettiamo alla fine.
4: Quindi è lecito, a dire, è opportuno programmare, ma mi state dicendo che forse l'imprevisto potrebbe essere anche un po' un'occasione, Matilda.
1: Ma il fatto è che noi non abbiamo distinto se imprevisto ha un esito, diciamo, positivo o negativo. È logico che se il mio imprevisto è, non lo so, cado in ciampo e mi rompo una gamba, e no che non voglio l'imprevisto. Se l'imprevisto è, boh, vinco la lotteria, ma allora sì, l'imprevisto ci piace.
4: Ok, sul cado in ciampo, mi rompo la gamba è qualcosa che mi ricorda un che di personale. Poi non so, non sono neanche caduto, mi sono proprio venuti addosso. Per cui è ovvio che se adesso sono chiamato in causa io, l'imprevisto in cui ho dovuto appunto prevedere poi a causa di, è chiaro che io adesso non sono proprio il massimo di disponibilità a scegliere l'imprevisto, ma sceglierei probabilità e ipercontrollo. Però è vero che, come si dice, ti lascia il ragazzo, ti lascia la ragazza, soprattutto alla vostra età, è una tragedia sul momento, ma poi può essere invece l'occasione della vita per creare una situazione completamente altra, o trovare magari il marito o la moglie, oppure un esame all'università stranissimo, imprevisto nel curriculum, e ti cambia e ti stravolge il percorso di studi, però in positivo, senza il salvagente, senza la rassicurazione di Matilda. Aspetta Giulio. Matteo?
12: Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto lei, che sicuramente bisogna organizzarsi e più o meno cercare di prevedere dove vogliamo arrivare, però l'imprevisto, positivo o negativo che sia, molto spesso ci può dare quella spinta in più, perché ci può anche formare, sia negativo che positivo, senza distinzione in bene o in male.
4: Giulio, che vuoi controbattere? Vabbè, ti abbiamo convinto?
7: Io voglio tornare sui miei passi pensando a un episodio del mio passato. Io nei primi 2 anni di liceo ero sicuro di voler fare ingegneria informatica. Poi, per sbaglio, non sono andato a un episodio di ingegneria informatica, ma sbagliando sono entrato in un'aula che faceva diritto privato insieme a un mio amico. E da lì mi sono innamorato del ruolo dell'avvocatura ed è stato diventato poi quello il mio...
4: Cioè tu eri andato per iscriverti e sbagliato aula.
7: Io ero andato per fare la lezione, diciamo, di orientamento di ingegneria informatica. E per sbaglio ho sbagliato proprio facoltà con il mio amico. E siamo andati in quella di giurisprudenza. Io da lì mi sono innamorato della giurisprudenza.
4: Questo racconto di Giulio, che ricorda anche un po' di esperienze varie, spaventa qualcuno di voi? Proprio quello che ha raccontato, oddio, la mia vita può essere stravolta perché vado all'università con un'intenzione, sbaglio aula e potrebbe cambiare. Vi crea angoscia? Giulio?
6: Non ci deve creare angoscia nel momento in cui non sapremo mai quello che avremmo fatto di diverso se quello non sarebbe accaduto. Dunque, non sappiamo cosa sarebbe successo.
4: E proprio non vi ricordate, adesso fate fare a me l'avvocato del diavolo, proprio nessuno di voi si ricorda invece che quello che ha detto Giulio potrebbe invece essere rappresentato, potrebbe essere interpretato in senso di profonda angoscia nell'avere infinite possibilità. Guido, è un autore che ti chiama in causa?
5: Forse, se mi dice infinite possibilità e angoscia, io andrei a ricollegarmi a Kierkegaard.
4: Perché?
5: Perché l'uomo, secondo Kierkegaard, avendo molte possibilità, quasi infinite possibilità, ed essendo libero di scegliere, appunto, sceglieva la sua opzione, però poi aveva l'angoscia, siccome out, o faceva la scelta, aveva l'angoscia di aver fatto magari la scelta sbagliata rispetto a un'altra, e quindi per Kierkegaard l'uomo era succube di questa angoscia.
4: Anche perché avveniva in una logica, Sveva?
1: Che non si può scegliere un'altra vita rispetto a quella che si fa.
4: Perché nell'out-out una scelta automaticamente esclude l'altra. Quindi io vorrei però da voi chiarezza. Yasmin, mi puoi aiutare? Tra imprevisto e possibilità, tra la volontà di darsi infinite chance, la possibilità euforica dell'imprevisto che ci permette di stravolgere la nostra vita, Giulio è tornato addirittura sui suoi passi, mi aiuti in questa situazione di stallo? Cosa sceglievi tu nel gioco famoso? Imprevisti o probabilità?
1: Probabilità.
4: Ah, o probabilità. Continui a essere convinta di ciò? Hai continuato a scegliere anche da ragazza, da donna, e continuereste a scegliere le probabilità?
13: Secondo la mia esperienza sì, perché io di imprevisti ne ho avuti e non me ne è piaciuto neanche uno.
4: Di imprevisti ne ho avuti e non mi è piaciuto neanche uno. Giuseppe, tu vuoi convincerla del contrario?
14: Io sinceramente sceglierei sempre l'imprevisto, perché comunque, a parte che è una cosa totalmente normale, cioè noi comunque ci dobbiamo aspettare in un momento o un altro un imprevisto.
4: Mettere in conto, dici.
14: Però ovviamente dobbiamo prevenire, meglio prevenire che curare, cioè l'imprevisto. Però secondo me, almeno secondo la mia esperienza, gli imprevisti che ho vissuto sono sempre stati positivi. Cioè gli imprevisti mi hanno sempre portato a qualcosa di positivo.
4: Ok, anche se quel prevenire meglio di curare faceva presupporre che l'imprevisto è un po' una porta, esatto, su un ignoto un po' negativo. Allora pensavo così e vediamo se convinco anche Yasmin. Sembra una situazione di stallo, ma forse, come insegna sempre il buon Tommaso, quello che ci aiuta di più nel ragionamento è capire qual è il fine, qual è l'obiettivo. Questa volta però non mi faccio aiutare da San Tommaso, ma vi faccio aiutare da un politico che soprattutto nel vostro programma di storia risulta famoso e anche con un ruolo storico decisamente importante. Allora, il ruolo storico, Guido, perché quando ho detto ruolo storico decisamente importante avevi intuito Churchill?
5: Letteralmente la prima cosa che ho pensato è Sara Churchill, non so perché. Poi ha aperto la slide. Il successo consiste nel passare da un fallimento all'altro senza mai perdere l'entusiasmo.
4: Allora, chiaramente in questa intervista, anche se poi Churchill è molto più famoso per aver promesso alla sua nazione lacrime e sangue, evidentemente alla luce della guerra contro la Germania di Hitler, però è vero che anche Churchill era un uomo di grande spessore e, come altri, in questo assomiglio un po' addirittura anche a Michael Jordan, sembra che queste persone di grande successo abbiano avuto successo perché hanno perseverato. Guido.
5: A parer mio, non ne sono certo, questa frase è tratta dalla sua vita, in quanto lui, prima di essere il primo ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, nella prima era, se non vado errato, il ministro della difesa o comunque delle munizioni.
4: Ammiraglio.
5: Fu responsabile legale del fallito attacco a Gallipoli, tant'è che fu molto criticato e quello per lui fu un grandissimo fallimento. Nonostante ciò, pochi anni dopo comunque l'abbiamo visto come primo ministro, l'uomo più di successo del secolo, alcuni dicono, e sono anche d'accordo, quindi questo è l'esempio perfetto.
4: Ok, Guido, sì. Allora, io non so se questa frase e lui l'ha detta alla luce del fatto che dici tu, però storicamente lui era ammiraglio ed è vero che conobbe un fallimento militare impressionante che avrebbe potuto significare il fallimento di o la fine della carriera di un militare. Invece poi sappiamo bene quello che è diventato, dicevi, probabilmente anche uno degli uomini che ha avuto in mano, come pochi altri, il destino del secolo, in un certo senso. Certo, voi continuereste a essere entusiasti? Giulio?
6: No, volevo citare un film bellissimo che ho visto, The Founder, che tratta di una della creazione di una famosissima catena di fast food, dove alla fine il suo creatore si vede inquadrato in un monologo e dice: lo so cosa state pensando, come diavolo ha fatto un uomo in pensione senza grandi prospettive nella vita a fondare una catena così grande? Perseveranza è stato qualcosa che
4: hai ragione. E il film, ho capito qual è, l'ho visto anch'io, mi è piaciuto tantissimo. E lui pensa, se ricordi, anche prima di arrivare al successo, quando in realtà passa da un fallimento all'altro in cui prova a vendere elettrodomestici improbabili, lui si ascolta una specie di nastro registrato proprio sulla perseveranza. Gianfranco?
15: Credo, e mi passi forse un po' la semplificazione, che questa storia di la perseveranza, se perseveri ce la fai, sia un po' una favoletta borghese fondamentalmente. Perché al di là del fatto una tantum e non va ad alterare in maniera sostanziale quella che è lo status quo delle classi sociali, cioè i lavoratori rimangono lavoratori, anche se uno fortunatamente fa i soldi col calcio piuttosto che nell'NBA, piuttosto che
4: allora, è un bellissimo intervento, è interessante intervento anche perché spacca il dibattito. Adesso vi faccio vedere un interessante clip che ci offre un'ulteriore prospettiva e ne aggiungiamo carne sul fuoco.
2: Se pensiamo all'imprevisto come a qualcosa che spezza una vita, lo sport paralimpico ci obbliga a cambiare prospettiva. Secondo l'International Paralympic Committee, oggi il movimento paralimpico coinvolge oltre 4.000 atleti provenienti da più di 160 paesi. È uno dei fenomeni sportivi globali in maggiore crescita. Molti di questi atleti hanno iniziato la loro carriera dopo un incidente. Alex Zanardi, dopo l'amputazione di entrambe le gambe nel 2001, ha vinto 4 medaglie d'oro paralimpiche nel ciclismo. Bebe Vio, colpita da meningite a 11 anni, con amputazione degli arti, è diventata campionessa paralimpica di fioretto e simbolo mondiale dello sport inclusivo. Secondo il Comitato Italiano Paralimpico, l'Italia è stabilmente tra le prime nazioni europee per medaglie ai giochi. Qui l'imprevisto non è negato, è attraversato e trasformato in competenza, disciplina, talento. Non sempre l'imprevisto è una fine, a volte è l'inizio di una traiettoria che nessuno aveva previsto.
4: Allora ragazzi, un attimo che cancello, che ogni volta mi sporcate la lavagna, poi la prossima volta lo fa il rappresentante di classe. Ok, questo è un imprevisto grave, ma nello stesso tempo è anche un modo elastico di ripensarsi dopo l'imprevisto. Qui di prima Giuseppe diceva, però voglio sentire voi, prima Giuseppe diceva è meglio tutelarsi, ma ovviamente nell'incidente sportivo non c'è una tutela, però grandi campioni. Però vi voglio chiedere, solo questi grandi campioni, perché Gianfranco ci direbbe casi eclatanti, hanno avuto la capacità di ripensarsi? Oppure è possibile per noi altri ripensare la propria vita, utilizzare una forma di resilienza, resistenza, capacità di non togliere l'ostacolo, ma di reinventare e quasi conciliare l'aspetto negativo. Vi convince? È possibile a volte portare a conciliazione? Lo possiamo capire così, l'imprevisto? Francesco, vai.
16: Allora, io in realtà mi stavo chiedendo, anche davanti a tutte le storie che abbiamo visto, quando lei ci ha chiesto scegliete probabilità o imprevisto, e allora diciamo stavo ragionando anche sul fatto che molte persone non hanno avuto il lusso di fare questa scelta, perché gli imprevisti capitano a prescindere, e secondo me la libertà di noi come individui sta nel come li affrontiamo alla fine. Quindi sì, ricapitolando, anche riconnettendomi con questo, alla fine possiamo dire che l'imprevisto può essere uno strumento che possiamo aggiungere alla nostra vita di tutti i giorni e ci porta a un cambiamento, che sia esso positivo o negativo.
4: Ok, molto bravo Francesco. E vedevo Yasmin. Allora Yasmin, ti volevo chiedere cosa ne pensavi, ma prima leggici questo.
13: Sì, adversere se etiam bonus probant.
4: Ovvero? Ma dai! Giulio!
17: Le situazioni avverse mettono alla prova i buoni.
4: Anche le persone. Buoni. Anche le persone buone. Francesco, era questo che volevi intendere o che è conciliabile con quello che dicevi?
16: Alla fine sì, anche se detta così sembra quasi un'accezione negativa in realtà, che anche le persone buone sono messe alla prova nella loro bontà, però sì, alla fine non è così distante.
4: Yasmin? Allora, Yasmin, ti convince quello che ha detto Francesco, perché prima annuivi.
13: Sì.
4: La citazione di Tacito, secondo cui indipendentemente da tutto e da tutti l'imprevisto arriva, e alla fine l'imprevisto, anche perché tu dicevi a me sono capitati delle cose, gli imprevisti sempre negativi, mette alla prova anche le persone buone.
13: Sì, sono d'accordo, ma sempre, cioè, riguarda sempre come si affrontano, a prescindere se sei una persona buona o no, a prescindere da come affronti l'imprevisto, cioè, capito?
4: Quindi è meglio rimuoverlo l'imprevisto o
13: no? Cioè, meglio accettarlo, perché appunto potrebbe portare a qualcosa di positivo.
4: Ah, ok, meglio accettarlo l'imprevisto. Allora adesso alziamo il tiro e vi faccio vedere un quadro famosissimo con un soggetto altrettanto famoso che ha dovuto, come dicevi Yasmin, non rimuovere l'ostacolo, ma in qualche modo, aiutami,
13: accettarlo.
4: Allora, eccolo qui. Chi lo riconosce? Caravaggio. Vai Giuseppe.
14: La conversione di San Paolo.
4: La conversione di San Paolo. Lui nasce come persecutore di cristiani e l'imprevisto della vita, cioè lui veramente, questa era una cosa non inaspettata, straordinariamente opposta alle sue intenzioni, gli stravolge la vita e diventa l'apostolo dei pagani, l'apostolo dei gentili. Giulio?
7: Che, se non sbaglio, viene proprio presa questa voce sulla via di Damasco.
4: Esatto, esatto, in cui lui si sta muovendo al fine della persecuzione e viene completamente fatto cadere da cavallo da Cristo. E lì nasce la sua conversione, quindi conversione proprio nel senso anche greco, viene stravolta completamente la sua vita. Guido.
5: Secondo me il disarcionamento di San Paolo appunto è anche una figura metaforica più che altro, perché lo riporta a terra letteralmente e figurativamente, e gli fa aprire gli occhi per quanto li abbia chiusi. È tutto un messaggio.
4: Tu ci leggi una parte simbolica, lui è caduto. Si sarà fatto male, come mi raccontate chi di voi che va a cavallo e salta con gli ostacoli, è rimasto mezzo cieco per un po' di tempo, non ha neanche capito bene bene bene che cosa era successo, e poi alla fine si è convertito davvero. Poi sì, possiamo anche accettare che in maniera proverbiale la caduta da cavallo, cioè l'imprevisto scioccante, ci può anche far aprire gli occhi sulle cose importanti. Io ho potuto riflettere sull'incidente delle cose importanti, più importanti e quelle meno fondamentali, come escludere una maratona quest'anno o altre il motorino che ovviamente ha subito dei danni. Però un imprevisto può davvero sconvolgerci la vita, e allora io per casa vi vorrei invitare a riflettere su qualcosa che prima ancora di San Paolo, perché San Paolo ci tiene a precisare che era ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quindi era una persona comunque relativamente in vista, e invece si dà il caso che la vita sia stata sconvolta da nostro Signore, che è andato a chiamare come suoi discepoli gente improbabile, improbabile come dei pescatori. Per cui, Riccardo, vai, leggici la citazione del Vangelo di Matteo.
18: Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.
4: Chi di voi si ricorda chi è Matteo, prima che andate a riflettere sull'assurdo? Matteo, dai, giustamente, porta.
12: Mio omonimo. Era un esattore.
4: Un esattore delle tasse, sì. Che veniva in maniera dispregiativa chiamato pubblicano, perché era un pubblico peccatore, cioè era disprezzato dai suoi confratelli ebrei, e Gesù va a chiamare, oltre che degli improbabili pescatori, addirittura l'ultimo degli ultimi da chiamare come suo discepolo, tanto che all'inizio gli stessi altri discepoli non è che lo vedevano così tanto di buon occhio. Potrebbe capitare ad ognuno di noi un imprevisto così, e forse anche a Yasmin in senso straordinariamente bello. Ciao a tutti.
2: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof. Buongiorno.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Tante finestre sono aperte durante l'estate, tante finestre sono chiuse e sigillate durante l'inverno, durante il freddo, ci sono anche i vetri doppi. Noi invece abbiamo la trasmissione dal titolo Ogni finestra una canzone, che vuole proporre canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi a questa nostra trasmissione. So che molti di voi hanno piacere anche che dica qualcosa all'inizio della puntata. Dico sempre che siamo sintonizzati su RNC Radio Nicolino Comunità e molte ascoltatrici e ascoltatori amano ancora queste canzoni, queste musiche, e voglio incominciare con un'edizione molto originale di un brano da Il Paese del Sorriso. Non è che noi facciamo il programma con l'operetta, ma l'operetta però, come ben sapete, ha dato spunto anche per tante canzoni e musiche del tempo passato, e noi mettiamo in onda anche, come sentirete e come avete sentito per altre puntate del tempo passato, tante incisioni a 78 giri. Da Il Paese del Sorriso, Tu che mi hai preso il cuore, ascoltiamo come Kramer ha eseguito questo brano con la sua orchestra.

Una edizione molto originale con Gordon Kramer e la sua orchestra, un'opera in swing, come ha voluto interpretare Gordon Kramer questo brano e altri brani di operetta. Ho voluto iniziare il programma di oggi con questo brano, con Gordon Kramer e la sua orchestra e il brano di operetta, perché un'ascoltatrice da Torino mi disse: quando c'è Kramer, la tua puntata e le tue trasmissioni sono sempre belle. Beh, sono sempre belle comunque, ma con Gordon Kramer, come avete sentito, per questa esecuzione molto originale, abbiamo aperto la trasmissione di oggi e vogliamo continuare con Piccole bambine innamorate. Molti di voi amano la voce di Alfredo Clerici ed ecco a voi questa voce.

sempre amata la voce di Alfredo Creuci, l'abbiamo usata per proseguire questo nostro programma a RNC Radio Nichelino Comunità, un programma con canzoni e musiche del tempo passato, e cerchiamo di mettere in onda anche le incisioni, soprattutto originali dell'epoca, ed è il fiore all'occhiello di questo programma, e molte ascoltatrici e molti ascoltatori apprezzano la messa in onda di canzoni e musiche che siano originali di epoca. Bisio ha composto una canzone dal titolo Serenatella Amara. Qualcuno ama e qualcuno no, come per i cantanti, come tutte le questioni artistiche, possono amare o non amare i cantanti o le canzoni. Questa però è una Serenatella Amara, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato di bigrissimo questa canzone dal titolo Serenatella Amara. La voce era di Narciso Parigi. Voglio sempre ricordare, se qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice vuole parlare con Aldo per questa trasmissione, è molto semplice. Basta comporre il numero telefonico 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. E per coloro che cercano di parlare con Aldo, voglio offrire un mazzo di fiori, un mazzo di rose. Prendi queste rose. La voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Ernesto Bonino.

tanti cantanti ci hanno lasciati, Ernesto Bonino ci ha lasciati nel 2008, ma noi l'abbiamo fatto rivivere con queste incisioni. Qualcuno dice: fai un programma con cantanti che ormai non ci sono più, e beh, allora non si dovrebbe più nemmeno fare film, non si dovrebbe più parlare di personaggi del tempo passato, eccetera eccetera. Noi invece li facciamo rivivere con queste canzoni, con queste musiche. Prendi queste rose, la voce che abbiamo ascoltato era quella di Ernesto Bonino. The Boy Next Door, il ragazzo della porta accanto. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Johnny Garland.

Dubois Next Door, il ragazzo vicino di casa, il ragazzo della porta accanto, come traduzione letterale, incisione che risaliva al 1944. In America le incisioni discografiche erano molto più avanzate che in Italia. Noi abbiamo avuto le guerre, e le guerre certamente non contribuivano tanto alle incisioni di dischi, anche se ci sono tante storie e tanti aneddoti per le incisioni discografiche durante la guerra. E molte di queste le ho già raccontate nel corso di puntate precedenti. Se pensiamo che però le incisioni a 33 giri microsolco in monofonia erano già state inventate in America nel 1932, però molto trascurate per il fatto che anche la corrente elettrica non era disponibile in tutte le case, eccetera, eccetera, e poi l'alto costo del sistema. Judy Garland, The Boy Next Door. Il prossimo brano ha per titolo Se tu non m'ami, un dilemma che ci lo risolverà Alberto Rabagliati.

Se tu non ami posso fare ogni follia, finire pazzo di dolore o gelosia, però non posso rinunciare né a dormire né a mangiare. Ai ai ai ai ai ai ai. Se invece mami con ardore appassionato, per troppa gioia finirò congestionato, però starò lo stesso male se mi cade una cambiale. Ai,

Voce di Alberto Ravagliati per questa incisione. Abbiamo ascoltato Se tu non m'ami. Alberto Ravagliati ha messo questa condizionale, il se è sempre condizionale. Quando si è innamorati, quante volte si chiede mi ami, non mi ami, e tutte le volte che si chiede, quante volte

abbiamo ascoltato questa esecuzione anche con un po' di calo di tensione al nostro giradischi. Abbiamo potuto ascoltare Addio mia bella Napoli. Questa incisione per la composizione di Cottrau era, il francese mi ha proprio bloccato, di Cottrau abbiamo ascoltato Addio mia bella Napoli, orchestra diretta da Ille Pataccini e voce di Giuseppe Di Stefano, una voce molto slanciata specialmente nella chiusura di questo brano, e così i cantanti di Ricci cercavano di da sfoggio alla loro bella voce con queste romanze, con queste canzoni che mettiamo in onda a RNC Radio Nichelino Comunità. Il nostro brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia. Un nome di una città ci può dire tanto, ci può dire nulla, invece ci può dire qualcosa di più: bolognesina o la bolognesina. Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia per questa canzone molto allegra che vogliamo usare per proseguire questo nostro programma.

Secondo quanto è scritto, era la voce di Aldo Masselli e Marisa Fiordaliso per questo brano dal titolo Bolognesina mia. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità, programma di canzoni e musiche del tempo passato, però musiche originali di epoca e anche, come avete sentito, incisioni a 78 giri in compagnia di Aldo, tutti i giorni, eccetto il sabato, alle 6 e alle 12.10, 6 quindi del mattino, e alle 12.10, sabato vacanza, alla domenica ci possiamo ascoltare alle 6 e alle ore 13. Una canzone che ascoltiamo da Mauro De Gregorio, che ha avuto un buon successo. Ruccione e Buonagura hanno composto il brano Una chitarra nella notte. La voce è quella di Mauro De Gregorio.

una chitarra nella notte. L'esecuzione era da Mauro De Gregorio e Bruno Pallesi, che lo accompagnava con la sua orchestra. Una chitarra della notte è anche la composizione di Uccione e Buonagura. Tanti sono stati gli interpreti anche di questa canzone, così come poteva succedere per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tanti anni fa, come 50 anni fa, si cantava sempre così. Le canzoni hanno lo spunto per il prima, per il dopo, per la moda e la non moda. Aldo Masseglia, 50 anni fa.

0: Introduzione con il trio Lescano.
1: Sospirano sovente le nonnine, vedendo ciò che avviene ai nostri dì, la moda che alle loro nipotine concede tante libertà così. Gli sci, le sigarette, i pantaloni e questi costumini per il mar, che sono di modeste proporzioni, le

andrà a finire certo che la moda fra 50 anni si ripeterà. Vedrai in sottane lunghe con la coda e nonno ognun di noi allor sarà. Le donne al mar vedrai con meraviglia, non più nei costumini d'oggi di, ma ben coperte sino alla caviglia e con tristezza noi di

Abbiamo iniziato con Connie Kramer, due note con Connie Kramer, dopo 50 anni fa ritorniamo proprio a 50 anni fa con O Cincilla, Connie Kramer.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
1: con RMC Radio Nichelino Comunità e questo programma cerchiamo di tornare indietro altro che 50 anni fa e altro che l'operetta e molto di più addirittura all'inizio delle incisioni discografiche. Oggi abbiamo terminato questo programma e come abbiamo iniziato con cordiali saluti e il benvenuto e terminiamo il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento alle nostre prossime trasmissioni tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie e a risentirci.
2: RNC presenta
3: Sulla strada a cura di Suor Roberta Vinerba in collaborazione con TV2000.
4: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore, ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace. Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è lo Spirito Santo che viene a noi.
5: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
4: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino III, e sono affreschi tratti dal libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che ha da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi, ecco, Dio quindi che è con noi, il Dio con noi, che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato. Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie. La nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana. Sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare, torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i suoi apostoli è pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove, e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Signore mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, e che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura, è una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli, ciò che accadde a Gerusalemme, ai dodici riuniti nel Cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo Spirito che dona la gioia perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi, che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace, cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore personale, il cuore di chi lo riceve, ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati, perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati, inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli, e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi graziati siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco, allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi. Dio in noi, per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo

Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza Lo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano, che porta con sé nel cammino della vita. Vieni Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo. Ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare: lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito, un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo, che accarezzandoci risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro, ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Anche questa settimana tutto è pronto per aggiornarvi sulle novità dell'industria discografica. Come sempre facciamo durante la settimana, scremiamo i vari dischi, e ce ne sono tanti che arrivano, e vi facciamo sentire come poi suoneremo. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Gary, una mezz'oretta insieme per ascoltare le novità in ambito discografico. Saluto e ringrazio Gabriele Mileti, che si occupa e si occuperà della parte tecnica per queste 8 tracce. Anche quest'oggi in prevalenza tracce di musica italiana. Ci sono tante uscite di casa nostra, ci sono tante uscite estive, ma non solo. Come al solito sarà una bella miscellanea, e si parte con quello che è l'anteprima del nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Un bel duo, Giovanotti da una parte, Alfa dall'altra. Questa è la nuova Buon Vento.
3: È un po'...

C'era da aspettarselo, no? Anche perché Alfa è un po' l'ideale proseguimento di Jovanotti, perlomeno io li vedo molto, molto affini insieme. Ma andiamo per gradi, parliamo di Jovanotti che arriva. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a New York Cherubini, scritto proprio così, instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale, nato appunto in una sola settimana a New York. E Jovanotti ha chiamato Alfa per questo inizio dell'estate con questa Buon Vento, che è anche la canzone che ha aperto questa nuova puntata di Playlist in Blu, che respira l'estate. Questi sono i periodi dove gli artisti fanno le canzoni per le colonne sonore estive, e quindi è giusto presentarle, anche se ci sono da fare dei riguardi. Ad esempio, secondo brano di quest'oggi, restiamo in ambito di musica italiana, fermo restando che un disco bello può essere fatto in qualsiasi modo, e quindi che sia estate che sia inverno lo si ascolta sempre molto volentieri. Le sonorità non sono quelle tipiche estive coi battiti accelerati, ma sono quelle che ci hanno fatto conoscere Max Gazzè. Tra poco vi racconto qualcosa di più ed interessante, questa nuova invece è Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, e dobbiamo andare sino al 1996, perché da lì partiva la carriera, la bella carriera firmata Max Gazzè. Infatti inizio anno veniva pubblicato Contro un'onda del mare, appunto la prima pubblicazione di Max Gazzè. Oggi l'artista torna con L'ornamento delle cose secondarie, album che è uscito lo scorso 15 maggio e dal quale abbiamo ascoltato Intermezzo bianco. Però si tratta di un movimento circolare, perché in effetti dal primo album riemergono altri titoli, quindi L'eremita, che faceva parte della prima pubblicazione, ritorna in quest'ultima pubblicazione con L'eremita parte 2, così come Sul filo parte seconda. Quindi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Max Gazzè, secondo pezzo per quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Vi ho detto che anche questa settimana la maggior parte delle canzoni sono di casa nostra, ma abbiamo spunti anche anglosassoni, come il caso di Sienna Spiro, che abbiamo già conosciuto soprattutto con una bellissima canzone molto dolce. Abbiamo capito quanto sia brava. Ora ritorna con un estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente secondo capitolo della celeberrimo film che in tutti hanno visto. Questa è Material Lover.

Siena Spiro, il nuovo singolo che è stato anche scritto da questa brava cantautrice, Il Diavolo Veste Prada 2, il film da cui fa colonna sonora, scusate, ogni tanto mi impasto, ma è normale. Proseguiamo e andiamo avanti con Mario Biondi. Mario Biondi ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, ma per la prima volta canta completamente in italiano. Andiamo per gradi, sono 20 anni, quest'anno si festeggia il ventennale di carriera, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, non so se lo ricordate, credo di sì, e veniva anche pubblicato l'album Handful of Soul, ancora adesso uno degli album più iconici per quel periodo. Come detto, però, quest'anno per il ventennale di carriera si cimenta con un album completamente in lingua italiana, album che si chiama Prova d'autore, secondo estratto è la canzone che vi regaliamo ora, Ancorarsi Ancora. Se ci sei...

0: Fino alla fine per ancorarsi ancora la nuova canzone di Mario Biondi, che se la cava bene anche in italiano. Questo testo è un po' particolare, ma una descrizione accurata. Secondo singolo estratto dal suo Prova d'autore. Restiamo in ambito di musica italiana e parliamo dei Lunedì Nero, ovvero la nuova canzone di Mr. Rain, che ha genesi quasi un anno fa, quindi una gestazione piuttosto lunga. Infatti circa un anno fa Mr. Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che poi ne firma anche la produzione, la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Finalmente viene alla luce e possiamo farvela ascoltare. Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Fino alla fine anche per Mr. Rain, Lunedì Nero, la sua nuova canzone, come vi abbiamo spiegato prima, dopo una lunga gestazione è arrivata e la possiamo ascoltare nella sua semplicità, ma semplicità non vuol dire che le cose non siano fatte bene e belle. Via, quinta canzone, la sesta, e ce ne andiamo in Irlanda, perché da lì è originario Niall Horan, che ha avuto successo e popolarità grazie agli One Direction, però è un miraggio molto lontano, infatti è iniziato da tempo la sua carriera solista. E a proposito della sua carriera solista, sta per pubblicare il suo quarto album da studio, appunto per Niall Horan, si chiamerà Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo, sarà pieno zeppo di canzoni nuove, e noi vi facciamo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'intero album, Niall Horan Dinner Party.

0: scorso, ha iniziato a lavorare al suo primo EP che è proprio appena uscito fresco, EP che si chiama Stupida Vita, e c'è un bel singolo che vi regalo per i prossimi minuti. Lorenzo Salvetti, questa è Dimmelo Tu.
1: Dici

0: tu.
1: Si chiama proprio così, dimmelo tu, la canzone di Lorenzo Salvetti che ci porta in fondo a questa puntata di maggio per Playlist in Blu. Prima dei saluti però vi presento la canzone con la quale concludiamo questa puntata, che è Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, che prende anche spunto da una frase italiana di un calciatore, perché ancora una volta Shakira ha una connessione stretta con i mondiali, anzi negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali di calcio, e c'è stata più Shakira che l'Italia stessa. Ma questa è un'altra storia che forse non è il caso di toccare. Inno ufficiale del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali, e quindi glielo auguriamo. Con questa Dai Dai concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, che ringrazio e saluto Gabriele Mileti, lui si è occupato della parte tecnica, e con lui, o forse no, torneremo tra 7 giorni. Ci occuperemo ancora delle novità in ambito discografico, sempre qui in Playlist in Blu.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Penso che la comunicazione di un settore debba essere trattata da chi lo vive tutti i giorni. Cerco un attimino di fare da collante tra il mondo agricolo e il consumatore finale, perché ci sono tanti messaggi che molto spesso non riescono a raggiungerli e in maniera molto semplice e pratica li comunico a loro, li porto in campo da un cellulare, da casa.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
5: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
6: La voce giovane ed entusiasta è quella di Maria Pezzone, 26 anni, di Giugliano, in Campania. Capelli castani lunghi, profondi occhi scuri e una passione contagiosa per la terra in cui è cresciuta. Con lei ci immergiamo in un angolo straordinario dell'area napoletana, i Campi Flegrei, un luogo dove storia, geografia e agricoltura si intrecciano in un modo unico e affascinante. Qui il suolo è tra i più fertili d'Italia, arricchito dalla presenza di crateri, fumarole, laghi vulcanici e da giganti della natura come il Vesuvio. Questa ricchezza naturale ha reso la zona una delle più floride fin dall'antichità. Prima colonia greca, poi cuore della Campania Felix dei Romani, la terra felice per eccellenza. Oggi, in queste terre, Maria porta avanti insieme alla famiglia un'impresa orticola di 180 ettari, contribuendo a innovare profondamente il settore. Ma Maria non è solo un'imprenditrice agricola, è anche una voce attiva e ispiratrice per tanti giovani. Con oltre 20.000 follower, racconta ogni giorno il suo lavoro sui social.
2: Con mio nonno, i miei genitori e i miei zii venivo spesso qui in campo e mi hanno fatto così tanto appassionare, tant'è che poi ho scelto di restare qui in azienda. Nemmeno loro potevano crederci, ma contro tutto e tutti sono rimasta qui e mi piace tantissimo. Ho iniziato gli studi di scienze agrarie, ambientali e forestali, mi mancano gli ultimi 4 esami, ho iniziato a lavorare in azienda, mi è piaciuto tantissimo e adesso devo assolutamente concludere questi studi, ma chi lavora sa bene che deve studiare tutti i giorni ed è quello che faccio da quando sono qui. In un'azienda bisogna essere estremamente dinamici, quindi vado dal campo, seguo insomma tutte le colture come se fossero dei veri e propri bambini per me, quindi dalla varietà, la loro crescita, la difesa, la tracciabilità, la comunicazione che mi piace tantissimo e fino ecco alla destinazione finale, è tutto un filo. Produciamo tantissima lattuga, lattuga iceberg, la mia preferita, lattuga cappuccio, valerianella. Questo qui lo facciamo da ottobre fino a maggio, poi passiamo a quelle che sono delle colture primaverili ed estive, come l'anguria e poi il pomodoro da industria. E infatti qui nell'agro liternese e giulianese si coltivano circa 5.000 ettari di pomodoro da industria.
6: La regione dei Campi Flegrei è un territorio che da millenni affascina per la sua bellezza e per la sua straordinaria ricchezza del suolo. La terra vulcanica, carica di minerali e nutrienti, ha dato vita a una delle aree agricole più fertili del Mediterraneo. Ma i Campi Flegrei non sono solo storia e natura. Oggi rappresentano anche un laboratorio di innovazione e di protagonismo femminile nel mondo agricolo. A parlarcene è Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania.
7: Abbiamo un territorio assolutamente vario, pieno di differenze, colline, tantissima pianura. C'è una piana grandissima che è la Piana del Sele in provincia di Salerno, molto molto fertile. Abbiamo territori in provincia di Benevento, di Avellino, di Napoli, dedicati appunto all'attività agricola. Per il 50% produciamo sementi, per tutto il resto abbiamo una parte, diciamo, dedicata all'ortofrutta molto molto sviluppata, olivi, viti, orticole. Nell'ultimo, appunto, negli ultimi 50 anni c'è stata una particolare, appunto, sviluppo delle orticole sotto serra. Possiamo dire che l'agricoltura campana vale 4 miliardi di PIL, quindi dà lavoro a oltre 190.000 persone, quasi per la maggior parte, per il 90% sono aziende familiari media, grande, diciamo, entità. Come, diciamo, entriamo noi donne in questo mondo? Allora, sicuramente la Campania, subito dopo il Molise, è la regione con più numero alto di imprese donna, 38% insomma di imprese con a capo donne, e le donne che decidono appunto di intraprendere queste attività sono solitamente donne che hanno studiato, quindi hanno un livello di preparazione piuttosto elevata. Però di solito, almeno dal dato Istat, si nota che si tratta di donne oltre i 60 anni, quindi in un momento in cui probabilmente c'è stato un abbassamento del loro impegno nelle attività familiari, quindi nella cura, e appunto si sono spostate a dirigere le aziende. Quali aziende? Le aziende probabilmente familiari, per cui sono scelte probabilmente non premeditate, per cui non sono donne che nel tempo poi hanno deciso di, come dire, prendere le redini dell'azienda, però lo fanno in piena consapevolezza e anche con grande spirito di innovazione. Di giovani ne abbiamo poche, ma quelle che ci sono veramente incredibili, perché sono donne che sono sicuramente molto spinte alla ricerca e all'innovazione di nuove coltivazioni più resistenti alla crisi climatica e alla richiesta di maggiore produttività.
3: Agrinet for Women.
6: Come sottolinea Lucia, l'agricoltura di oggi deve sempre di più essere innovativa, sostenibile e tecnologicamente avanzata, e per fortuna i giovani stanno seguendo questa via. Il settore agricolo si arricchisce di nuove frontiere tecnologiche che lo rendono più efficiente e in grado di rispondere alle sfide globali. Parliamo di agricoltura di precisione e agricoltura 4.0, concetti che integrano una serie di tecnologie all'avanguardia, capaci di trasformare il modo in cui coltiviamo la terra. Tra le principali innovazioni troviamo la sensoristica e l'internet delle cose, che permettono decisioni rapide ed efficaci. Tra i tanti strumenti a disposizione, Maria ce ne mostra uno, mentre ci accompagna all'interno di una grande serra dove sta per essere raccolta insalata iceberg, una fototrappola.
8: Ogni giorno abbiamo la foto di una griglia con una colla e su un feromone che fa avvicinare gli adulti, in questo caso di Spodoptera littoralis, e si incollano su. La Spodoptera littoralis è un lepidottero e in una sua fase biologica è un bruco che va lì a mangiucchiare l'iceberg e la rende non commercializzabile, per cui per non farla ritrovare al consumatore finale è importante, quando solo abbiamo l'alta pressione, andare ad effettuare il trattamento fitosanitario. In sua assenza ovviamente questo non viene effettuato.
3: Agrinet for Women.
6: L'impiego combinato e razionale di diverse tecniche, come il monitoraggio costante dei campi, l'utilizzo di soglie di intervento, l'uso di varietà resistenti, l'introduzione di predatori naturali, dei parassiti e, solo quando strettamente necessario, l'applicazione mirata di agrofarmaci, rappresenta un approccio efficace per ridurre i residui chimici, salvaguardare la biodiversità e mantenere la fertilità del suolo. La lotta integrata oggi è riconosciuta e incentivata anche a livello europeo, come pratica agricola sostenibile per coniugare qualità, sicurezza alimentare e rispetto per l'ambiente.
2: Penso sia la soluzione migliore, poiché si va da un lato a preservare la fertilità del suolo, che come sappiamo aiuta anche quelli che sono i microrganismi buoni che troviamo nel suolo, e dall'altro lato l'utilizzo di agrofarmaci, che non sono solo quelli di sintesi chimica, ma anche repellenti costituiti da sostanze naturali o microrganismi.
6: Maria ogni giorno si avvale della collaborazione di esperti che la affiancano nel proprio lavoro, con un occhio sempre vigile sulla riduzione dei trattamenti fitosanitari, rendendo le coltivazioni più efficienti. Un ruolo fondamentale è svolto proprio dalla selezione delle varietà più adatte al contesto pedoclimatico. E il terreno dei Campi Flegrei, particolarmente fertile, offre condizioni ideali per la sperimentazione orticola. A raccontarcelo è l'agronomo Gaetano Caliendo, che incontriamo con il suo inconfondibile cappello da cowboy mentre segue la semina di diverse varietà di iceberg in un campo. È lui a spiegarci le peculiarità dei Campi Flegrei così straordinariamente fertili.
9: Sono terreni che sono originati da depositi di rocce piroclastiche, quindi eruttive, potremmo definirli terreni vulcanici. Sono costituiti principalmente da sabbia, quindi sono terreni profondi, molto drenanti, particolarmente adatti alla coltivazione di ortaggi a foglie. Sono ricchi di potassio. Da un punto di vista chimico sono terreni tra la neutralità e subacido, molto drenanti, quindi sono terreni che favoriscono la crescita della pianta in maniera molto veloce.
6: Ma perché si utilizzano porzioni di terreno per sperimentare nuove varietà prima di avviare la produzione su larga scala? Questi campi sono fondamentali per testare come le diverse varietà rispondono alle malattie, alle condizioni climatiche variabili e alla loro adattabilità al tipo di suolo.
9: Ci sono due motivazioni. Uno è per l'iceberg: è molto importante individuare la varietà giusta per il periodo di trapianto, perché cambiano a seconda del periodo. E in secondo luogo cerchiamo di individuare varietà resistenti ai parassiti, e quindi perché qua lavoriamo per fare residuo zero, e quindi cerchiamo di ridurre al minimo l'impiego di agrofarmaci. E poi si individua la varietà, l'anno dopo si allarga le coltivazioni, si fanno delle superfici più ampie, poi se la varietà è veramente valida, dopo un paio d'anni viene adottata come varietà per quel periodo.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
6: Oltre alla ricerca in campo, un altro aspetto fondamentale è il confronto costante con i clienti. In un'azienda come quella di Maria, dove ogni giorno si lavorano circa 200 quintali di insalata, è facile immaginare il grande impegno che c'è dietro, dalla raccolta alla selezione, fino alla consegna del prodotto fresco.
2: Costantemente bisogna parlare con il cliente e bisogna poi comunicare quelle esigenze ai propri collaboratori in azienda, organizzarli tra loro, e il risultato finale è quello che realizziamo tutti i giorni. Sicuramente sono molto esigenti, ci arrivano tantissime richieste, ma sono richieste che fanno crescere anche molto l'azienda.
6: Un altro personaggio che incontriamo tra i vasti campi di insalata iceberg pronta per la raccolta è Antonio Pezzone, zio di Maria. Antonio è il responsabile della logistica in azienda e non si separa mai dal suo prezioso quadernone, aggiornato costantemente durante tutta la giornata. È lui a spiegarci il percorso dell'insalata, dal campo al consumatore finale, evidenziando quanto ogni fase sia controllata in maniera rigorosa.
10: Io praticamente nel mio quadernone prendo tutti gli appunti che mi arrivano durante la giornata, e dai ragazzi che fanno delle operazioni culturali e gli ordini che mi arrivano. Poi la sera, pomeriggio, arrivo in ufficio quando faccio la riunione con i ragazzi e mettiamo tutto nero su bianco per capire che è successo durante la giornata. Più faccio in modo che tutti questi quintali di prodotto che arrivano a magazzino devono partire, e mi sento in continuazione con i nostri clienti. Praticamente noi raccogliamo questa insalata, viene portata nel magazzino e viene tagliata e messa in busta. Fortunatamente sia l'iceberg sia la valeriana, la valerella, questi ultimi anni è un prodotto alto vendente. il prodotto che il consumatore sta mangiando molto. Noi innanzitutto facciamo una rintracciabilità dall'inizio della coltivazione fino a che viene messo nella cassetta, tutti i giorni, giorno per giorno, quello che è successo a quel prodotto. La prima cosa. La seconda cosa, una serie di certificazioni che comunque in Italia sono ben accreditate e tutto, e quindi questo prodotto, rispetto a un prodotto non europeo che non sappiamo da dove viene e come è stato prodotto, noi riusciamo a riconoscere tutto. Solitamente nella busta c'è un codice a barra, dietro a quel codice a barra c'è scritto dalla nascita finché quel prodotto è arrivato in busta quello che è successo.
6: Antonio è molto legato al suo lavoro e sicuramente in parte è anche grazie a lui che la giovane Maria ha sentito il richiamo dell'azienda di famiglia.
10: Io lo faccio da sempre, ci vuole tanta passione, tanta forza e tanta grinta, e bisogna sempre investire e innovarsi in agricoltura. Mia nipote ormai è bravissima, a lei gli piace e lei mi auguro che trasmetta a tanti giovani questo bel lavoro, perché in realtà è un bel lavoro, però non tutti i giovani ancora ci credono.
6: A proposito di giovani, incontriamo nella nostra visita nei pressi dello stabilimento di lavorazione delle insalate una figura fondamentale per l'azienda. È Maria Caliendo, 20 anni. Lei si occupa di risorse umane, un ruolo non facile considerando che l'azienda Pezzone impiega oltre 100 dipendenti provenienti da 13 diverse nazionalità.
11: Da circa un anno mi occupo in azienda delle risorse umane. Per risorse umane intendo tutto ciò di cui hanno bisogno i nostri dipendenti, ovvero visite mediche, formazioni interne e formazioni obbligatorie. Penso la formazione sia un importante mezzo per garantire la sicurezza e la crescita inclusiva dei nostri dipendenti. Non è facilissimo, ma bisogna conoscerli pian piano, essere molto rigorosi e accoglierli, perché comunque hanno culture differenti, vengono da nazionalità diverse, quindi un po' difficile. E poco dopo fanno amicizia tra loro, Mustafa insegna l'inglese a Corina, Corina insegna il rumeno a me, a Maria.
12: Ma che serata, da sola in compagnia, ma la salata da sola non va via. È giusto?
6: Sentire cantare le dipendenti mentre raccolgono l'insalata, tra una storia per i social e un momento di riposo, tra risate ed allegria. Questo è lo spirito e l'atmosfera che si respira nell'azienda di Maria, dove il benessere dei collaboratori è un elemento fondamentale.
10: Prima i lavoratori erano solo stagionali, ma fortunatamente abbiamo iniziato ad avere molti dipendenti, non lavoratori, perché lo stagionale comunque c'è un limite in agricoltura, non lavora tutti e 360 giorni, quindi iniziamo ad avere anche in agricoltura i dipendenti che lavorano tutto l'anno e hanno uno stipendio tutto l'anno, per fare in modo che loro stanno bene nella società, per garantirgli una vita tranquilla e fare in modo che un lavoratore che lavora in aziende agricole è uguale a quello che lavora in un posto pubblico.
6: Siamo ormai al tramonto e dopo una giornata trascorsa insieme a Maria ci siamo fatti un'idea di cosa significhi per una giovane imprenditrice come lei lavorare in agricoltura oggi. In un settore in cui anche la comunicazione gioca un ruolo importante, Maria, attraverso il suo lavoro sui social, riesce a trasmettere il senso del suo impegno, spiegando con un linguaggio diretto anche gli aspetti più complessi della cosiddetta agricoltura 4.0.
11: Penso che la comunicazione di un settore debba essere trattata da chi lo vive tutti i giorni. Cerco un attimino di fare da collante tra il mondo agricolo e il consumatore finale, perché ci sono tanti messaggi che molto spesso non riescono a raggiungerli e in maniera molto semplice e pratica li comunico a loro, li porto in campo da un cellulare, da casa.
6: Alla fine del nostro viaggio incontriamo anche Pietro Paolo, papà di Maria, che porta avanti un metodo di agricoltura tradizionale. Sebbene il suo approccio sia diverso da quello della figlia, non si scontra con il suo, anzi si integra perfettamente. Mentre Maria si destreggia tra app e sensoristica, il papà, con sorpresa, parla alle piante.
13: Dal primo giorno che viene il trapianto io inizio a guardare le piante, ma non una volta al giorno, ma più volte al giorno. Le studio, cerco di capirle, quante volte al giorno le devo dedicare, magari a volte capita pure due volte al giorno, qualche volta pure tre volte al giorno. Mi occupo della nutrizione delle piante, cioè guardandole, studiandole, è un po' come l'essere umano, diciamo, e cerco di fare il mio meglio possibile, cerco di fare. Prima era molto più semplice, era pure dei trattori erano fatti in modo diverso, le attrezzature erano fatte in modo diverso, mo grazie alle nuove tecnologie si fa il lavoro tutto in un modo diverso, tutto è cambiato.
6: Per Pietro Paolo il cambiamento è ancora disorientante. I macchinari intelligenti e la robotica stanno rivoluzionando il modo di lavorare la terra. Tuttavia, grazie allo stretto contatto con sua figlia, Pietro Paolo comprende bene gli sviluppi dell'agricoltura di oggi, come ci spiega Maria in conclusione.
14: Sicuramente bisogna trasferire l'importanza di utilizzare la sensoristica, l'intelligenza artificiale e le app. E ricordo, insomma, un giorno mentre ero a casa con la febbre, gli dico: papà, ma tu hai le serre chiuse, penso che sia il momento di aprirle. E lui mi dice: ma come fai a saperlo? Poi va a verificare, come fa sempre lui, ed effettivamente era importante fare quell'operazione. E quindi pian piano in questo modo stiamo integrando, come dire, i due mondi.
6: È bello vedere questa immagine generazionale che si svela davanti a noi. Padre e figlia camminano insieme, fianco a fianco, tra le loro terre coltivate. Un cammino che segna il passaggio del testimone da padre a figlia, in un settore che, tra l'altro, è ancora prevalentemente maschile. Ma la soddisfazione di un padre in questo momento è immensa.
13: Sono molto contenta, è molto preparata, quello che fa lo fa con passione e riesce molto nelle cose, moltissimo. Ha imparato pure lei a leggere bene le piante, a capirle, a studiarle, e mi sto aiutando moltissimo in questo lavoro, mi sto aiutando moltissimo.
6: Nel nostro viaggio abbiamo capito che agricoltura di precisione e agricoltura 4.0 sono due concetti strettamente legati e che sentiremo sempre più spesso. E ora facciamo un po' di chiarezza con l'aiuto di Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
15: L'agricoltura di precisione si concentra sull'ottimizzazione delle risorse agricole, come acqua, fertilizzanti e agrofarmaci, utilizzando tecnologie per monitorare e analizzare in tempo reale le condizioni delle colture. Impiega sensori, GPS, droni, immagini satellitari e software di mappatura per trattare solo le aree del campo che necessitano di interventi. L'agricoltura 4.0 va oltre, integrando tecnologie come l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, la robotica, i big data, la blockchain e la connettività per rendere l'agricoltura più intelligente, automatizzata e digitalizzata. In Italia, l'integrazione di queste pratiche è in crescita, ma la diffusione varia a seconda della coltura, delle dimensioni dell'azienda e della regione. L'agricoltura 4.0 è ancora in fase di transizione, con tecnologie che stanno entrando più lentamente in uso. Tuttavia, l'adozione di queste tecnologie è destinata a crescere, grazie anche agli incentivi europei e ai fondi della politica agricola comune e alla continua evoluzione delle soluzioni a costi più accessibili. L'integrazione tra agricoltura di precisione e 4.0 rappresenta un passo cruciale per rendere l'agricoltura italiana più competitiva, sostenibile e resiliente.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
16: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Andrea Zanzotto, fuisse. Pace per voi, per me, buona gente senza più dialetto, senza pallide grandini di ieri, senza luce di vendemmie. Pace propone e supremo torpore, l'alone dei prati, la cinta originaria dei colli, la rosa dispersa, il sole che morde tra le tombe. Ah, la cicuta, e il poco formicolio non più colà sepolto. Ah, l'acqua troppo tenue che mi cola oltre la gola e gli occhi, e di là si invischia in tiepidi miseri specchi su cui l'ortica insuperbisce. E soltanto nei modi obsoleti di umili Virgilli, di pastori castamente avvizziti nei libri, nella conscia terrena polvere, ripeto, io versato nel 2000. Risuona il colloquio in eterno sventato, dovunque io passi, ovunque l'aria mai sfebbrata mi sospinga, la selva m'accompagni e impari la vicenda non umana del mio fuisse umano. Futura età, urto di pietra, sul furio sangue che escludi, che inintelligibili fai questi fiori e gridi ed amori. Non uomo mi depongo ad attenderti senza nulla attendere, già domani con me nel mio fuisse, pieghe tra pieghe della terra, cieca ad ogni tentazione d'alba.

Buongiorno, riprendiamo oggi un tema che abbiamo affrontato in parte la volta scorsa, e cioè il rapporto tra poesia e memoria. A dire la verità, questi temi che stiamo affrontando, come questo del rapporto poesia e memoria, interrompono il corso normale, diciamo, delle nostre trasmissioni. Il corso normale è costituito da indagini monografiche intorno ai grandi autori della poesia pensante tra 8 e 900, oppure anche delle indagini specifiche circoscritte intorno a un'opera particolare di un grande poeta, sempre tra 8 e 900. Vi ricordate, due settimane fa eravamo ancora alle prese con Rimbaud, e abbiamo interrotto questo normale corso dei nostri incontri per affrontare un tema che è il rapporto poesia-memoria. E su questo tema le cose da dire, la volta scorsa abbiamo visto che sono molte e anche molto complicate. La memoria ha a che fare con la poesia, si sa. Ce lo dice se non altro il mito. Tutti sanno che le muse, che sono le dee della poesia, erano figlie di Mnemosine, che in greco significa in fondo memoria. Allora memoria e poesia, almeno nel mito, sono la stessa cosa. Abbiamo poi visto, oppure potremo anche vedere in seguito, la prossima volta, un po' più approfonditamente, una questione che è conosciuta da tutti gli studiosi di Leopardi e non solo, e cioè che la memoria rende, diciamo, per certi versi poetica la realtà. Il mondo reale, così come ci appare nel nostro tempo, non è segnato, secondo Leopardi e secondo i poeti che l'hanno seguito, da alcuna dimensione poetica. Questo mondo presente, questo mondo moderno nel quale viviamo, è segnato e contrassegnato dalla mancanza di poesia, dalla mancanza di immaginazione, dalla mancanza di senso. Ed è dunque necessario che noi ci rivolgiamo al passato attraverso il filtro della memoria. La memoria in questo senso ha una duplice funzione positiva: di rendere poetica la realtà, perché la realtà che viene ricordata dalla memoria evidentemente appartiene al passato e dunque non esiste più, non è qui presente realmente, ma viene, per così dire, attutita, viene distanziata, e la memoria serve da filtro tra noi e quel reale più o meno lontano e più o meno tragico. Se noi ricordiamo un fatto lontano che è accaduto nel passato, attraverso il filtro della memoria noi non solo lo rendiamo poetico, ma lo rendiamo anche meno reale, e direi che le due espressioni finiscono per coincidere. Insomma, è poetico ciò che non è del tutto reale. Questa affermazione può essere ovviamente impugnata e discussa e criticata. L'altro aspetto che mi sembra interessante, e che per certi versi è l'esatto contrario, è che la memoria serve a rendere reale ciò che non è più tale. E come dicevamo la volta scorsa, questa capacità che ha la memoria, e quindi la poesia, di vincere il tempo e di far tornare all'essere ciò che non è più, questa operazione della poesia, questa impresa della poesia, che è poesia contro la morte e contro il tempo, è un'impresa non del tutto riuscita. È un'azione imperfetta, è un'operazione, diciamo, sostanzialmente inadeguata al compito che si propone. E tuttavia non possiamo dire che fallisca del tutto. Insomma, la memoria mi riporta ciò che non è più, ha una forma d'essere che, se non è quella veramente tale,
nella sua più profonda dimensione ontologica, in qualche modo sussiste e libera quell'essere che non è più dal nulla. Queste riflessioni che uno inevitabilmente è portato a fare dopo aver letto la più bella lirica di tutti i tempi sulla memoria, che sono le ricordanze di Giacomo Leopardi, questa idea si è confrontata con ciò che i poeti del Novecento e soprattutto della seconda metà del Novecento hanno espresso sulla memoria. Bene, rimaniamo esterrefatti, perché la posizione è tutto sommato meravigliosamente positiva di Leopardi. Si parla di pessimismo leopardiano, ma se Leopardi è pessimista, che cosa non è mai un poeta del Novecento? No, altro che tragico, disperato. E molta poesia del Novecento è l'assunzione dell'assenza di verità, dell'assenza di essere, è quasi il sigillo della ferita dell'essere. E naturalmente cito l'opera famosa di Mario Luzzi, La ferita dell'essere. E qui non siamo più di fronte a una qualche forma di pessimismo, questa parola che ha avuto fin troppo successo a proposito di Leopardi. No, qui non siamo di fronte a una forma di pessimismo, qui siamo di fronte alla constatazione del fallimento dell'essere. Qualcosa che innesca anche affermazioni di tipo quasi blasfemo su cui ci siamo intrattenuti la volta scorsa, perché dire che l'essere ha fallito è come dire che Dio ha fallito in un certo senso, ma non può essere così, la questione è molto delicata e la volta scorsa ci siamo soffermati a parlare di questa questione, il rapporto tra memoria e il fallimento dell'essere e la caduta terribile che si è consumata a proposito di quello che viene definito l'Olocausto, la Shoah, insomma tutti quei tragici eventi di cui comunque dobbiamo prendere coscienza e da cui con tutta la nostra buona volontà, il nostro impegno umano, individuale e collettivo, dobbiamo cercare di in qualche modo emergere, uscire fuori e avanzare verso una più onesta, più fondata, più umana costruzione della nostra vita. Ma torniamo al nostro Novecento così tragico, di fronte al quale le parole di Leopardi sulla memoria ci appaiono di una positività infinita, no? Di un coraggio straordinario. Non solo Leopardi ritiene che attraverso la poesia si possa in qualche modo vincere il tempo, ma anche un altro poeta da me molto amato, su cui mi sono intrattenuto tante volte da questo microfono, e cioè Rainer Maria Rilke, che è un poeta della prima metà del Novecento, diciamo così, muore nel 1926 infatti. Nei primi 20-25 anni del Novecento questo poeta aveva anche lui posto la domanda, una domanda retorica a cui si doveva rispondere no certo, va bene, la domanda era: esiste il tempo, il distruttore? Evidentemente Rilke a me sembra che risponda negativamente, no, non esiste il tempo. E se attraverso la poesia noi siamo in grado di dire che il tempo non esiste, vuol dire che l'essere non può venire meno. Non c'è nessuna ferita dell'essere che possa distruggere l'essere. E la poesia è in grado di farci vedere che l'essere ha una sua integrità. Questa integrità però, come dire, non è automatica. È frutto della nostra collaborazione. Spetta l'uomo creare l'essere. Ed è un'idea molto strana questa, che fa dell'uomo quasi un essere divino, o meglio l'uomo quasi produce Dio, un'idea che abbiamo sviluppata in un saggio recente che abbiamo scritto su Rilke.
che Dio è più che il nostro padre, è nostro figlio. Ovviamente dal punto di vista teologico questa idea può suscitare mille obiezioni e confutazioni, su questo non c'è alcun dubbio, ma mi sembra che mentre Leopardi, secondo categorie sue romantiche, sapeva usare la memoria per vincere il tempo, e Rilke all'inizio del Novecento sa adoperare non solo la memoria, ma la poesia in quanto tale, e l'impegno dell'uomo per vincere ogni ferita dell'essere. Ebbene, è molto più tragica la seconda metà del Novecento. Due poeti, insomma, ho presente in questo momento per illustrare questa tragicità del Novecento. Uno è Andrea Zanzotto, di cui ho letto all'inizio di questo incontro la poesia Fuisse, e l'altro è Mario Luzzi, il quale in una raccolta molto intelligente delle sue varie poesie scrive ad esempio un testo che si intitola non a caso Bruciata la materia del ricordo. Dunque due autori che di fronte al tema dell'essere, della memoria e di come la memoria può adoperarsi nei confronti dell'essere, arrivano ad affermazioni che non solo sono tragiche, il che è evidente, ma sono difficilmente, diciamo così, oggetto da parte nostra di una possibile contestazione. Insomma, non sono facilmente contestabili, confutabili. Hanno una loro attendibilità. Partiamo da un dato che può sembrare persino banale, ma che interessa molto poeti come Zanzotto. Su questo dato io, seguendo un percorso del tutto diverso, facevo riflettere su questo dato gli allievi, i miei alunni, perché dicevo ci sono molti modi di uccidere. Si uccide un popolo, no, si partiva sempre dal tema notissimo dell'olocausto, no, dell'eccidio degli ebrei, non solo degli ebrei. Una civiltà, un popolo, una nazione può essere eliminata fisicamente, ma si può eliminare anche l'identità di un popolo, anche se fisicamente questo continua a vivere. Questa idea che un popolo possa essere annientato nella sua identità, che vuol dire nel suo significato, nella sua verità, è questione di un'attualità immensa. Oggi lo vediamo, no? Oggi si parla tanto di integrazione sociale. Oh, bello il discorso, l'integrazione tra i popoli, giustissimo. Ma integrare un popolo con un altro a volte significa anche inevitabilmente sminuire la sua identità. Questo accade quando la sua lingua non si parla più, come quando a proposito della nostra gente si scopre che il dialetto in cui si esprimeva non esiste più. Ecco perché le prime parole di fuisse, ricordo, in latino vuol dire essere stato, e dice, le prime parole dicono: pace per voi, per me, buona gente, senza più dialetto, senza pallide grandini di ieri e senza luce di vendemmie. Sì, qui non si fa riferimento soltanto alle stagioni, si fa riferimento a ciò che è passato e ciò che è presente, o meglio futuro. Quando un popolo non ha né passato né futuro, non ha dialetto, non ha lingua in cui esprimersi, non ha altro che da fare che accogliere una sorta di torpore o di pace, di mancanza di vita, insomma approda a quella forma di esistenza che non è esistenza, approda alla morte. Questo canto di morte che il poeta esprime con una lucidità estrema nei confronti della realtà del nostro tempo, del modo di vivere delle comunità del nostro tempo,
non può che farci riflettere, non può che indurci a meditare profondamente, non solo sul fatto che noi non sappiamo ricordare, ma sul fatto ben più tragico che abbiamo poco da ricordare, perché molto è stato distrutto, anzitutto o quasi.

Abbiamo letto la poesia di Zanzotto e certamente la lettura non basta per capirne il significato. Abbiamo gettato lì un'idea che mi sembra il cuore del suo discorso, ma quel testo meriterebbe un'analisi ben più puntuale. Ma avremo modo di ritornare, probabilmente dedicheremo un'intera sezione di incontri alla poesia di Zanzotto e quindi affronterò di nuovo la questione. Adesso mi preme però di aggiungere a quel testo un altro testo che secondo me va nella stessa direzione comunque. Il testo di un altro autore, sempre del Novecento. A dire la verità il testo è stato scritto un po' dopo rispetto a quello di Zanzotto, ma siamo sempre nella seconda metà del Novecento. Si tratta di una poesia di Mario Luzzi, che fa parte di un'antologia che si chiama La ferita nell'essere, e poesia che si intitola, non a caso, come dicevamo prima, Bruciata la materia del ricordo. Il tema di cui ci stiamo occupando è evidentemente sempre il rapporto, oggi tragicissimo, tra poesia e memoria. Bene, ecco il testo nella sua interezza, non riusciremo forse a commentarlo molto, però almeno cerchiamo di coglierne il senso così in maniera intuitiva per adesso. Bruciata la memoria del ricordo. Finito cosa? Cos'altro intensamente annunciato, oppure già incipiente? Quell'aria lustra, quella luce fibrillante, ricorda la vigilia, non ricorda l'evento. Entrata bene, penetrata a fondo, quella luminosa aguglia, quello sguardo ancora duro, quella sera di febbraio, o la sua reminiscenza. Perduto il resto, perduto veramente, o mai stato, assimilato dal niente? Prima o dopo il canto, sua fine o sua preparazione oscura, questo groppo dico, questa nera rupe del silenzio degli uccelli, può esserci vita e non il suo messaggio, salvezza e non il suo ultra trepidante annuncio, in tutta la già incerta frontiera, tra notte e giorno, da un capo all'altro, in nessun punto, o sei tu sequestrato, ancora dalla tua ombra, e non ti arriva né suono, né vibrazione di esso, nessun segnale, nessun commento.

È difficile dire in pochissimo tempo, poiché pochissimo tempo ci rimane, che cosa veramente significhi questa poesia tragica. Il significato più riposto, a mio parere, sta fin dall'inizio nelle parole che sono state così ardentemente espresse dal poeta. Si pone subito la domanda e non si capisce quale significato possa avere questo incipit. Finito cosa? Cos'altro intensamente annunciato, oppure già incipiente? Quell'aria lustra, quella luce fibrillante, ricorda la vigilia, non ricorda l'evento. Sembra che l'unica cosa che continua a esistere sia una potenza, una luce che si va, sia pure debolmente, manifestando, un'energia che in qualche modo sussiste ancora, ma non esistono fatti, non esistono situazioni, non esistono realtà identificabili. La domanda che si pone all'inizio è: finito cosa? Ma come si fa a dire che una cosa è finita se non sappiamo neanche che cosa è accaduto? Che cosa si è consumato in quel momento? Che cosa è avvenuto? Tutte le cose ci sembrano uguali, tutti i fatti uguali. C'è un'indifferenza nei confronti della realtà, non solo perché noi siamo insensibili, ma perché la realtà non è più decifrabile. Questa idea così tragica. E perché non sarebbero decifrabili i fatti? Perché la realtà sarebbe così grigia, informe? Ma un po' perché il linguaggio è venuto meno, perché la poesia è venuta meno, perché poesia e linguaggio, cioè linguaggio poetico, sono per molti poeti del Novecento l'unica cosa che può dare identità alle cose. Ecco, questo è l'aspetto che secondo me merita di essere meditato, su cui bisogna riflettere. E allora cosa ci rimane? Non c'è nulla da ricordare. C'è semmai da avvertire la presenza di una luce, per quanto flebile, che ci induce a, come dire, abbandonarci a un essere che comunque sussiste, sul quale in seguito forse saremo in grado di produrre cose che hanno un senso. Sì, le cose che hanno un senso per l'uomo, che sono l'unica cosa che conta. Anche qui mi viene da citare sempre il solito Rilke, che diceva che all'angelo dobbiamo portare la genziana. No, dice la genziana, dove la genziana sta a significare una cosa, dove la parola che la annuncia, la parola che la dice e la cosa quasi coincidono. Insomma, una cosa che sta nella parola, che ha un senso. Qui non si tratta tanto di avvertire l'irrazionalità della vita. Questa irrazionalità sussiste, sussiste per Rilke come sussiste anche per Mario Luzi. Ma mentre Rilke spera di portare all'angelo la purezza della cosa che sta nella parola, per Mario Luzi questo sembra ormai impossibile, sembra, diciamo così, inattingibile per il nostro tempo. E ancora una volta non mi è difficile stabilire che una parabola tragica sia ormai delineata da Leopardi fino ai giorni nostri. Altro che pessimismo leopardiano, il nostro è il tempo di una tragicità impossibile, intollerabile, dove non solo non c'è memoria, ma non c'è nemmeno la cosa di cui fare memoria.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa sera il nostro racconto si sposta nel teatro di pietra più antico dell'Occidente, il teatro greco.

l'intero sistema morale. Nella seconda parte cambiamo scenario con l'Antigone di Sofocle, firmata da Robert Carson, che trasforma la pietra millenaria in un algido tribunale di ghisa e cemento. L'eroina, a cui dà corpo e voce Camilla Semino Favro, sfida le leggi dello Stato in nome della pietas individuale. Un conflitto geometrico e spietato che si apre con una potente parata funebre silenziosa e si trasforma in un monito universale sulla necessità di opporsi alla disumanità del potere. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: le dee del destino mi concessero che Admeto sfuggisse alla deminente se offriva un'altra vittima agli dei.
1: Al re Admeto viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto. Ma familiari e sudditi si defilano tutti. La sola devota moglie Alcesti accetta di sacrificarsi per lui. Admeto, disperato, piange strazianti lacrime, ma non fa nulla per impedire il sacrificio. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale padre e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
2: Al momento della prova hai mostrato chi sei davvero e io non mi considero nato da te.
3: Figlio, io vorrei sapere chi credi di insultare così aspramente.
2: Ormai quasi al termine della tua vita non hai voluto, non hai avuto il coraggio di morire per tuo figlio. Avete lasciato che lo facesse lei!
3: E tu adesso vieni ad accusare me di viltà, ma proprio tu, un codardo! Un codardo che si è dimostrato inferiore a una donna!
2: Ma appena si avvicina la fine, nessuno vuole più morire.
3: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto!
2: Sei tu che non hai voluto morire!
3: La seppellirai tu!
2: Vattene!
3: Tu che ne sei l'assassino! L'assassino!
2: Maledetta! Tu! E maledetta quella che vive con te!
1: Mentre la regge in lutto, giunge l'eroe Eracle. Admeto, per non venir meno alle leggi dell'ospitalità, gli nasconde l'identità della defunta. Eracle, inizialmente ignaro e festante, scopre la verità da un servo.
4: Raniero, è morta la sposa di Admeto!
1: Decide così di sdebitarsi scendendo negli inferi per lottare contro la morte e riporta Alcesti nel mondo dei vivi, velata e chiusa in un misterioso e spaventoso silenzio.
5: La paura che incute Alcesti il personaggio e che incute Alcesti la tragedia sono, diciamo, sono diverse paure. La prima è il confronto con la morte, però quello che mi affascina di più è appunto la paura che incute Alcesti il personaggio. Prima di tutto perché è una donna che si sacrifica, è una donna che compie un atto eroico. E poi è la paura dello scandalo.
3: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto. Hai trovato un modo ingegnoso di scamparla sempre, se ogni volta riuscirai a convincere la moglie di turno a morire al posto tuo.
6: Si può dire anche che c'è comunque anche in Alcesti un risvolto di fragilità, di paura, di dolore e soprattutto anche in lei di smarrimento di fronte al mistero insondabile della morte?
7: L'epicità di essere una regina e la fragilità totale dell'essere umano. Un amore per la vita, un senso profondissimo di giustizia, del coraggio perché si sente che teme la morte, però ha deciso. Si sente che è anche una tipa bella cocciuta, quindi se decide va fino in fondo.
8: Un Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino. E sia.
6: Ti amo da morire è uno slogan che conoscerai, no? Che in caso di Alcesti però è un fatto.
7: Ci insegna un'altra modalità di sacrificio, che qua ci tengo a dire che è molto attuale in questo momento. In questo momento di sacrifici di gente che mette a repentaglio la propria vita, in questo caso

0: anche per dei bambini, per delle persone che nemmeno conoscono. E qua ci tengo tanto a citare Global Summit Flotilla, perché attivisti, giornalisti, medici, gente in pensione sono partiti proprio perché una cosa che avrebbero dovuto fare gli altri non lo fanno, allora andiamo. Ed siamo in un momento così folle della storia che chi mette in pericolo la propria vita lasciando i propri figli a casa viene trattato come criminale, e i criminali che commettono questo assassinio, stiamo parlando dell'uccisione del quotidiano dei bambini, viene trattato con rispetto.
1: Ma è davvero mia moglie quella che vedo? Guarda che non sia un fantasma degli inferi!
2: Nel finale noi troviamo, dicevamo, ci troviamo di fronte a qualcosa di tremendo. Alcesti torna dall'Ade, dal Regno dei Morti, è velata, non parla, è muta. Avete mai provato a pensare, a immaginare cosa direbbe Alcesti?
3: No, io non ci ho provato, sinceramente. Però, diciamo, mi sono speso più possibile per far sì che alla fine il pubblico possa invece domandarselo e riempire quel silenzio. Sicuramente io credo che Alcesti avrà bisogno di ridare di riscrivere il significato delle parole, della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
0: Io penso che qua, ammetto, fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
3: La mia speranza, appunto, quando io vedo il finale di Alcesti, è proprio rivedere questi due nuovi esseri, uno che ha sopportato la disperazione della perdita e chissà in che modo, quanto ha elaborato il suo non agire, perché Admeto non fa, purtroppo. E quando
2: ma c'è non fa uomo, nemmeno il padre di Admeto.
3: Nemmeno il padre, però certo. Il padre non è tenuto a farlo. Il padre
2: non è d'accordo.
3: Il padre non è d'accordo su tante cose.
1: È evidente.
3: Ma è normale.
2: Sì, certo.
3: È normale.
0: Da suocero.
4: Morirai senza onore quando arriverà il giorno.
5: Sì, da morto non farò caso alla cattiva fama.
2: Tu, Dennis, ricordi la prima parola o le prime parole che ti ha detto Filippo nel primo giorno di prove?
0: Ma guarda, con Filippo, cioè da quando lo conosco, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che siamo due arieti, che proprio due fuochi testardi si sono incontrati, in qualcosa siamo molto simili e nel resto siamo totalmente diversi, e questo movimento fa sì che tante cose accadono senza che vengano detti.
6: Forza nelle membra.
2: A proposito delle prove del processo creativo, gioie e dolori.
3: Ma quello più soddisfacente, devo dire, è stato il lavoro con tutta la compagnia. Quando poi tutta questa preparazione ha incontrato invece gli attori, stranamente tutto si è semplificato.
2: Cosa ti piacerebbe, Dennis, che restasse nel pubblico dopo la visione di Alcesti?
0: Che si aprisse un po' di più il cuore a questo mistero, perché del mistero della morte e della vita stiamo parlando, e lì, in quel passaggio, in questo mistero, c'è qualcosa di potentissimo che ci abita, che ci riguarda, che si possa guardare in quella direzione con amore.
7: Per l'inatteso il Dio trova una via.
2: Mi colpisce l'ultima frase che dice il coro in chiusura proprio dell'opera: per l'inatteso il Dio trova una via. Quale divina via inattesa vi augurate di trovare?
3: Un po' di pace. Sembra la cosa più banale, più ovvia da dire, ma un po' di pace. Ecco, trovare un po' di umana consapevolezza del fatto che siamo tutti fallibili e tutti pieni di difetti, e riconoscerci in questa fallibilità.

0: Tebe è stata teatro di una sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato il trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: A questo empio e infamante divieto si oppone Antigone e chiede alla sorella Ismene di aiutarla a seppellire il loro fratello lasciato insepolto.
2: Vuoi condividere la mia impresa, la mia fatica? Ma Creonte l'ha vietato!
0: A rifiuto di Ismene, Antigone decide di sfidare l'editto del re per amore del fratello e rispetto delle leggi divine. Creonte scopre il reato e condanna Antigone a essere murata viva. L'indovino Tiresia avverte il re dell'ira degli dei.
3: Cadrai anche tu nella stessa sventura!
0: Il re si ravvede, ma è troppo tardi. Antigone si è suicidata. La moglie del re e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone, si suicidano per il dolore. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza.
4: Ai giovani, ma non solo ai giovani, cosa possiamo dire affinché si avvicinino a questo capolavoro?
5: Fatto di dire la propria, no?
6: Sì.
5: Di esprimere il dissenso, quanto sia importante.
6: Sì, la capacità di dire il proprio punto di vista e non farsi trascinare e non avere paura del vedere, del guardare. A me è una cosa che mi ha colpito molto rispetto al testo, il quantitativo di volte in cui Antigone dice guarda, guardate, guardatemi.
2: Guardate, guardate!
6: Anche adesso che con i social, con queste notizie, no, super veloci, la capacità di vedere veramente, la capacità di attenzione è più complessa e soprattutto le acque si annacquano facilmente.
4: Sì, si intorbidano
6: e quindi imparare a vedere le cose.
3: E hai osato trasgredire questa legge?
2: Sì, perché non veniva da Zeus.
4: E abbiamo da un lato Antigone col suo amore, la sua pietas, l'adesione alla legge del cuore, degli dei, all'ethos, misericordiosa perché vuole seppellire il fratello morto, e dall'altro abbiamo Creonte invece con la sua fede cieca, spietata, rigida, glaciale alla legge della polis, al nomos, no, come si dice in greco, alla giurisprudenza che non tiene assolutamente conto delle ragioni del cuore. Detto così sembra tutto molto chiaro, molto netto, molto contrapposto, antinomico, ma forse secondo voi c'è invece qualcosa di più complesso?
6: C'è anche tutto il tema del concetto di amore, il concetto di amore che porta Antigone quando dice io non sono nata per condividere l'odio ma l'amore, è un concetto ampissimo di ricostruzione.
4: Nei volti di chi vedresti Antigone oggi?
6: Ah, io la vedo nei volti di un sacco di nuove generazioni, di giovani donne delle nuove generazioni. Nel nostro ambiente delle belle Antigoni sono le Amleta, si sono occupate di alzare la testa e lottare, proteggere il mondo femminile all'interno del teatro e del cinema italiano.
4: Aspetta, dagli soprusi, dagli abusi.
2: E presto dovrai dimostrare se la tua natura è nobile o sei indegna del tuo sangue. Che cos'è questo azzardo? Dove va il tuo pensiero?
4: C'è qualcosa che hai amato di questo personaggio che ovviamente ha le sue contraddizioni?
5: Come necessaria Antigone, secondo me è necessaria anche Ismene, perché per avere coraggio bisognava anche avere paura. E per me è stato molto interessante affrontare Ismene perché mi ha messo di fronte proprio alle fragilità e al dover mostrare le fragilità che oggi siamo molto abituati a nascondere, no?
2: Partecipo al peso dell'accusa. Lo porto insieme a lei. No, tu non volevi e io non ti ho coinvolta.
4: C'è una scena, mi riferisco a una delle scene finali dell'incontro fra Antigone e Ismene, quando appunto Antigone è stata già condannata a morte, allora interviene Ismene per voler condividere anche lei la sorte della sorella e Antigone invece la respinge duramente, no? Dice:
2: non mi piacciono i parenti che amano solo a parole.
6: questa scena è cambiata tante volte. Ancora lui l'ha cambiata ieri, sì, prima della filata.
7: Mezz'ora prima.
6: Perché sì, prima era molto più emotiva, c'era lì puoi andare a decidere se andare in un rifiuto totale o più in un senso di protezione. Se no, Robert ieri invece parlava di una, come se Antigone stesse iniziando a mettere insieme i pezzi per arrivare poi al punto finale e sta cominciando ad escludere tutto. Lui faceva questo gesto, cioè allontana con allontana e stai e comincia ad avere la visione.
2: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
4: Vi chiedo, quali sono le frasi dei vostri personaggi che più vi risuonano dentro?
6: Io ho sempre questa cosa del guardate, guardatemi, che mi ha molto portato. E non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
2: Non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
5: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
2: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
5: E poi questo pensa.
2: Sorella, pensa.
5: Lei dice guardate.
6: Io dico, lei dice sempre pensa.
5: Pensa, pensa.
4: Vi ricordate le prime o le più significative indicazioni che Carsten vi ha dato il primo giorno di prove?
6: Assolutamente sì.
4: Ah, ecco.
7: Continuano a tornare.
6: Non correre, vai piano, vai lenta.
5: Togliersi di mezzo come interpreti in un certo senso per farsi attraversare, no?
6: L'incomprensione all'inizio però era non correre, quindi a un certo punto eravamo tutti tra tutti male di Zeus, pausa. Infatti Robert dopo un po' fa: ma perché tutti state facendo? E lui ha detto: perché tutti decidi di andare lenti. Fa: ah no, era quello. Non ce l'avamo proprio, capiti subito.
4: Gioie e dolori delle prove?
6: Gioie delle prove è il gruppo meraviglioso che siamo. Dolori, devo dire no. A parte il cristallino modo limpido di Robert di dirti cose meravigliose e cose terribili con una dolcezza, sì, e una grazia, che lui ti guarda e ti dice il giorno prima: fatto un meraviglioso lavoro, wonderful, e il giorno dopo ti guarda e dice: era tutto sbagliato. E tu dici: ma come? Ma cosa è successo nel mezzo? Scusa.
4: Hai una frase per definire il lavoro registico di Robert Carsten?
5: C'è una cura pazzesca dell'estetica, del dettaglio, della forma, ma accompagnata da una profondissima sensibilità.
8: È meraviglioso lavorare con lui, perché è talmente tanto preciso, talmente tanto puntuale e ricerca talmente tanto nella precisione, la profondità e anche la leggerezza delle cose.
6: Questa possiamo riassumere
5: con questa frase.
6: Aveva ragione lui. Ha sempre ragione lui. Alla fine.
4: Cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico dopo la visione dell'Antigone?
6: Che c'è qualcosa di più grande di noi, di più alto, più importante.
0: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 oppure al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana, come di consueto, il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il solito augurio: che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella verde irpinea e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi DOCG. L'areale del vino del Taurasi DOCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura.
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano, siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia, quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo. Ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Glano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
2: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Yunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Yunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire,
3: esatto,
0: insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moka, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone, quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moka e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: E adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel, più o meno come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello, per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è, cioè, il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino, e negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne, e per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno, se non ce l'hai comincia a comprare il terreno, sempre le vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico, vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là, e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore, sì, sotto a meno 11 metri. Sì. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu, quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. Ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedi? E quello è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra. Noi teniamo l'Aglianico, famosissimo nel mondo. Cioè, il vino è una cosa seria. Bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo. Perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, trovo giù 7, 8, 10 persone. Allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare. Ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare, i tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare? Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che piglia solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui, e chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ma ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa, e siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
1: Gente, sì, si viene qua, si fa la visita alla cantina e poi si mangia, e completa il giro, e abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Taurasi in provincia di Avellino. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi e da enti. Negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso che è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
2: Buongiorno prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.

0: qualcosa di imprevisto. Giulio.
1: E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.
0: Allora? Ci stuzzica un po'? Ha studiato accuratamente il viaggio, che può essere il viaggio letteralmente preso come la vacanza, o la gita scolastica, o un viaggio di piacere, o Guido, bravissimo, o può essere anche la vita, il viaggio come la vita stessa. E qui Montale, a me piace perché stuzzica tantissimo, a voi no? Il fatto di aver apparentemente studiato tutto, non ne sa nulla, quindi quasi vuole avere tutto sotto controllo, e si affida non ad un ordine razionale, non si affida come Epicuro al caso, come condizione di libertà, ma si affida all'imprevisto. Ora io vorrei da voi che mi alzaste la mano, così per gioco chiaramente, su chi voi proiettate alla maturità, voi che avete fidanzati e fidanzate, voi che magari già pensate al mondo del lavoro, voi che, chi è d'accordo nell'affidare i prossimi 10 anni, come fa Montale, ad un imprevisto, come una speranza di stravolgimento totale? Alla vostra età mi avrebbe un pochettino, dai, dato un po' di brio di euforia. No, giù niente. Perché?
2: Nella mia vita, il mio percorso scolastico, tutto in questi ultimi anni, sto cercando di costruirmi un futuro. Già, tipo adesso sono già entrato all'università, sto già studiando per andare all'università, sto già facendo dei progetti per il futuro. Se c'è un imprevisto, altro, mi arrabbio pure, perché scusa, tutta la fatica che sto facendo per arrivare al mio futuro, mi ci metti pure gli imprevisti.
0: Tutti così? Poi sentiamo immediatamente cosa hanno risposto i vostri compagni. Un altro che la pensa diversamente da Giulio, vi prego. Dai, Giulio, l'altro.
1: Se parliamo con delle persone, molte ci diranno che la loro vita ha preso una piega che li ha assolutamente soddisfatti con un imprevisto. Non si sono arrabbiati con un imprevisto ed hanno raggiunto addirittura meglio di quello che credevano in origine. Conosco tante persone che hanno fatto questo percorso.
0: Lo potevi dire con un maggiore convincimento emotivo, perché così sembrava in senso un po' pessimistico, però vediamo la clip dei vostri amici e compagni.
3: L'imprevisto è una cosa che sicuramente mette ansia al primo impatto, perché è una cosa che non ti aspetti, quindi sicuramente non sai come affrontarla, però può essere anche un modo per aprirti altre porte e per migliorare quello che stai facendo.
4: Io sono dell'opinione che un imprevisto possa creare nella vita di una persona un momento di turbolenza, di crisi, di indecisione, ma sono anche convinto che per noi giovani un imprevisto possa trasformarsi molto più facilmente in un'opportunità.
5: L'imprevisto è una grandissima opportunità che ci viene data quando noi meno ce l'aspettiamo. Sicuramente mette ansia.
6: L'imprevisto non è un'ansia, non è una cosa negativa. L'imprevisto è una cosa positivissima. Anzi, l'imprevisto è un punto di forza. Per me lo è stato.
0: Allora ragazzi, io vi volevo sfidare sull'imprevisto e qualcuno, sono convinto, tra voi mi può fare l'elogio dell'imprevisto contro la tesi di Giulio, che ha programmato tutta la sua vita come Montale senza saperne nulla, e per Montale era la speranza, l'imprevisto per lui è l'imprevisto, rabbia. Cioè, mi volete dire che quando avete giocato a un famosissimo gioco da tavola e si poteva scegliere nelle caselle, Matilda, che si poteva scegliere?
7: Imprevisto o probabilità?
0: Imprevisto o probabilità. Ora è vero, tendenzialmente anch'io sceglievo un po' probabilità, perché l'imprevisto in quel gioco di solito non era molto carino, non era molto carino. Allora, escludendo per un'ora dalla lezione Giulio, qualcun altro ha mai scelto volutamente, intenzionalmente, anche per rischiare di più, l'imprevisto in quel gioco? Guido.
8: Ora, personalmente, secondo me le occasioni migliori nella vita sono quelle

0: che arrivano all'imprevisto, quelle che meno ci aspettiamo.
1: Ah, ecco.
0: Quindi è anche lecito programmarsi magari un piano, però sono sempre cose impreviste, quelle migliori, quelle che aspettiamo alla fine.
1: Quindi è lecito, a dire, è opportuno programmare, ma mi state dicendo che forse l'imprevisto potrebbe essere anche un po' un'occasione, Matilda.
2: Ma il fatto è che noi non abbiamo distinto se imprevisto ha un esito, diciamo, positivo o negativo. È logico che se il mio imprevisto è, non lo so, cado in ciampo e mi rompo una gamba, e no che non voglio l'imprevisto. Se l'imprevisto è, boh, vinco la lotteria, ma allora sì, l'imprevisto ci piace.
1: Ok, sul cado in ciampo, mi rompo la gamba è qualcosa che mi ricorda un che di personale. Poi non so, non sono neanche caduto, mi sono proprio venuti addosso. Per cui è ovvio che se adesso sono chiamato in causa io, l'imprevisto in cui ho dovuto appunto prevedere poi a causa di, è chiaro che io adesso non sono proprio il massimo di disponibilità a scegliere l'imprevisto, ma sceglierei probabilità e ipercontrollo. Però è vero che, come si dice, ti lascia il ragazzo, ti lascia la ragazza, soprattutto alla vostra età, è una tragedia sul momento, ma poi può essere invece l'occasione della vita per creare una situazione completamente altra, o trovare magari il marito o la moglie, oppure un esame all'università stranissimo, imprevisto nel curriculum, e ti cambia e ti stravolge il percorso di studi, però in positivo, senza il salvagente, senza la rassicurazione di Matilda. Aspetta, Giulio. Matteo?
3: Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto lei, che sicuramente bisogna organizzarsi e più o meno cercare di prevedere cosa, dove vogliamo arrivare, però l'imprevisto, positivo o negativo che sia, molto spesso ci può dare quella spinta in più, perché ci può anche formare, sia negativo che positivo, senza distinzione in bene o in male.
1: Giulio, che vuoi controbattere? Vabbè, ti abbiamo convinto?
4: Io voglio tornare sui miei passi pensando a un episodio del mio passato. Io nei primi 2 anni di liceo ero sicuro di voler fare ingegneria informatica. Poi, per sbaglio, non sono andato a un EPD di ingegneria informatica, ma sbagliando sono entrato in un'aula che faceva diritto privato insieme a un mio amico. E da lì mi sono innamorato del ruolo dell'avvocatura ed è stato diventato poi quello il mio...
1: Cioè tu eri andato per iscriverti e sbagliato aula.
4: Io ero andato per fare la lezione, diciamo, di orientamento di ingegneria informatica. E per sbaglio ho sbagliato proprio facoltà con il mio amico. E siamo andati in quella di giurisprudenza. Io da lì mi sono innamorato della giurisprudenza.
1: Questo racconto di Giulio, che ricorda anche un po' di esperienze varie, spaventa qualcuno di voi? Proprio quello che ha raccontato, oddio, la mia vita può essere stravolta perché vado all'università con un'intenzione, sbaglio aula e potrebbe cambiare. Vi crea angoscia? Giulio?
5: Non ci deve creare angoscia nel momento in cui non sapremo mai quello che avremmo fatto di diverso se quello non sarebbe accaduto. Dunque, non sappiamo cosa sarebbe successo.
1: E proprio non vi ricordate, adesso fate fare a me l'avvocato del diavolo, proprio nessuno di voi si ricorda invece che quello che ha detto Giulio potrebbe invece essere rappresentato, potrebbe essere interpretato in senso di profonda angoscia nell'avere infinite possibilità. Guido, è un autore che ti chiama in causa?
0: Forse se mi dice infinite possibilità e angoscia, io andrei a ricollegarmi a Kierkegaard.
1: Perché?
0: Perché l'uomo, secondo Kierkegaard, avendo molte possibilità, quasi infinite possibilità, ed essendo libero di scegliere, appunto, sceglieva la sua opzione. Però poi aveva l'angoscia, siccome out, o faceva la scelta, aveva l'angoscia di aver fatto magari la scelta sbagliata rispetto a un'altra. E quindi per Kierkegaard l'uomo era succube di questa angoscia.
1: Anche perché avveniva in una logica, Sveva?
6: Che non si può scegliere un'altra vita rispetto a quella che si fa.
1: Perché nell'out, una scelta automaticamente esclude l'altra. Quindi... Io vorrei però da voi chiarezza. Yasmin, mi puoi aiutare? Tra imprevisto e possibilità, tra la volontà di darsi infinite chance, la possibilità euforica dell'imprevisto che ci permette di stravolgere la nostra vita, Giulio è tornato addirittura sui suoi passi, mi aiuti in questa situazione di stallo? Cosa sceglievi tu nel gioco famoso? Imprevisti o probabilità?
2: Probabilità.
1: Ah, o probabilità. Continui a essere convinta di ciò? Hai continuato a scegliere anche da ragazza, da donna, e continueresti a scegliere le probabilità?
2: Secondo la mia esperienza sì, perché io di imprevisti ne ho avuti e non me ne è piaciuto neanche uno.
1: Di imprevisti ne ho avuti e non mi è piaciuto neanche uno. Giuseppe, tu vuoi convincerla del contrario?
5: Io sinceramente sceglierei sempre l'imprevisto, perché comunque, a parte che è una cosa totalmente normale, cioè noi comunque ci dobbiamo aspettare in un momento o un altro un imprevisto.
1: Mettere in conto, dici.
5: Però ovviamente dobbiamo prevenire, meglio prevenire che curare, cioè l'imprevisto. Però secondo me, almeno secondo la mia esperienza, gli imprevisti che ho vissuto sono sempre stati positivi, cioè gli imprevisti mi hanno sempre portato a qualcosa di positivo.
1: Ok, anche se quel prevenire meglio di curare faceva presupporre che l'imprevisto è un po' una porta, esatto, su un ignoto un po' negativo. Allora pensavo così e vediamo se convinco anche Yasmin. Sembra una situazione di stallo, ma forse, come insegna sempre il buon Tommaso, quello che ci aiuta di più nel ragionamento è capire qual è il fine, qual è l'obiettivo. Questa volta però non mi faccio aiutare da San Tommaso, ma vi faccio aiutare da un politico che soprattutto nel vostro programma di storia risulta famoso e anche con un ruolo storico decisamente importante. Allora, il ruolo storico, Guido, perché quando ho detto ruolo storico decisamente importante avevi intuito Churchill?
0: Letteralmente la prima cosa che ho pensato è Sara Churchill, non so perché. Poi ho aperto la slide.
1: Dai.
0: Il successo consiste nel passare da un fallimento all'altro senza mai perdere l'entusiasmo.
1: Allora, chiaramente in questa intervista, anche se poi Churchill è molto più famoso per aver promesso alla sua nazione lacrime e sangue, evidentemente alla luce della guerra contro la Germania di Hitler, però è vero che anche Churchill era un uomo di grande spessore e, come altri, in questo assomiglio un po' addirittura anche a Michael Jordan, sembra che queste persone di grande successo abbiano avuto successo perché hanno perseverato. Guido.
0: A parer mio, non ne sono certo, questa frase è tratta dalla sua vita, in quanto lui, prima di essere il primo ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, nella prima era, se non vado errato, il ministro della difesa o comunque delle munizioni.
1: Ammiraglio.
0: Fu responsabile legale del fallito attacco a Gallipoli, tant'è che fu molto criticato e quello per lui fu un grandissimo fallimento. Nonostante ciò, pochi anni dopo comunque l'abbiamo visto come primo ministro, l'uomo più di successo del secolo, alcuni dicono, e sono anche d'accordo, quindi questo è l'esempio perfetto.
1: Ok, Guido, sì. Allora, io non so se questa frase e lui l'ha detta alla luce del fatto che dici tu, però storicamente lui era ammiraglio ed è vero che conobbe un fallimento militare impressionante che avrebbe potuto significare il fallimento di, o la fine della carriera di un militare. Invece poi sappiamo bene quello che è diventato, dicevi, probabilmente anche uno degli uomini che ha avuto in mano, come pochi altri, il destino del secolo, in un certo senso, certo. Voi continuereste a essere entusiasti? Giulio?
5: No, volevo citare un film bellissimo che ho visto, The Founder, che tratta della creazione di una famosissima catena di fast food, dove alla fine il suo creatore si vede inquadrato in un monologo e dice lo so cosa state pensando, come diavolo ha fatto un uomo in pensione senza grandi prospettive nella vita, fondare una catena così grande, perseveranza, è stato qualcosa
1: che hai ragione, e il film ho capito qual è, l'ho visto anch'io, mi è piaciuto tantissimo, e lui pensa, se ricordi, anche prima di arrivare al successo, quando in realtà passa da un fallimento all'altro in cui prova a vendere elettrodomestici improbabili, lui si ascolta una specie di nastro registrato proprio sulla perseveranza. Gianfranco?
7: Credo, e mi passi forse un po' la semplificazione, che questa storia di la perseveranza, se perseveri ce la fai, sia un po' una favoletta borghese fondamentalmente. Perché al di là del fatto una tantum, e non va ad alterare in maniera sostanziale quella che è lo status quo delle classi sociali, cioè i lavoratori rimangono lavoratori, anche se uno fortunatamente fa i soldi col calcio piuttosto che nell'NBA, piuttosto che
1: allora,
7: è solo...
1: È un bellissimo intervento, è interessante intervento anche perché spacca il dibattito. Adesso vi faccio vedere un interessante clip che ci offre un'ulteriore prospettiva e ne aggiungiamo carne sul fuoco.
8: Se pensiamo all'imprevisto come a qualcosa che spezza una vita, lo sport paralimpico ci obbliga a cambiare prospettiva. Secondo l'International Paralympic Committee, oggi il movimento paralimpico coinvolge oltre 4.000 atleti, provenienti da più di 160 paesi. È uno dei fenomeni sportivi globali in maggiore crescita. Molti di questi atleti hanno iniziato la loro carriera dopo un incidente. Alex Zanardi, dopo l'amputazione di entrambe le gambe nel 2001, ha vinto 4 medaglie d'oro paralimpiche nel ciclismo. Bebe Vio, colpita da meningite a 11 anni, con amputazione degli arti, è diventata campionessa paralimpica di fioretto e simbolo mondiale dello sport inclusivo. Secondo il Comitato Italiano Paralimpico, l'Italia è stabilmente tra le prime nazioni europee per medaglie ai giochi. Qui l'imprevisto non è negato, è attraversato e trasformato in competenza, disciplina, talento. Non sempre l'imprevisto è una fine, a volte è l'inizio di una traiettoria che nessuno aveva previsto.
1: Allora ragazzi, un attimo che cancello, che ogni volta mi sporcate la lavagna, poi la prossima volta lo fa il rappresentante di classe. Ok, questo è un imprevisto grave, ma nello stesso tempo è anche un modo elastico di ripensarsi dopo l'imprevisto. Qui di prima Giuseppe diceva, però voglio sentire voi, prima Giuseppe diceva è meglio tutelarsi, ma ovviamente nell'incidente sportivo non c'è una tutela, però grandi campioni. Però vi voglio chiedere, solo questi grandi campioni, perché Gianfranco ci direbbe casi eclatanti, hanno avuto la capacità di ripensarsi? Oppure è possibile per noi altri ripensare la propria vita, utilizzare una forma di resilienza, resistenza, capacità di non togliere l'ostacolo, ma di reinventare e quasi conciliare l'aspetto negativo? Vi convince? È possibile a volte portare a conciliazione? Lo possiamo capire così, l'imprevisto? Francesco, vai.
7: Allora, io in realtà mi stavo chiedendo, anche davanti a tutte le storie che abbiamo visto, quando lei ci ha chiesto scegliete probabilità o imprevisto, e allora diciamo stavo ragionando anche sul fatto che molte persone non hanno avuto il lusso di fare questa scelta, perché gli imprevisti capitano a prescindere, e secondo me la libertà di noi come individui sta nel come li affrontiamo alla fine. Quindi sì, ricapitolando, anche riconnettendomi con questo, alla fine possiamo dire che l'imprevisto può essere uno strumento che possiamo aggiungere alla nostra vita di tutti i giorni e ci porta a un cambiamento, che sia esso positivo o negativo.
1: Ok, Molto bravo Francesco, e vedevo Yasmin. Allora Yasmin, ti volevo chiedere cosa ne pensavi, ma prima leggici questo.
9: Sì, adversere se etiam bonus probant.
1: Ovvero? Ma dai! Giulio!
5: Le situazioni avverse mettono alla prova i buoni.
1: Anche le persone. Buoni. Anche le persone buone. Francesco, era questo che volevi intendere o che è conciliabile con quello che dicevi?
7: Alla fine sì, anche se detta così sembra quasi un'accezione negativa in realtà, che anche le persone buone sono messe alla prova nella loro bontà, però sì, alla fine non è così distante.
1: Yasmin? Allora, Yasmin, ti convince quello che ha detto Francesco, perché prima annuivi.
9: Sì.
1: La citazione di Tacito, secondo cui indipendentemente da tutto e da tutti l'imprevisto arriva, e alla fine l'imprevisto, anche perché tu dicevi a me sono capitati delle cose, gli imprevisti sempre negativi, mette alla prova anche le persone buone.
9: Sì, sono d'accordo, ma sempre, cioè, riguarda sempre come si affrontano, a prescindere se sei una persona buona o no, a prescindere da come affronti l'imprevisto, cioè, capito?
1: Quindi è meglio rimuoverlo l'imprevisto o
9: no? Cioè, meglio accettarlo, perché appunto potrebbe portare a qualcosa di positivo.
1: Ah, ok, meglio accettarlo l'imprevisto. Allora adesso alziamo il tiro e vi faccio vedere un quadro famosissimo con un soggetto altrettanto famoso che ha dovuto, come dicevi Yasmin, non rimuovere l'ostacolo, ma in qualche modo, aiutami,
9: accettarlo.
1: Allora, eccolo qui. Chi lo riconosce? Caravaggio? Vai Giuseppe.
5: La conversione di San Paolo.
1: La conversione di San Paolo. Lui nasce come persecutore di cristiani e l'imprevisto della vita, cioè lui veramente, questa era una cosa non inaspettata, straordinariamente opposta alle sue intenzioni, gli stravolge la vita e diventa l'apostolo dei pagani, l'apostolo dei gentili. Giulio?
4: Che se non sbaglio viene proprio presa questa OS sulla via di Damasco.
1: Esatto. Esatto, in cui lui si sta muovendo al fine della persecuzione e viene completamente fatto cadere da cavallo da Cristo. E lì nasce la sua conversione, quindi conversione proprio nel senso anche greco, viene stravolta completamente la sua vita. Guido.
0: Secondo me il disarcionamento di San Paolo appunto è anche una figura metaforica più che altro, perché lo riporta a terra letteralmente e figurativamente e gli fa aprire gli occhi per quanto li abbia chiusi. È tutto un messaggio.
1: Tu ci leggi una parte simbolica, lui è caduto, si sarà fatto male, come mi raccontate chi di voi che va a cavallo e salta con gli ostacoli, è rimasto mezzo cieco per un po' di tempo, non ha neanche capito bene che cosa era successo, e poi alla fine si è convertito davvero. Poi sì, possiamo anche accettare che in maniera proverbiale la caduta da cavallo, cioè l'imprevisto scioccante, ci può anche far aprire gli occhi sulle cose importanti. Io ho potuto riflettere sull'incidente delle cose importanti, più importanti e quelle meno fondamentali, come escludere una maratona quest'anno o altre o il motorino che ovviamente ha subito dei danni. Però un imprevisto può davvero sconvolgerci la vita, e allora io per casa vi vorrei invitare a riflettere su qualcosa che prima ancora di San Paolo, perché San Paolo ci tiene a precisare che era ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quindi era una persona comunque relativamente in vista, e invece si dà il caso che la vita sia stata sconvolta da nostro Signore, che è andato a chiamare come suoi discepoli gente improbabile, improbabile come dei pescatori. Per cui, Riccardo, vai, leggici la citazione del Vangelo di Matteo.
10: Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì.
1: Chi di voi si ricorda chi è Matteo, prima che andate a riflettere sull'assurdo? Matteo, dai, giustamente, porta.
3: Mio omonimo. Era un esattore.
1: Un esattore delle tasse, sì. Che veniva in maniera dispregiativa chiamato pubblicano perché era un pubblico peccatore, cioè era disprezzato dai suoi confratelli ebrei, e Gesù va a chiamare, oltre che degli improbabili pescatori, addirittura l'ultimo degli ultimi da chiamare come suo discepolo, tanto che all'inizio gli stessi altri discepoli non è che lo vedevano così tanto di buon occhio. Potrebbe capitare ad ognuno di noi un imprevisto così, e forse anche a Yasmin in senso straordinariamente bello. Ciao a tutti.
11: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy,
3: creature, mostri del cinema,
2: umano e ogni presenza del male.
4: Cattivi,
5: quiz,
2: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografie e musica.
7: Ma dove?
8: All'ora del 3!
9: E buongiorno!
10: Buongiorno Nicodemus, come stai?
9: Bene, bene.
10: Allora, siamo arrivati a quest'ultima settimana dell'anno.
9: Eh sì.
10: Hai visto? Com'è andato quest'anno per
9: bene,
10: te?
9: Bene, bene.
10: Allora, secondo te, per gli abitanti dell'Ombra del 3, come sarà andato quest'anno?
9: Bene.
10: Tu dici bene?
9: Non lo so.
10: Esatto, andiamo in giro. So che si sono ritrovati tutti nella piazza principale. Andiamo a salutarli tutti quanti e chiediamo a tutti quanti come è andato quest'anno. Ti va?
9: Sì, mi va.
10: Dai, oggi una roba, uno speciale. Prego. Ah, pronti, pronti, siamo pronti.
9: Eh sì.
10: Sei pronto per il cenone di Capodanno?
9: Eh sì, sono pronto.
10: Hai comprato i botti?
9: No, non ce l'ho.
10: Bravo. Ti fanno paura o ti piacciono i botti?
9: Non mi piacciono neanche.
10: Non ti piacciono, anche a me fanno un pochettino di paura. Mi sento un po' un cane in questo momento, che ho paura dei botti. Speriamo che non ce ne siano tantissimi allora anche qui all'Ombra del 3. Allora, vediamo dove arriviamo, dovremmo essere nella piazza principale. Ciao ragazzi!
11: Ciao!
10: Eccoci qua tutti quanti, siamo arrivati alla fine dell'anno, non radiofonico, ma alla fine dell'anno solare. Com'è andato quest'anno?
12: Direi abbastanza bene.
10: Allora, Yamato, allora tu e le tue creature vi siete trovati bene quest'anno?
12: Parecchio.
10: Parecchio, allora guarda, io e Nicodemus stiamo andando in giro per chiudere quest'anno chiedendo... Una cosa bella che ti è piaciuta di quest'anno, che ti ricorderà quest'anno?
12: Il fatto di aver visto un bel po' di film che avevo mai visto, tipo la saga della Terra di Mezzo, tipo Il Prigionello e lo Hobbit e Harry Potter.
10: Molto bene. E per il futuro quale film vorrai vedere? Hai già visto qualcosa di nuovo che esce, che ti ispira?
12: Diciamo che a tema film non è che sono molto interessato, però ho altri progetti per il futuro, diciamo. Per l'anno nuovo spero di avere altri progetti particolari.
10: Si può avere un piccolo spoiler o dobbiamo aspettare di vedere cosa succederà?
12: Lo vediamo l'anno nuovo.
10: Vabbè, meno male che è vicino, che sta finendo quello vecchio. Allora, Vale, te com'è andata?
13: Bene, bene.
10: L'anno vecchio è stato un bell'anno?
13: Sì, sì.
10: Lo promuoviamo?
13: Sì, okay. Ovviamente.
10: Qual è la cosa più bella che ti ricordi dello scorso anno?
13: Beh, io penso che questo sarà un anno vecchio di come ho vissuto le mie vacanze estive, che ho visitato la Reggia di Caserta con la mia mamma.
10: A te piace viaggiare un sacco, sei una viaggiatrice.
13: Sì.
10: Ottimo, ottimo. Quindi per il prossimo anno cosa speri? Altri viaggi?
13: Ma vediamo.
10: Vediamo, vediamo. Hai qualche viaggio, qualcosa che potrebbe succedere?
13: Ma non si sa.
10: Non si sa, non si sa. Va bene, va bene, ok. Perfetto, speriamo allora che il non si sa si avveri anche per te.
13: Sì.
10: Ok, ok. Oh, guarda chi c'è, Nicodemus, hai visto chi è arrivato?
9: Sì.
10: È il nostro amico Sam che scende giù dalla montagna addirittura per venire in piazza con tutti gli amici. Allora eccoci Sam.
4: Buongiorno, buongiorno.
10: Oh, come sei? Che vocione.
4: Sono corso giù dalla montagna, non sai quanto ho corso, mamma mia.
10: Ok, hai corso giù dalla montagna, dicevi.
4: Sì, sono venuto giù per l'occasione per salutare tutti dell'anno nuovo.
10: Okay, ok, ok. Com'è stato quest'anno di cambiamento? Perché cambiamento molto forte. Come lo promuoviamo quest'anno vecchio?
4: Sì, ci sono stati un po' delle delusioni, altre cose molto belle. Mi sono divertito, soprattutto quest'estate, e lo promuovo, sì.
10: Ok, ok, quindi vuol dire che sono state più cose belle che cose brutte. Meno
4: sì,
10: male, meno male.
4: Diciamo di sì.
10: Per il prossimo anno che cosa ci auguriamo o che cosa vuoi augurare agli altri? Che cosa può succedere di bello?
4: Non lo so, diciamo.
10: Non mi sembri uno di grandi pretese.
4: Non lo so, no, non sono. Non prevedo molto il futuro, quindi non posso dire con certezza cosa accadrà. Spero.
10: Spero belle sorprese.
4: Sì, sorprese. Belle sorprese.
10: Belle sorprese. Va bene, va bene. Ti ringrazio. Allora ti lasciamo poi tornare nel tuo mondo di pace lassù in montagna.
4: Grazie.
10: Ma vedo che a fianco a te è arrivato anche il nostro amico Orochi.
4: Ehi, ciao Fede.
5: Ciao.
10: Come stai, Orochi?
5: Bene.
10: Allora, sei pronto per questo veglione di Capodanno?
5: Più o meno.
10: Andrai a dormire alle 2, alle 3 o mezzanotte o prima che scada l'anno vecchio? Non vuoi vedere come finisce?
5: Non lo so, poi vediamo.
10: Va bene, va bene. Com'è stato quest'anno passato?
5: Piuttosto bello.
10: Piuttosto bello, ok, ok. Hai delle speranze per l'anno nuovo? Qualcosa che ti piacerebbe proprio succedesse? O capitasse?
5: Mi piacerebbe poter andare dall'altra parte del mondo.
10: Io lo so dove vuoi andare tu. Inizia con la Y e finisce con Yucatan, giusto? È forse una penisola? Si trova sotto l'America, in Centro America, in Mesoamerica?
5: La penisola dello Yucatan è una delle... potrebbe essere una di quelle.
10: Ah, l'altro giorno mi parlavi che anche forse potrebbe esserci un pochettino più spostato, sempre dall'altra parte del mondo anche.
5: L'arcipelago giapponese, anche quello potrebbe andare.
10: Bene, bene, insomma, l'importante è che il prossimo anno ci si distanzi dall'Italia di almeno da 13 ore di aereo. O in una direzione o nell'altra. O verso occidente o verso oriente. Però l'importante è farlo. Molto bene, molto bene. Allora ti ringraziamo, ci vediamo anche con te il prossimo anno e ci salutiamo ufficialmente col nostro regista. Come stai, regista?
14: Bene, buon anno nuovo.
10: Grazie anche a te, anche a te. Sei pronto ad affrontare questo nuovo anno, questo nuovo lavoro?
14: Penso di sì.
10: Molto bene, molto bene. Abbiamo già dei percorsi musicali già pensati per l'avvenire?
14: Può essere.
10: Mannaggia, non riesco mai a farti spoilerare niente. Mi tieni sempre tutto nascosto fino all'ultimo. Mannaggia, mannaggia. Come è andato il vecchio anno e cosa speriamo nel nuovo?
14: È andato abbastanza bene.
10: E cosa speriamo nel nuovo? Con la stessa gioia e grinta.
14: Vedremo.
10: Anche tu sei uno come Simo che dici... Chissà, quel che succederà,
14: sì.
10: Succederà, e chi se ne frega, io sono pronto ad affrontarlo.
14: Sì.
10: Molto bene, ti vedo carico, pronto ad affrontare questo nuovo mondo. Forse riusciremo nell'impresa di vivere bene il nuovo anno. Allora, Nicodemus, che facciamo?
9: Sì.
10: Auguriamo a tutti
9: buon anno,
10: buon inizio, buona fine. E tu, Nick, che cosa vorresti per il prossimo anno? Cosa speri?
9: Spero che sia un bell'anno.
10: Ok, ok. Quello vecchio ti è piaciuto?
9: Sì.
10: Oh, molto bene. C'è qualcosa in particolare che ti serve, che vuoi ricordare?
9: Mi è piaciuta l'estate.
10: Vabbè, ma tutti d'estate, vi piace divertirvi. Sì. Gli altri. Molto bene, molto bene. Allora, ringraziamo tutti quanti, auguriamo...
9: Tutti buon Natale.
10: Che è già passato.
9: Eh sì.
10: Nicodemus è rimasto ancora pieno di cibo delle feste. Guarda che basta mangiare. Merda. Adesso dobbiamo ricominciare...
9: Anno nuovo.
10: Anno nuovo, e quindi si comincia con un po' di dieta inizialmente, perché così tiriamo giù la panza del Natale.
9: Sì.
10: Ok?
9: Sì.
10: Va bene, allora buon fine anno e buon inizio anno
9: a tutti
10: dall'ombra
9: del 3.
10: Alla prossima.
0: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
15: RNC in blu. RNC.
16: RNC.
17: La tua radio.
18: La tua radio.
19: La tua radio.
20: La tua radio.
21: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: E tu parli, parli.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza.

partenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Tutto è pronto. Prestiamo fede alla sua parola.

gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

0: Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: L'eterno riposo.
3: Dona loro, Signore,
2: splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Salve Regina,
3: Madre
2: di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi solennità di Pentecoste. Accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, fra poco nella nostra professione di fede diremo: credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita. Credo nello Spirito Santo. Oggi è la solennità di Pentecoste e senza lo Spirito Santo la vita a volte è indecifrabile. In questa Eucaristia, come in tutte le Eucaristie, ma in questa in modo speciale, avverrà su di noi, dentro di noi, una rinnovata effusione dello Spirito. Nella prima lettura sentiremo qualcosa che è accaduto 2000 anni fa, ma che accadrà ancora una volta adesso. Esattamente come allora riceveremo un dono. Che il Signore ci renda degni di questo dono. E allora iniziamo l'Eucaristia riconoscendo i nostri peccati, soprattutto per tutte le volte che abbiamo in qualche modo imbavagliato lo Spirito, che abbiamo messo a tacere le sue intenzioni, che l'abbiamo reso muto. Per questo chiediamo perdono davanti a Dio. Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Signore, pietà. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Cristo, pietà. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Ne hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Manda il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ci alziamo in piedi per la sequenza. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Solennità della Pentecoste. È una solennità molto importante per noi cristiani, perché il Signore Gesù dona che

Ma come mai questa solennità della Pentecoste ha così poca presa sul popolo di Dio, su noi cristiani? Forse perché non riusciamo a dare dei contorni allo Spirito Santo? O forse perché lo Spirito Santo è talmente presente in mezzo a noi, accanto a noi, che non ti accorgi che c'è dentro di noi, che non ti accorgi che c'è? Capita anche con le persone. Quando sei talmente abituato con una persona ad averla accanto, ad averla a fianco, a vivere nella sua presenza, che non ti accorgi più che c'è, non ti accorgi più che ci sono queste persone. Noi ci accorgiamo dell'aria, forse ci accorgiamo dell'aria quando questa viene a mancare e non riesci più a respirare. Diversamente non è che adesso ti accorgi dell'aria, stiamo tutti respirando. Forse con il caldo che arriverà, forse in quei momenti ci accorgeremo che ci manca l'aria. Vedete, siamo di fronte a questa verità. Per vivere da un punto di vista biologico abbiamo bisogno di respirare. Abbiamo bisogno di respirare, ma noi abbiamo bisogno anche di altri respiri, o nella nostra vita ci sono anche altri tipi di respiri. Per esempio, facciamo sempre un bel respiro di sollievo quando abbiamo superato magari un esame scolastico, universitario, oppure un esame clinico, ma anche un esame professionale, no? Facciamo un bel respiro, diciamo, e anche questo è fatto, no? Sospiriamo anche quando l'amore non è ricambiato, quando le nostre attese in qualche modo vengono deluse, non esaudite. Anche lì facciamo un bel respiro. Questi non sono soltanto modi di dire, ma esprimono molto bene la nostra interiorità. E se vogliamo, esprimono molto bene anche la nostra anima, esprimono il nostro stato d'animo. E da dove arriva questo bisogno di respiro interiore? Da dove arriva questo bisogno di respiro dell'anima? Questo bisogno dell'anima di respirare, da dove arriva? Forse dalla nostra incapacità di darcelo da soli, questo respiro, Allora, cosa succede? Succede una delle due cose. O si cammina mai contenti di quello che uno ha, che non significa non cercare di migliorare sempre, o si cerca la fonte di quel respiro senza il quale non si può vivere. La fonte, l'origine di quel respiro è certamente Dio. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù soffia sugli amici e dona lo Spirito Santo. Padre e Figlio adesso respirano, e il loro respiro, che è lo Spirito Santo, ce lo regala, ci viene donato oggi in questa solennità, il respiro di Dio. Quando due persone si incontrano, quando due persone si amano, quando due persone si vogliono bene, confondono. Non è che diventino confusionarie, confondono, fondono insieme il loro respiro, le loro anime. E cosa succede in quel momento lì? Nasce quel terzo che è il figlio, i figli naturali, adottivi,

spirituali, non importa come vogliamo chiamarli. Quando due mettono insieme il loro respiro, la loro anima, nasce quel terzo che è diverso da loro due. L'amore tra queste due persone, la fusione di questi due respiri, fondono insieme quel terzo che è diverso da loro due. Se vogliamo un'immagine un po' pallida, ma molto concreta di quel che ora avviene in Dio. Padre e figlio si respirano a vicenda. Si respirano, confondono, fondono insieme la loro identità e sorge quel terzo che noi chiamiamo Spirito Santo. Dono che noi oggi riceviamo nella fede. E qual è la principale caratteristica dello Spirito Santo? È la libertà. Lo Spirito Santo non lo si può rinchiudere in nessuna forma. Nella prima lettura udita, lo Spirito è comparso come lingue che permettono la comunicazione fra gli uomini, ma è comparso anche come lingue di fuoco, in grado di accendere tutto ciò che è spento. E poi è comparso come vento che porta dove lo Spirito Santo vuole. Vento, aria pulita. Aria pulita che permette di assumere ossigeno, ossigeno di Vangelo, ed eliminare quell'anidride carbonica che è il nostro innato orgoglio ed egoismo. Respiro lo Spirito Santo, Dio che dona oggi a ognuno di noi lo Spirito Santo, Spirito di verità, Spirito di vita. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Diremo fra poco nella nostra professione di fede, lo Spirito Santo che ci rende liberi, che ci libera dalla schiavitù. Schiavitù delle cose materiali, delle cose di questo mondo, lo Spirito Santo che ci dona la pace, quella pace che soltanto il Signore ce la può donare e che niente in questo mondo ci può donare questa pace. Allora accogliamo questo dono oggi, accogliamo nella nostra vita, nel nostro cuore, il dono dello Spirito Santo, per poter vivere liberi, per poter amare liberamente e per poter donare liberamente. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutte le Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Spirito. Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e i responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della cresima, perché si affidino alla luce del tuo amore. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Moreno e Irene, affinché il sacramento del matrimonio dia loro forza per affrontare ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Girimonti, Rosetta, vedova Salerno. D'Aprile Francesco, Seminara Anna. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo a 30 giorni della loro mancanza per Basano Teresa e Crepaldi Mauro. Preghiamo nel primo anniversario per Belletti Giuseppe, Scuteri Davide. Preghiamo nell'anniversario per De Luca Anna Maria, Roppolo Vito, Giangrosso Stefania, Riccio Ludovico, Raffa Antonio, Doddo Luca, Napoleone Enza e Antonietta. Adamo Pietra, Aragona Edoardo, Scelza Luigi, Civerchia Franco. Preghiamo anche per i defunti delle famiglie Riccio e Roppolo, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre, donaci il tuo spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.

di sigla di produzione.

Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore mio.

preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Nella domenica della solennità di Pentecoste, la liturgia prevede anche il rito dello spegnimento del cero pasquale. Oggi, con questa solennità della Pentecoste, viene anche spento il cero pasquale, che per 50 giorni ad ogni messa celebrata è stato acceso. Fratelli e sorelle, durante la veglia di Pasqua abbiamo acceso il cero acclamando a Cristo nostra luce. La luce del cero pasquale ci ha accompagnati in questi 50 giorni e ha contribuito a farci ricordare la grande realtà del mistero pasquale. Oggi, nel giorno di Pentecoste, si conclude il tempo di Pasqua. Il cero viene spento. Questo segno ci è tolto perché, allenati alla scuola pasquale del Maestro risorto, ricolmi del dono dello Spirito Santo, ormai dobbiamo essere noi luce di Cristo che si irradia, che passa nel mondo come colonna luminosa in mezzo ai fratelli per guidarli verso il regno di Dio. Vedremo ancora nel corso dell'anno liturgico risplendere la luce del cero pasquale in due momenti importanti del cammino della Chiesa: nella celebrazione del battesimo, che è la prima Pasqua di ogni cristiano, e per l'ultima Pasqua, quando con la morte facciamo ingresso nella vera vita. Ed ora ad ogni invocazione rispondiamo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, sole di giustizia, prima fonte di luce, certezza di vita, illumina le nostre menti perché possiamo contemplarti nello splendore della tua verità. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, sei la lampada della casa paterna che illumina di luce e soffusa i nostri giorni. Donaci la serena certezza che la tua presenza ci accompagna sempre. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo, unica nostra speranza, illumina i profondi sentimenti del nostro cuore e colmaci con la tua pace. Cristo, luce del mondo. Degnati, o Cristo, degnati, o Cristo, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lampade, alimentate da te, che sei la luce eterna, siano sempre luminose. Rischiara gli angoli oscuri del nostro spirito, fuggano da noi le tenebre del mondo. Fa che vediamo, contempliamo, desideriamo te solo amiamo, sempre in attesa operosa di te, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora, velocissimo, qualche avviso. Venerdì 29 maggio, giornata di preghiera e confessioni nella Chiesa Grande della Santissima Trinità, qui in questa chiesa. Questa giornata inizia alle ore 7:15 con la celebrazione della Santa Messa, a cui segue l'esposizione del Santissimo. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno fino alle ore 19:30 per l'adorazione. Sarà sempre presente almeno un sacerdote per le confessioni. Alle ore 12 è prevista la preghiera dell'ora media. Alle ore 19 concluderemo la giornata con un momento di preghiera in ricordo di Don Paolo Gariglio, ex parroco qui di questa parrocchia della Santissima Trinità. Da venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio ci sarà la festa parrocchiale della Santissima Trinità, la nostra festa parrocchiale. Chi desidera partecipare a questa festa trova i dettagli nella locandina in bacheca.
Lunedì 25 maggio alle ore 21 incontro genitori per estate, ragazzi e campi nel salone della parrocchia Regina Mundi. Martedì 26 maggio alle ore 21 si riuniranno tutti i consigli per gli affari economici di tutte le parrocchie al conventino. Giovedì 28 maggio dalle ore 19.30 il gruppo giovani si riunisce nella parrocchia Regina Mundi. A partire dal mese di giugno la messa del sabato, la prefestiva, delle ore 18.15, celebrata nella parrocchia Sant'Edoardo Re, verrà sospesa per il periodo estivo. Nel mese di maggio, come sapete, ci sono i rosari nelle parrocchie. Alla Regina Mundi il rosario sarà recitato tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno alle ore 21. Nella parrocchia Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì alle ore 21. Nella parrocchia Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa. Nella chiesa di San Vincenzo tutti i martedì, mercoledì e giovedì alle ore 17 in chiesa. Festa della Trinità, venerdì 29 maggio alle ore 19 preghiera in ricordo di Don Paolo, alle ore 20 apericena, alle ore 21 presentazione del libro delle omelie di Don Paolo. Sabato 30 maggio al pomeriggio alle ore 15.30 ci sarà la biciclettata dal conventino a Stupinigi. Alle ore 18 in conventino battaglia dei colori per adulti e bambini e alle ore 19.30 street food. Possiamo mangiare qui al conventino. Domenica 31 maggio alle ore 11.15 messa comunitaria solenne, alle ore 12.30 aperitivo di comunità. Grazie per la vostra pazienza, qualcuno se ne sta già andando. Ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutti coloro che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Che la benedizione di Dio scenda anche su di loro attraverso la nostra presenza accanto a loro. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata e buona settimana a tutti voi.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è Giovanni Bonavia. Buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Valzania. Grazie per l'invito.
2: Grazie a lei per essere con noi. E che ha pubblicato proprio qualche mese fa due grossi tomi, che sono uno la continuazione dell'altro, che si intitolano uno La profezia d'Italia, giorni e parole di San Torre di Santa Rosa, e l'altro Esule per un sogno dall'esilio a Sfacteria, che sarebbe la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa. Ecco, ci vuole dare una prima, così, un quadro del personaggio, di chi è, di chi è stato, e poi anche perché è una figura importante?
3: Va forse aggiunto, proprio per inquadrare bene la cosa, che il cofanetto che contiene questi due volumi ha un titolo che non è nemmeno allusivo, è proprio spalancato, aperto, dichiarante, l'Italia che non c'era, ed è il movente di questo strano personaggio, di questo personaggio drammatico.

0: che alla lunga uno dei due grandi motivi che mi hanno poi convinto ad andare a scoprire tante cose che mi rendevo conto sempre di più non erano state dette su di lui, perché questo è un personaggio molto fondativo della nascita del nostro paese, e che è stato tradito ripetutamente e soprattutto dal nostro paese, a cui lui ha dato un grande contributo per farlo nascere, lo ha totalmente dimenticato, al punto che per noi che abbiamo fatto le elementari nei primi anni 60, forse lei, dottor Valzania, l'ha fatta più o meno nello stesso periodo in cui l'ho fatta io, e le medie nei secondi anni 60, questo personaggio ci è stato restituito da due versi famosi di Carducci, che sembravano molto celebrativi ed encomiastici, che sono innanzitutto Nobile Piemonte, quel che a Sfacteria dorme, e in Alessandria di Laure primo il tricolore. In realtà questi versi sono uno dei tanti segni dei tradimenti che Santoro ha subito, perché scritti 65 anni dopo la sua morte dicono che l'Italia, dopo la debacle della terza guerra d'indipendenza, aveva bisogno di ricorrere a tutti gli strumenti, a tutte le memorie, a tutti gli eroi già facilmente metabolizzabili, assimilabili ed utilizzabili per costituire l'ultima spinta per far l'Italia e soprattutto per costituire un animus italiano. Quindi l'Italia si ricorda di Santorre dopo averlo drammaticamente dimenticato, se ne ricorda molto tardi. Naturalmente il buon Carducci in questo è incolpevole, è stato semplicemente un intellettuale organico ad un movimento, ecco. Quindi per me la vicenda di Santorre è stata una vicenda che ho avuto, credo, il duro onore, perché è stata una grande fatica, di riesumare. Io ho sentito che quel che a Sfacteria dorme non dormiva affatto, anzi era stato abbandonato in uno stato di estrema solitudine, prova ne sia anche il lungo esilio che lui ha dovuto subire, e ho avuto questo duro onore, questa dura fatica di riportarlo fuori da quella tomba e far risuonare quelle che a mio parere sono alcune delle sue autentiche parole, delle sue autentiche istanze.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato un cofanetto, L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, che raccoglie due grossi volumi sulla parte giovanile, poi la seconda parte della vita di Santorre di Santa Rosa, e che ci sta appunto inquadrando questa figura di patriota italiano. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, edito da Fusta Editore. Ecco, io vorrei, ci può inquadrare così nel tempo e nello spazio la figura di San Torre di Santa Rosa? Nello spazio, seguendo quella preziosa cartina che, con la quale si apre il primo dei due volumi, che comincia, per la verità, la cartina nel 21, ma è quando praticamente cominciano i viaggi di Sant'Orre.
2: Il viaggio di Sant'Orre, in realtà, come tutte le vite, comincia proprio dal suo inizio, e comincia in un 1783 Sabaudo, che in qualche modo sta attendendo la grandissima spallata napoleonica, che sarebbe giunta di lì a 10 anni, in qualche modo. Sant'Orre nasce sbagliando probabilmente il primo investimento della sua vita, cioè nasce in una famiglia della aristocrazia recensiore agreste. La famiglia Santa Rosa viene infeudata nel 1736, quindi una cinquantina d'anni prima della nascita di Sant'Orre. Perché è un investimento sbagliato? Perché in quel Piemonte, dove 300 famiglie erano cugine di sangue del monarca da 1000 anni, essere recensiori era considerato come una specie di marchio d'infamia. E Sant'Orre se ne accorgerà molto presto. I primi anni della sua vita passano in una bolla paradisiaca ed incantata. Papà, che è già giovanissimo alfiere del reggimento di Mondovì, gli regala la divisa soldato della regina, e lui, in questa bellissima divisa, corre per questa campagna, e tutte le sere torna a casa, e la mamma, che è una savoiarda, Pauline Regard de Ballon, quindi imparentata con i Cavour, Camillo sarà un cugino di Sant'Orre, tutte le sere gli legge i frammenti di un diario che sta scrivendo, e questi principi di morale dont je ne dois jamais m'éloigner, principi di morale da cui non mi devo mai allontanare. Lui si sente quindi protetto dal cielo, benedetto dalla terra, salvo che questa mamma ciclopica, questa santa implacabile, lo abbandona quando lui ha soltanto 6 anni e mezzo. Ma d'altra parte, come fare altrimenti? Questa fanciulla a 12 anni concepisce Sant'Orre, a 13 lo partorisce, a 20 ha buon diritto a lasciare questa valle di lacrime, naturalmente. E questo trauma accompagnerà Sant'Orre implacabilmente per tutta la vita, al punto che molti anni dopo, nel 1822, quando sarà ormai esule, e si sarà accorto di essere italiano, ancora francofono ma non più francese, lui dirà questa, scriverà al grande filosofo eclettico Victor Cousin, dirà questa frase che per me è in qualche modo il sunto assoluto della interiorità di Sant'Orre. Lui dice: sono ancora un po' giovane, credo che lo resterò a lungo, per la tenerezza del cuore e per gli incanti dell'immaginazione. Concepito nel seno di una tredicenne, vi è in me qualcosa che si risente di questa precocissima maternità. Io non sono ben finito, è di veramente compiuto in me, non c'è che il cuore. E realmente Sant'Orre ha agito veramente di cuore, sempre, per tutta la vita, tentando di uscire da questo stato di sua confusione, che era anche un bisogno folgorante di adesione, che lui dimostra per tutta la vita, in qualche modo rispettando totalmente quello che è l'emblema e il motto della sua famiglia, il motto della casata Santa Rosa, è una sola Fides. E lui realmente forse non è stato trangugiato dalla storia, dai suoi contemporanei e nemmeno dai greci, combattendo per i quali va a morire, perché è realmente, come dire, un cuore profondamente attivo e tutto quanto di un pezzo. E questo sarà motivo di tutti i tradimenti che subirà.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ci sta parlando dell'Italia che non c'era, Sant'Orre di Santa Rosa, libro che ha appena pubblicato per Fusta Editore. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta di fare una rivoluzione anti-Sabauda in Piemonte, fallisce e poi da quel momento in poi si allontana dall'Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato al Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
2: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato, non c'è alcunché di veramente eroico se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Valsania, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio di Santorre ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli e da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse, e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte, e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatal Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui, che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu? Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio, Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham, e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente, e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza, gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros de Rossi, soldato semplice de Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suglioti, cioè di greco-albanesi. E quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco. Sarà il semplice Palikaros de Rossi e non sarà il conte Santorre di Santa Rosa di Pomarolo. E così muore, perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre. L'8 maggio del 1825, probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese e che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830, Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
1: E con questa conclusione della vita di Santorre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Santorre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
2: Grazie infinite, grazie.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle Paoline, poi Henry Nguyen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure, come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica, e spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale, che fra l'altro secondo me va affiancata con un altro fatto. Il peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale che gli ebrei non hanno assolutamente. Quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo, quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali. Perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi comunque il libro non parla solo di peccato originale, per esempio poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena, e qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere. E c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro, cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano. Non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli. È orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia. Che poi anche lì è tutto, questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare, Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile, forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure è giardino terrestre, per paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice: cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche, e lo psichiatra risponde: dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare, perché l'uomo per star bene deve dare. Queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede, anche che è una fede appunto di amore, e l'uomo a sua immagine poi che deve fare, se riesce a dare si trova nella condizione più felice. E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi, ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice: devo fermarmi a casa tua, che lui dice: queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa. Quando andiamo a fare la comunione, in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi, è lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare, di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi, edito dalle Paoline. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina, però è un classico che ha avuto tutta una serie di edizioni, cioè è uscito nell'82 in inglese, poi nel 98 in italiano, e questa è la nuova edizione che è uscita alla fine dell'anno scorso con la Queriniana. È un libro che appunto ha questa origine, questa fatica di incontro, difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, si sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio, che è un monaco fra l'altro, che è venuto via dall'Europa, è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune, e neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità. Dice: se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amato a tal punto che egli volle condividere con noi l'esperienza della totale assurdità della morte, allora sì, ci deve essere speranza. E poi c'è questa frase quasi in conclusione che mi è piaciuta tantissimo, e dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo, la morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Queriniana. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: la Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel Amedro, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita francese che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa Evangelica in Marocco, e Jean-Paul Vesco, un frate domenicano che è stato vescovo di Orano in Algeria e poi dal 2022 è arcivescovo di Algeri, poi è diventato anche cardinale. Ecco, sono due persone la cui esperienza di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani, per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo, e qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Olivero, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione, cioè le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio in questo di Amedro dice una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere anche i propri pregi. Non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vesco che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa, cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione o se il cristianesimo nello specifico smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Querignana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle edizioni Paoline. A questo punto vi saluto io, Sergio Valzani, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo 22esimo. Due veri amici. A quella domanda seguì un attimo di silenzio. Poi, imbarazzato, Ser Tristano rispose: «Ebbene, resterà qui o ci seguirà a piedi, perché voi siete la sua principessa e lui è il vostro servo. Non è forse così?»
1: «No! No!»
0: ripeté Selvaggia, ancor prima che il cavaliere potesse chiedere qualcosa, e volgendosi poi al ragazzo che stupefatto la guardava, disse: «Ho ascoltato attentamente ciò che ha detto l'uomo verde, e quelle parole si sono come scritte nel mio cuore. Sì, tu vegliavi mentre io dormivo, tu soffrivi il freddo mentre io ero al caldo, tu avevi fame quando io ero sazia. È così, principessa», cominciò Brandano, ma lei continuò: «Sì, tu venivi frustato, eri chiamato servo e dovevi essere gentile con chi ti umiliava, avevi il collare come un cane. E lei ancora. Ah, io non avrò pace», aggiunse allungando la destra e sfiorando con l'indice il cerchio di ferro che serrava il collo di Brandano, «fino a quando tu porterai questo? Ma ricordi l'ultima domanda, quella dell'uomo nero? Lui disse di capire come mai tu avessi sopportato tutte queste umiliazioni quando eri al castello, e ti chiese infine: ma poi quando il tuo principe era stato distrutto con tutti i suoi cavalieri, quando il tuo castello era stato incendiato dai barbari, quando la tua principessa era diventata povera come te e aveva sofferto fame e sete come te, perché hai continuato a servirla? Perché non l'hai ripagata della stessa moneta e non te ne sei andato libero per la tua strada?» «Principessa», provò ancora a dire Brandano, ma Selvaggia non smise di parlare. «E ora ti faccio le stesse domande. Rispondimi. Io ti ho servito», rispose allora Brandano, «perché era mio dovere».
1: «No, tu menti. Voglio sapere la verità».
0: Brandano levò il bel viso e rispose: «Perché io ti voglio bene, perché sono tuo amico». Selvaggia gli prese la mano, la strinse e disse commossa:
1: «Amico mio, mio Brandano!»
0: Ed era la prima volta che pronunciava il suo nome. Ser Tristano sorrise e disse: «Vedo bene che sarò solo nel mio galoppo verso il castello di Re Marco. Voi due riposatevi ora, mettetevi in cammino con calma e portate con voi il cavallo che vi aiuterà nella lunga strada. Addio, principessa Selvaggia. Addio, Brandano, non più servo». Ciò detto, montò in sella e se ne andò. Brandano e Selvaggia restarono a guardarlo, tenendosi per mano.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
3: State ascoltando RNC a Torino e Provincia 107 e 400. Cuneo e Provincia 107 e 300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con Il Tornasole, un appuntamento che oggi vogliamo dedicare interamente o quasi al Salone del Libro di Torino, che si è concluso pochi giorni fa con un grandissimo successo di pubblico, e inauguriamo questa nostra puntata con un autore, uno di quelli che accontentano un po' tutti, amati da tutti e soprattutto anche capace di conquistare grandissime fasce di lettori. Parliamo di Maurizio De Giovanni, che abbiamo incontrato tra gli stand e così ci ha raccontato il suo orologiaio di Brest. Ascoltiamo direttamente come lo ce lo racconta.
1: Il Tornasole.
2: Maurizio De Giovanni, l'amatissimo creatore del commissario Ricciardi, torna in libreria con l'orologiaio di Brest.
3: È una storia che parla delle ripercussioni sul presente del passato recente. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso, diamo il passato per già avvenuto. Nella realtà dei fatti non è mai così, tu lo sai. Racconti storie ogni giorno proprio dei riflessi del passato sul presente. Questa parla degli inizi degli anni Ottanta, epoca in cui stava finendo la forza propulsiva della lotta armata, e parla degli effetti di quello che successe allora sui destini degli altri, sui figli, sui nipoti delle persone che erano vive allora. Mi è piaciuto molto scriverlo, mi sono molto divertito, spero si divertano anche i lettori.
2: Se io penso ai primissimi del commissario Ricciardi, c'era sempre la primavera, l'autunno, tu sei ossessionato dal tempo.
3: Credo che il clima sia la prima cosa che noi guardiamo la mattina, da come ci dobbiamo vestire a che mezzi di locomozione dobbiamo usare. Io sono convinto che il tempo atmosferico incida sull'umore, sul modo di fare. Nella narrativa si tiene poco presente, questo è un errore secondo me.
2: Poi il tempo dell'orologiaio anche.
3: Il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo, perché l'orologiaio lavora sull'orologio fermo, quindi esce dal tempo e entra in un mondo a parte, forse quella è la chiave.
1: Il Tornasole.
2: Spazio ora ad altre due opere, il primo un romanzo di Marco Franzoso che è ambientato in una località di mare, ma soprattutto è un racconto che ci offre veramente un percorso di riconciliazione all'interno di una famiglia. E dopo, invece, con Francesca De Santis andiamo a leggerci alcuni ritratti di personaggi più o meno grandi, più o meno noti, che però hanno fatto il nostro paese in questi ultimi 80 anni, e Francesca appunto ci conduce in una serie di personaggi.
1: Il Tornasole.
2: Marco Franzoso torna in libreria con La madre del mare.
4: Una storia ambientata al mare, c'è molto mare, c'è molta estate, ed è una storia di riconciliazione che inizia proprio quando una madre che si era allontanata dalla famiglia dopo 15 anni torna, e da quel momento, dal ritorno della madre nella sua vecchia casa con il figlio ritrovato, inizia una storia di relazioni.
2: C'è lo studio approfondito di ambidue i caratteri con le loro reazioni.
4: Sì, c'è il centro una famiglia che si può e si vuole ricostruire, il narratore è il figlio che osserva questa madre che ormai è una persona sconosciuta, e man mano i due ricominciano a ricostruire tutta una serie di abitudini e di relazioni scomparse, insomma, perché l'idea è quella appunto di credere nella famiglia e di strenuamente volerla.
2: Il mare è un splendido correlativo oggettivo di questa situazione da ricomporre. Come ti è venuto in mente proprio il mare?
4: È un libro di sentimenti. Volevo mettere al centro davvero il sentimento umano in quest'epoca di intelligenza artificiale. Ma credo che non si parli mai davvero di sentimenti, del tipo ho provato questo, ho vissuto questo. Ma come insegnava appunto Eliot, i sentimenti, le metafore, ciò che siamo davvero nella scrittura lo rappresenti attraverso degli oggetti o delle cose. Qui c'è tanto mare, c'è tanto sole, c'è un sole che abbaglia e ci sono anche tante case.
1: Il Tornasole.
2: Con Francesca De Sanctis scopriamo volti e storie di 24 eroi della nostra Repubblica.
5: È stata una scelta non facile perché i personaggi da raccontare sarebbero tantissimi. Abbiamo provato, dico abbiamo perché il libro è sempre il frutto di un lavoro di squadra, quindi ci sono state tante riunioni, ci siamo confrontati e alla fine è venuta fuori questa lista che io dico è parziale, ma che comunque racconta 24 personaggi, 12 uomini e 12 donne, che raccontano 80 anni di libertà. Quindi partiamo dal 1900. 1946 e arriviamo fino al 2026.
0: Soprattutto non sono soltanto eroi conclamati, ma anche personaggi che hanno lavorato, diciamo così, alle radici dell'erba.
5: Infatti all'interno di questo libro non ci sono solo, per dire, le donne della Costituente, alcune ci sono ovviamente, ma non solo, perché abbiamo voluto raccontare anche persone un pochino meno conosciuti, oppure più che persone meno conosciute, episodi meno conosciuti. Per esempio cito Gino Bartali, che tutti noi conosciamo, che però io racconto un episodio in cui, grazie alla sua vittoria al Tour de France, in qualche modo evita la guerriglia civile in Italia, perché proprio in quel periodo, in quei giorni, Togliatti era stato colpito da una pallottola, e quindi la vittoria di Bartali in qualche modo ha distratto e rianimato il popolo italiano.
0: Hai fatto sempre la caccia anche ad aneddoti che spiegano molto poi del carattere del personaggio.
5: Sì, esatto, infatti il libro non raccoglie le vite dei personaggi, ma alcuni episodi molto specifici, perché gli episodi scelti raccontano moltissimo di questi personaggi e di come oggi possiamo onorare i principi della Costituzione, che poi è un po' il senso di questo libro.
1: Il tornasole.
2: E tra questi personaggi ce n'era uno al quale un altro giornalista ha dedicato proprio una monografia. Parliamo di Sergio Meda, che si è occupato addirittura del ginettaccio nazionale Gino Bartali, scoprendo e forse divulgando ancora meglio la sua spiritualità religiosa, legata sia alla sensibilità francescana ma anche a quella carmelitana. E ascoltiamo come lui ce la racconta.
1: Il tornasole.
2: Una biografia saggio indaga lo spirito francescano e carmelitano del grande Gino Bartali.
6: Nasce dalla devozione verso Santa Teresa di Lisieux, che comincia da quando lui è piccolo, è adolescente, perché si innamora di questa figura francese. Dopodiché, quando muore Giulio, il fratello, dopo una corsa drammatica per cui viene investito da un'auto, decide di farsi frate carmelitano scalzo. E poi tutta questa storia era anche perché aveva deciso di smettere di correre. Poi gli fanno cambiare idea, per fortuna, ma lui rimane comunque enormemente legato allo spirito dei carmelitani, che poi si affianca ovviamente alla frequentazione dei francescani, che, per i quali divide le sue passioni dal punto di vista della frequentazione dei luoghi e delle persone.
0: Il campione, poi parliamo anche un attimo del campione.
6: Lui, quando gli dicevano tu sei stato un diesel, quindi sei uno che più la strada si allunga e diventa difficile, ardua per le salite, tu diventi un mattatore. E lui diceva: non sono un motore, sono un uomo che ogni tanto ama fare fatica. Ogni tanto, sempre. Per lui la fatica era una dimensione magica.
1: Il tornasole.
2: E ci avviamo ora alla conclusione. Usciamo idealmente dal Salone di Torino e saliamo sul treno di Cesare Cavoni, che oltre il vetro questa volta ci racconta un grandissimo poeta, premio Nobel, come l'irlandese Seamus Heaney, e uniamo a questa sua evocazione anche i nostri saluti per la prossima settimana. A risentirci e arrivederci.
7: Il nostro treno rallenta la sua corsa e, se guardiamo bene, possiamo vedere dei paesaggi che addirittura ci riportano indietro fino all'età del ferro, fino al ritrovamento dell'uomo di Tollund, che è stato ritrovato in Danimarca. Certo, dobbiamo lavorare con la lentezza del paesaggio e con la lentezza della nostra fantasia e farle incastrare. E questo ci porta a che cosa? Ad una poesia di un grande poeta irlandese, Seamus Heaney, che con l'uomo di Tollund ci vuole raccontare la storia della guerra a partire dall'età del ferro, messa a confronto con le guerre che ancora ci sono e le guerre degli anni 70, quella ad esempio nell'Irlanda del Nord che lui ha vissuto tra cattolici e protestanti. Seamus Heaney, lo ricordiamo, morto nel 2013, nato nel 39, è stato premio Nobel per la letteratura. Con l'uomo di Tollund entriamo in questa nuova dimensione.
8: Siamo preparati. Costruiamo case basse, affondiamo i muri nella roccia e le copriamo con vera ardesia. Questa terra avvizzita non ci ha mai dato fastidio. Del fieno, dunque, come vedi, non ci sono mucchi o covoni che possono andare persi, né ci sono alberi che possono rivelarsi di compagnia quando il vento soffia a tutta forza. Sai cosa intendo? Le foglie, i rami possono intonare un coro tragico in una tempesta, così che presti ascolto a ciò di cui hai paura, dimenticando che percuote anche la tua casa. Sediamo zitti mentre il vento impicchiata invisibile mitraglia. Lo spazio è una salva, siamo bombardati dall'aria vuota. Strano, è un gran nulla che ci fa paura.
1: Il tornasole.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio. Can you hear me? Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: Domenica è il giorno del Signore. Dovremmo rimeditare su questa cosa. Il tempo come dono di Dio. Il tempo come tempo del lavoro, come tempo dello svago, sicuramente, come tempo del riposo, ma anche come tempo di chi riconosce che ciò che facciamo oggi ha un senso se è inserito nell'eternità di Dio. La domenica allora è il tempo atteso per poter stare in famiglia, per poter mettere le ciabatte e buttarsi sul divano, ma è anche il tempo dell'incontro con il Padre, il tempo grande, il tempo che ci dice che noi siamo eterni, siamo fatti per durare. Toglierci questa prospettiva significa chiuderci all'amore di Dio. E allora ti domandiamo perdono, Signore, per tutte quelle volte in cui di domenica ci siamo dimenticati di te, per tutte quelle volte in cui il nostro tempo non è stato inserito nel tuo tempo.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia d'oro del giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1.000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché è il tuo rifugio del Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverà rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Gabriel Fauré da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol, pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen. Direttore Georg Ratzinger.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger. RNC, Notte di Classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo, Francesco Paolo Tosti, a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti, al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note classiche da Napoli, note senza tempo. Radici lontane, nell'anonimato della tradizione popolare, Fenesta Vascia. È una canzone napoletana molto antica. Testi stampati a fine anni 90 attribuiscono questa canzone ad un autore anonimo del Settecento. Approfonditi studi sulla canzone napoletana classica in un primo tempo hanno collocato la nascita del brano nel XVI secolo, quando sul trono di Napoli c'erano gli spagnoli. Poi gli storici, ma soprattutto i linguisti, hanno ritenuto di dover arretrare la data di nascita del brano e farlo risalire al XIV secolo, quando a Napoli c'erano gli Angiò. È bene ricordare, tuttavia, che i motivi figli di tutti e di nessuno, passando da luogo a luogo, sono stati via via adattati alle varie parlate. Fenesta Vascia è stata ripresa da Franz Liszt, che ne ha fatto una gemma per pianoforte. E le voci parallele per Fenesta Vascia sono di Giuseppe Di Stefano, una esecuzione un po' datata ed incompleta, e quella di Luciano Pavarotti.

0: note classiche da Napoli abbiamo ascoltato Notte senza tempo, Fenestra Vascia, rielaborazione di Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau, le voci parallele Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Antonín Dvořák. Quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. Note di classica. Hector Berlioz, Carnevale Romano, Orchestra Berliner Philharmonica. Sotto la direzione di Rudolf Kempe.

Di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe. RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, Philadelphia Orchestra, direttore Gene Ormandy.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Johann Sebastian Bach. Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Ciaccuna dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara. Giovanni Bottesini, gran duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani.

Di Giovanni Bottesini abbiamo trasmesso il Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani. Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore, G479 per violoncello e archi. Allegro, adagio, allegro assai. Solista David Geringas. Orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in re maggiore G479 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arte dell'arco. Violinista Yasha Heifetz. Pablo de Sarasate, Arie zingaresche, opera 20, numero 1. Violinista Yasha Heifetz, pianoforte Samuel Kozinov.

Di Pablo de Sarasate abbiamo ascoltato arie zingaresche opera 20 numero 1. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Samuel Kosinoff. Franz Schubert, Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Isidor Akron.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sulle ali del canto, opera 34, numero 2. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron. Jascha Heifetz.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sulle ali del canto, opera 34 numero 2. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Isidor Akron. Per L'arte dell'arco abbiamo ascoltato il violinista Jascha Heifetz. Robert Schumann, Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Revisione di Gustav Mahler. I movimenti: Lebhaft, vivace; Scherzo, sehr mäßig, molto moderato; Nicht schnell, lento; Feierlich, maestoso; Lebhaft, vivace. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI il 24 marzo 1961.